0: is your home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
0: Brand new music.
6: Brand new music.
2: La musica nuova su

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ah, ah.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Give me that.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: You're locked on Radio Rock. Rock Spot.
1: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma. Brand new music right here.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Who plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
3: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Wake up. Ora su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy.
3: On Radio Rock.
4: On Radio Rock, 7.03 del mattino. Buongiorno. Buon sabato 3 ottobre 2026. Dario in voce con voi fino alle 9 per questo progettone di Radio Rock che viene invasa da Radio Rock Italia per tutta la stagione, il sabato e la domenica. Dalle 7 alle 9. Allora, ne avremo delle belle. Più che altro vorrei fare, insomma, un po' un orario inedito per me, per cui un po' di coccole, insomma, non troppe traumogene, ma alcune non dipendono da me. Quali non dipendono da me? Non dipendono quelle del Back in Time e quelle del Brand New Music, che come sempre rientrano dalla pubblicità con la loro veemenza, per cui bando alle ciance, sono le 7.03, potete regolare bene i vostri orologi biologici qui insieme a me. Partiamo subito con un bel Back in Time, che sono i Ramones, quindi un po' una sveglia ce la diamo, quindi musica italiana fino alle 9, tranne per i rientri dal break, che sono appunto il Back in Time e il Brand New Music. Partiamo con i Ramones.
3: Radio Rock, Back in Time.

estratto dell'ultimo lavoro dei Fountains di Sitong, vuol dire lingua. Allora, siamo all'interno del contenitore. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti. Buongiorno, buongiorno Tony, buongiorno Tiziana, buongiorno Anna, buongiorno Sara, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Marco. Siamo più o meno tutti svegli, no? Oh, molto presto, essendo sabato, ma che cosa volete? Radio Rock Italia prende Radio Rock il sabato e la domenica, così. A quest'ora un po' presta. Allora, intanto 3899 106 600 per condividere con me questo risveglio del sabato mattina, vale sia per WhatsApp che per Telegram. Abbiamo sentito la novità, appunto, Tong dei Fountain DC. Potete votare le novità per farle rimanere il più possibile sul sito di Radio Rock in rotazione, in EV Rotation qui da noi. Ma insomma, oggi però parliamo di musica italiana. Sono io, faccio sempre il solito recappino quando ci sono, e sono Dario, vengo da Radio Rock Italia, che non è molto lontana, sta qua dietro, e quindi insomma alla fine faccio, ciao Isabella, buongiorno, faccio parte della crew, e sono quello di Marte Contro, mandami a invocare Breve Timbrato e Sitte Va, che è una conquista editoriale di questa stazione, che però si presta un po' anche qui a Radio Rock. Oggi ho deciso di fare una cosa un po' soft, come farò anche domani, insomma questo è un orario che vi devo risvegliare in maniera soft, e per poterlo fare posso avvalermi soltanto della musica italiana, tranne appunto per i rientri dal break, che sono alle ore spaccate, quindi a questo punto alle 8 e alle 9 per quanto mi riguarda, ma anche alla mezza ora, quindi alle 7 e mezza e alle 8 e mezza. A parte questo, mi posso avvalere soltanto di musica italiana, ma io ho una regola. Ho una regola, che è quella appunto del iniziare le mie trasmissioni con Vasco Rossi. Per cui, siccome non posso esimermi da questo, ma devo scegliere qualche sonorità che vi coccoli un po' ovunque voi siate, appena svegli, state facendo il caffè, siete ancora a letto, siete alla guida della macchina per tornare a casa dalla notte di lavoro, oppure siete in macchina per andare al lavoro, insomma. Rockers, ragazze, ragazzi, bambini, bambine, c'è chi sta per prendere un aereo per partire, insomma, quello fate, siate quello che volete essere, ma io insomma vi passo un po' di Vasco e ve lo passo così, un po' soft, giusto come promesso, quindi cerchiamo di non fare un risveglio troppo brusco. Mi sono andato a pizzicare questo pezzettino che sa un po' tanto di romanticismo, ma anche un po' di coccole del mattino, ce lo dice lui. Prepariamoci, perché stiamo per essere invasi dall'onda di Vasco Rossi. O poi ecco Dario, trattino basso, c'è trattino basso, trattino basso 24, lo riposto spesso, però insomma stiamo per arrivare al giubileo di Vasco, 50 anni di carriera. È uscito ieri il 2 il live di Marea, ma insomma a giugno prenderà l'Olimpico per tanto tempo.

0: come sei già sveglia? Hai già preparato il caffè, saresti proprio una brava moglie. Io penso che sia anche dopo che ci sia un bravo marito che si alza e che in qualche modo possa preparare il caffè o quant'altro, magari, che ne so, un bel cappuccino, spuma d'arancia. La mia colazione, volete dirmi la vostra colazione? 3899106600. Allora, la mia colazione per esempio prevede il caffè, stamattina pure il cappuccino con un po' di miele per svegliare un po' la voce, la spremuta d'arancia, la banana, un po' di noci, insomma ci si sveglia come si vuole. Io non assumo troppi zuccheri al mattino perché un po' mi danno fastidio. Allora mettiamo un po' di ordine qui. Intanto Isabella che mi manda un contributo che penso meriti di essere ascoltato, perché va il luto, sai Isa?
1: Buongiorno. Allora, vorrei poterti dire che sono sveglia per ascoltare appositamente te, ma la realtà dei fatti è che sono sveglia perché devo aspettare la consegna della lavatrice.
0: Buono.
1: Sappilo. Però lo so. Puoi anche pensare che sia perché ci sei tu alla radio.
0: Vabbè, penso questo. Allora facciamo così, penso questo. Faccio finta che sei qui per me. Buongiorno anche al mio amico zio George che mi chiede un bel pezzo del feedback. Metterò però quando alzo un po' il ritmo, perché nel frattempo cerco di fare una cosa graduale, un po' di coccole. C'ho anche una richiesta messa lì che non è niente male, appunto, del mio amico Antonio, Tony da Pomezia. Questa pure ci avrà il suo spazio, insomma, riesco ad assecondarvi. Mi raccomando, soltanto richieste di musica italiana, non vi sbagliate perché siamo sullo spazio di Radio Rock Italia. Allora, questa l'ho scelta io, è un'altra coccoletta che ci vuole al mattino.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico, e subito filarono all'unisono.

0: e poi si addormentavano.
1: Enex Anax, Samuele Bersani. E ha girato insomma da un bel po' anche la versione di Nigiotti, che vedo che viene proposta spessissimo, soprattutto nei reel. Allora io faccio adesso questa distinzione tra i pezzi abusati nei social, no? E quindi Instagram, a volte col fatto che l'algoritmo suggerisce in base alla foto che mettete, siamo pieni di canzoni che magari qualcuno neanche conosceva. Questo è un po' il male del momento, che poi insomma proprio un male non è, perché insomma male non fa, perché si ripescano un po' di classici. Però a volte mi viene da ridere perché becco delle citazioni di ad esempio Bukowski, che viene citato così per frasi d'amore estrapolate, ma insomma, uno dovrebbe leggerlo Bukowski per capire qual è la sua visione un po' dell'amore, no? Da Post Office in poi, Panino Prosciutto, Compagni di Sbronze. Diciamo che romantico non è proprio il primo aggettivo che mi viene in mente quando parlo di Charles, del mio amico Charles. Però insomma, si è un po' persa l'abitudine alla lettura, si è un po' persa perché insomma, sono cambiati i tempi. Leggiamo poco pure noi, quindi figuriamoci le nuove generazioni, non è facilissimo. Allora, io intanto ho un po' da darvi adito di quello che mi state dicendo. Insomma, Tiziana, vedo che hai apprezzato Tofì, Tofì, Tofì, Tofì. Molto bene, 3899-106-600, sia per WhatsApp che anche per Telegram, potete usare pure quello. Buongiorno, buongiorno Oriana, buongiorno anche a Teo Matteo che mi fa una richiesta un po' particolare, ma me la vado ad assolvere. Nel frattempo c'ho la colazione di Isabella. Allora io faccio colazione stamattina con latte di soia, cacao amaro, biscotti totalmente e grandemente privi di zucchero. Figa questa definizione, grandemente. Si potrebbe dire grandemente? Lo sai che non lo so se si può dire grandemente. Allora però io voglio continuare sul ritmo un po' così soft di questa mattinata, di questo risveglio. Poi ci acceleriamo un pochino, ci abbiamo tempo insomma per poterlo fare, e lo voglio fare in questo modo qua, dedicando questo pezzo a tutti quelli che hanno lavorato fino adesso, soprattutto i baristi, i tassinai, ma li nomina tutti lui, quindi andiamo a sentire quello che ci propone questo signore qua, Questa è una canzone che tanto tempo fa io ci facevo la radio notturna e mi piaceva tanto, mi piace tanto la radio notturna, però insomma va bene pure per i primi risvegli, vai.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fi-

0: Nient'altro che il meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Supermercati
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
3: Supermercati Pim, i family agora, i risparmio di qualità.
5: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24.

0: 8 sa di felicità.
1: Wake up!
2: Su Radio Rock c'è Rock Italia, il rock made in Italy.
3: On Radio Rock.
4: On Radio Rock, 735 106 e 6 Radio Rock. Radio Rock Italia, takes Radio Rock, quindi solo musica italiana, tra salvo qualche eccezione. Sono gli automatismi di questa fantastica regia che vi tiene compagnia tutti i giorni da 41 anni, mica un mese. Allora, quali sono le eccezioni? L'avete già capito, il back in time, cioè quando rientriamo dalla pubblicità, e viene subito seguita dalla novità del brand new music. Allora, in questo caso, io direi che ce la siamo cavata molto molto bene, perché anche se non è italiana, comunque muove tantissimi cuori italiani, perché loro sono i Cult con Love Removal Machine.
3: Radio Rock, back in time.

0: A perfect circle to whom it may concern, che non me ne voglia Polonia per la pronuncia, però insomma sono a perfect circle come novità, novità delle 7.44, cioè di rientro dal break delle 7.30, ci piace, prima c'è. Allora un po' di salutini, intanto rieccoci qua, chi è questa voce, cos'è questa voce? Dario underscore c'è underscore underscore 24 per seguirmi sui social, dove parlo anche un po' di Marte Contro di Radio Rock Italia con i miei video del mandami un vocale breve di Brad e Sid per un contest che ripartirà credo tra una settimana, insomma tra un pochino. Stiamo oleando i motori, questo gioco, questo contenitore dove vi invito a partecipare con dei sondaggioni settimanalmente, ma anche l'area di Torbido Podcast, vi faccio un po' di pubblicità. Abbiamo appena fatto una raccolta di fondi alla fine della prima stagione per un'associazione benefica che si occupa di fibrosi cistica pediatrica, abbiamo raccolto 1211 euro, quindi un grossissimo successo. Intanto Ivan dice buongiorno, dai pure oggi doppio stipendio, sì insomma probabile che non sia esattamente così. Invece qua c'ho un contributo vocale che vado a proporre senza troppi indugi del mio amico Donny. Vai Donny.
1: Bello, va tutto bene? Benissimo. Tutto tranquillo.
0: Sì.
1: Io ho già sveglio da un pezzo, ho già fatto colazione, ho fatto risveglio muscolare.
0: Auricolare.
1: In vostra compagnia, tutto in vostra compagnia.
0: Ottimo, grazie.
1: Comunque io penso di essere uno dei pochi stronzi che legge.
0: Ecco,
1: io
0: questo è un argomento.
1: 120-150 euro l'anno.
0: Sono tanti,
1: libri, fumetti, soprattutto libri, perché fumetti ormai un po'. Non c'è niente interessante, niente. Per il resto, come sempre, grazie alla compagnia. Provo grazie a farti una richiesta, te la
0: proviamo.
1: Scrivo.
0: Sì, me l'hai scritta, ma
1: se riesci, se non riesci, comunque, grazie comunque per quello che passi, perché veramente è stra piacevole.
0: Allora, ciao Donny, mi hai fatto un paio di richieste che sono al limite dell'improponibile, però insomma cercherò di fare quello che posso, ma non tutto posso. Invece chi mi ha fatto una richiesta che invece posso assolvere anche con piacere, alzando anche un po' il ritmo di questa mattinata, è zio George, che mi dà occasione di passare questo pezzo qua di questi signori qua che sono in giro con il loro tour, sono stati in giro con il loro tour, hanno ripubblicato una riedizione di 17 re. Allora la sonorità aumenta un pochino, ma non tanto, è ancora a un livello in cui Piero Pelù se la coccolava, e quindi tiravo fuori questa sonorità dall'album Desaparecido, quindi una bella richiesta. Spero che tu sia in tempo per ascoltarla, perché mi avevi scritto che dopo 15 minuti saresti arrivato al lavoro, però insomma, spero e penso che ci sei per ascoltare insieme a me e a tutti gli ascoltatori.

E allora, siccome dai Litfiba gli After Hours un attimo si può passare senza dar via, io passo da zio George, che ringrazio per essere rimasto in macchina appositamente per sentire questo brano, che poi è l'effetto della radio, è quello di trattenervi all'apparecchio per non passare, insomma, a miglior ascolto. E ne approfitto appunto per mettere in sequenza gli After Hours senza passare dal via, come

però ho una qualche idea per una cosa così che mi è venuta in mente proprio in questo weekend. Ma siccome io c'ho Isa che mi spara le doppiette di richieste e me le fa mettendo in mezzo quello che è un po' la mia nemesi, cioè Luciano Ligabue, che io cercherò di non passare tutti i giorni, ma effettivamente sta sveglia dalle 7, quindi se la meriterebbe. Ma prima me ne fa un'altra che piano piano ci alza dal letto così.

Mano che andiamo avanti, ma forse non tutti sanno che questa canzone a mano resa famosa, portata a successo, super richiesta anche nei karaoke di tutto il mondo di Rino Gaetano, in realtà è di Riccardo Cocciante. Sì, dovete tenerla in considerazione questa cosa, che spesso le canzoni che noi sentiamo come appunto magari di un autore sono invece delle cover. Io c'ho un amico, Daniele Marini, che saluto, country autore romanesco, che ogni volta che sentiamo una canzone, siccome lui ha una cultura musicale assurda, ogni volta che noi cantiamo una canzone di qualcuno lui fa: è una cover, è una cover, è una cover, è quasi sempre una cover. Intanto devo ringraziare Motoreddu che mi testimonia che ancora fanno gli after. Non so come commentarla questa tua foto, se non che sicuramente ti sarai divertito. A parte gli occhialetti meravigliosi stile John Lennon, che hanno comunque dato modo a tutti gli ascoltatori della radio, perché adesso io la girerò su tutti i social, di far vedere che ancora esistono gli after. Allora, però sono le 8 del mattino, io vi devo qualche informazione tra un pochino, più di una a dire il vero, ma nel frattempo è il momento di andare a

0: al break e tornare come sempre, sia con la il Back in Time che con il Brand New Music. Però prima ci spariamo lo spot.
1: Enough talk, it's time to, rock.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
5: Todis, buongiorno convenienza!
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy.
3: Wake up on Radio Rock.
4: Wake up, siamo un po' in ritmo. Intanto vi devo che il 17 ottobre l'Auditorium Conciliazione Danza, Musica e Parole si incontrano in Deledda, Ceneri e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario ideato e diretto dal maestro Mula Sungani con l'Etoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One. Allora, alle 8 si svolta un pochino, quindi alziamo un po' il livello della contesa, sia nei brani italiani che scelgo io, sia che in quelli che l'algoritmo, chiamiamolo così per essere un po' moderni, insomma la regia di Radio Rock ci sceglie, sia per il Back in Time che per il Brand New Music. E allora, siccome vogliamo dare un po' una spettinata a questa mattinata di sabato 3 ottobre 2026, torna mai indietro questo maledetto tempo, e spariamoci un bel Back in Time con loro che sono i signori Sex Pistols.
3: Radio Rock, Back in Time.

novità con la quale siamo rientrati dal break delle 8. Siamo su Radio Rock, questa è Radio Rock Italia Takes Radio Rock. Dario in voce con voi fino alle 9, subito dopo di me i Guasconi, Nicole e Sandro del Rockbusters. Quindi insomma rimanete qua, questo avverrà anche domani, quindi il sabato e la domenica Radio Rock Italia ha questo piccolo spazietto un po' di musica italiana. Adesso io devo dirvi una cosa un po' importante, quindi adesso sintonizzatevi bene, capite, aprite bene le orecchie. Allora, il 9 ottobre 2026 è la giornata mondiale della sindrome Panda Spans, e non si tratta di semplici capricci o di etichette sbrigative. Pandas e Pans sono patologie neuropsichiatriche autoimmuni che stravolgono la vita di un bambino e della sua famiglia da un giorno all'altro. Troppo spesso i genitori si trovano da soli ad affrontare un muro di incomprensione da parte delle istituzioni, del mondo della scuola e persino di molti medici che ancora non conoscono questa malattia. Il tempo dei bambini però non può aspettare i ritardi della burocrazia. Il 9 ottobre, mi raccomando, uniamoci a questo grido d'aiuto. Ogni bambino ha diritto ad una diagnosi tempestiva e delle giuste cure. Quindi il 9 ottobre, mi raccomando, 2026, giornata mondiale della sindrome Panda Spans. Nelle pieghe di una legge, il tempo di un bambino non può aspettare oltre la burocrazia. Il diritto della diagnosi, il diritto della diagnosi. Sono cose che servono perché la sensibilizzazione a determinati tipi di problemi serve soprattutto per non lasciare sole le famiglie e soprattutto i volontari e gli attivisti di questo tipo di associazioni che hanno sempre bisogno di aiuto e di una spalla, soprattutto quando questo tipo di patologie non sono riconosciute nel sistema sanitario nazionale, quindi c'è difficoltà a reperire non soltanto le cure ma anche i sussidi e il riconoscimento dei disagi di famiglie e soprattutto dei bambini. Allora, 8 e 12, sì Isabella, sì, però avendo alzato un po' il ritmo della trasmissione, io ho bisogno di passarti Ligabue come promesso, ma con una tonalità un po' di sveglia, quindi non ti aspettare niente di dolce, ma insomma, dai, chi si deve andare a correre, chi deve andare in palestra, cominciate a mettere la tuta, le scarpe buone, andate a fare questa corsa, alzate un po' il volume di questa radio.

0: Eh beh, ma chi ce l'ha un'ascoltatrice dice così, Isa, c'hai ragione. Anzi, ne metto anche un altro tuo, senti.
1: Dai, io ne cecchettani, ma per chi mi hai preso?
0: No, no, per te.
1: Scusa.
0: No,
1: ma
0: no,
1: va
0: no,
1: benissimo questa canzone di Ligabue, ma che romantica, dolce, che cosa? Sono sveglia dalle 7.
0: Dalle 7.
1: Sto ascoltando e sono sveglia apposta per ascoltare.
0: È solo un'ora che sei sveglia, allora, te, no. 5 e mezzo. Allora no, allora no. Allora un saluto anche a Monica, che tra l'altro è la promotrice di questa mia sensibilizzazione su appunto questa malattia che affligge tantissime persone, quindi ve lo ricordo ancora una volta, il 9 ottobre è la giornata mondiale della sindrome PANDAS, PANS, insomma, questa è un bel da farsi. Io però devo assolvere ancora una marea di richieste che ho ricevuto, solo musica italiana, vi ricordo, Radio Rock Italia, TX, Radio Rock, tutti i sabato e domenica dalle 7 alle 9. Allora, Oriana, senti un po' che ti metto qua, dimmi cosa ne pensi, dimmi se ti va bene, dimmi se è quella che proprio mi hai richiesto tu. E comunque è Rockers, Gianna Nannini, è Rockers, molto più di altri.

la richiesta abbastanza, cioè, calzante. Primo perché italiana, secondo perché Gianna Nannini ci sta sempre bene. Allora, vi voglio ricordare anche Twitch TV, se volete vedermi in tutta la mia bruttezza di spalle basta andare su Radio Rock, su Twitch, e c'è anche una bella telecamera di diretta. Vi ricordo anche il 3899 106 e 600 per SMS e Telegram, l'indirizzo Facebook Radio Rock, l'indirizzo Twitter Radio Rock 106 e 6 con la E, e Instagram Radio Rock 106.6. Così, la butto lì. Vi ricordo anche il mio di Instagram, Dario underscore c'è underscore underscore 24. Allora, mi è capitato in uno dei miei viaggi a Formentera che ho fatto nell'ultimo periodo di darlo, e dicendo underscore anche una persona giovane mi ha detto under che? Undertaker underscore sarebbe il trattino basso, per cui Dario trattino basso C, proprio la C e la E che è l'inizio del mio cognome, trattino basso due volte 24. Perché tutti questi trattini bassi? Perché mi hanno detto che più trattini bassi c'hai più sembri giovane, ma questo insomma, quando avevo voglia di sembrare giovane, ormai mi sono un po' arreso, superati abbondantemente i 50, no, abbondantemente no, ma insomma vado per i 51. Allora, dopo che ho salutato Monica, mi viene automatico anche di salutare Barbara, e per farlo effettivamente posso farlo anche così, penso che sia duopo, farima e cestacce, come dicono insomma i latte, i suoi derivati, loro sono i Subsonica, che non possono non passare su questa eminente emittente Radio Rock. Dario in voce con voi, Radio Rock Italia takes Radio Rock.

0: Le strade dei Subsonica sono infinite, infatti hanno colpito più di una persona, eh. Buongiorno, buongiorno Melody, non è che ti voglio fare piangere per forza, però insomma la canzone fa il suo effetto. Rihanna intanto ha preso la doppietta, ha preso oltre la meravigliosa creatura pure strade, poi c'è quella l'innominata, l'innominabile che dice che insomma era meglio che non facevo il nome, vabbè, ma chi te sap, chi te sap. Intanto Isabella mi conferma che grandemente è più che utilizzabile, anzi ha deciso di utilizzarlo ancora una volta e di utilizzarlo contro di me.
1: Superati grandemente i 50.
0: Grazie. Sei veramente gentilissima. Infatti non ho nulla da dire. Nel frattempo, il mio amico Motoreddu, che sta tornando dal suo after, sta prendendo il treno e vuole rimanere sveglio. Io ti dico di pazientare un pochino per questo pezzo che mi hai chiesto, perché lo vado a cercare proprio in una versione live che mi piace. Adesso non lo svegliamo agli altri, però avevo in arretrato una richiesta di Donny, che mi aveva richiesto, appunto, essendo una richiesta, un pezzo di Elio e le Storie Tese, Pubere, la fattispecie. Invece, siccome io poi c'ho anche dei tempi radiofonici da rispettare, se non ti dispiace ti passo questa qua, che so, fa ridere, non fa rima, non c'è, ma fa ridere, c'è, sta, c'è la canzone Mononota.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
8: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy.
9: On Radio Rock. On Radio Rock, Radio Rock Italia Takes, Radio Rock tutti i sabato, tutte le domeniche in rotazione. Io e i miei colleghi di Radio Rock Italia dalle 7 alle 9 vi mettiamo un po' di selecta musicale, arrivano ancora richieste italiane. Ben venga, non so se faccio in tempo fino alle 9 prima di lasciare la linea ai Rockbusters Nicola Alessandro, ma io quando non scelgo la musica italiana come devo è solo ed esclusivamente perché dal ritorno del break abbiamo bisogno dei nostri due appuntamenti fissi di Radio Rock e del nostro clock radio radiofonico, per cui c'è il Back in Time e c'è il Brand New Music, che sono le uniche finestre di musica internazionale in questo appuntamento italico e autarchico della nostra Radio Nation, Radio Rock da 40 anni che vi tiene compagnia. E allora, chi sono io per impedire a Jack White di prendere il comando di questa console? Quindi Back in Time, Brand New Music e poi torniamo a parlare rigorosamente italiano.
10: Radio Rock, Back in Time.

Allora, intanto che è finito la novità di rientro dalla pubblicità delle 8:30, intanto saluto Nicole e Sandro che sono arrivati caffè moniti qui, saluto anche Cagnaccio Malefico che parla con Gabriele. Adesso io non so se Gabriele in realtà è il nostro motoreddu, però io avevo un debito morale con lui, mi sono arrivate tante altre richieste che sto cercando di mettere insieme, ma cioè il mio tempo è quasi finito perché ho un quarto d'ora, ma un quarto d'ora con dei brani in mezzo è veramente poco. Poi io di là faccio sempre 3 ore Radio Rock Italia il martedì dalle 10 alle 13, Marte contro, se volete continuare a sentire un po' i miei sproloqui. Però allora io, grazie a motoreddu, innanzitutto lo devo svegliare perché sta sul treno e non vuole assolutamente addormentarsi, ma vengo meno un po' una regola radiofonica, quella di non passare 2 volte lo stesso artista, ma siccome dai alla fine l'ho passato alle 7 del mattino e sono le 8:45, scelgo di ripassarlo e di ripassarlo in questa versione live un po' ignorantella, e sempre perché poi parliamo del suo, come dire, giubileo. E per far rimanere sveglio motoreddu, ma anche quelli che adesso hanno la giornata un po' più diciamo intensa, quindi abbiamo possibilità di sentire un po' cose un po' più truci.

0: Oh, mamma mia. Questo è, parliamo del 2008, quando Vasco ci ha avuto questa deriva trash speed metal. Si era un po' fomentato perché alla chitarra c'aveva Steve Burns. Quindi insomma, Motoreddu, spero che tu ti sia abbondantemente svegliato, diciamo, con questo pezzo e non abbia, diciamo, subito il peso del viaggio in treno. Allora, mi scrivono. Yes, sono io, quindi ha salutato a te il nostro Cagnaccio Malefico. Sì, aspetta che lo passo in diretta, così.
1: Buongiorno Capri, stai tornando da dove?
0: Ce l'ha detto da dove?
1: Dario, buongiorno.
0: Buongiorno
1: sì,
0: pure
1: sì, te. Era rivolto al Motoreddu, a Bonanima era rivolto.
0: A Bonanima del Motoreddu, che sta bene però, sta bene. Sento un po' basso, però va bene, comunque dai. Allora, l'importante è che ci siamo individuati. Però io c'ho ancora un po' di tempo e devo cercare di mettere insieme un po' i desideri di tutti. E mi si vuole svegliare Alessandra, mi si vuole svegliare con questo pezzetto qua. E chi so io per non mettertelo?

vogliono di più. Beh, di più ci stava, ci stava. E è bello sentire questi pezzi di musica italiana che sembrano invece essere, come dire, ereditati da qualche sonorità un po' più internazionale. Allora, un po' di ordine, innanzitutto grazie, dai, è grande, come ti chiami, che non trovo nessun riferimento, ma considera che io la mattina non connetto facilmente, quindi sono magari io che non sono in grado di trovare le info giuste. No, è che noi siamo genericamente chiamati spazio di Radio Rock Italia su Radio Rock, quindi sul sito di radiorock.it, dove vi ricordo potete votare le novità per farle rimanere in rotation qui su questa eminente emittente, come la chiamo io, e veniamo chiamati genericamente Radio Rock Italia perché ci alterniamo un po', io e i miei colleghi. Io sono Dario, che su Radio Rock Italia vengo riconosciuto dai più, cioè insomma dagli affezionados, come Isabella per esempio, per Marte Contro, e quest'anno sarà il martedì dalle 10 alle 13, questo un po' contenitore dove do spazio a quelli che sono i sondaggioni del fine settimana che escono sui miei social. Comunque vabbè, Dario, piacere, ciao, piacere Dario.

0: preferisco non avere altri indugi e salutarmi e congedarmi da voi per questa mattinata. Allora ciao Dario, allora ciao a te, e congedarmi da questa mattinata in maniera classica per quanto riguarda Radio Rock Italia e per quanto riguarda me, e quindi io vi saluto con le note di Lucio Dalla e Marco, lasciando poi la linea ai Rockbusters Nicole e Sandro, che sono già qui. Grazie a tutte e a tutti, ricordate tutte le cose che vi ho detto, panda spanze varie, e ci ascoltiamo domani dalle 7 alle 9. Ciao, rimanete qua, non concentratevi su quelle che sono le vostre sonorità necessarie, questa tra tutte, però
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati dopo un sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e

0: senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono autentici. Rockbusters.
11: Music. The monster.

0: Pucco Bernardini.
1: Ciao Nicola, buon sabato a tutte e a tutti.
0: Direi di partire senza indugi con i Ghost e la loro Rats.
2: Radio Rock, back in time.

0: Tom Morello insieme ai Kneecap, una novità. Qual miglior modo di iniziare questo appuntamento con Rockbuster?
1: È uscito la settimana scorsa il nuovo album di Tom Morello, Everyone Gets Everything They Want, con questo brano, lui che ha definito i Kneecap i Rage Against the Machine del nuovo millennio, e aveva solo tre condizioni per questo brano, ovvero andrò ai Kneecap, ha fatto: cari miei, ho una proposta, un brano che si deve chiamare Unconquered, avere un ritornello devastante e soprattutto deve funzionare davanti a una folla da festival. E questi tre criteri, a mio avviso, sono stati rispettati.
0: Mi sembra che sia stato tutto rispettato. Noi rispetteremo comunque le nostre tre ore a disposizione come ogni sabato. Vi ricordiamo che avete a disposizione il pregevolissimo numero 3899106600. Potete farci sapere intanto come state affrontando questo sabato. Se avete delle richieste musicali, lo sapete, specialmente all'inizio, potete provare a solleticarci, magari sarete accontentati. C'era già una proposta, per esempio, di Tony, puntualissimo: buongiorno Fuffo e Nicole, proprio oggi 3 ottobre del 1980 usciva Zeniatta Mondatta dei Police. A me questo, il titolo di questo album mi è sempre parso uno dei personaggi del trio Drombo. Ho sempre associato
1: Boiachi, con Tonzola, sì,
0: e Zeniatta Mondatta. Mi è sempre ricordato questo, però
1: che
0: a questo
1: viene
0: punto
1: citata nel gioco di Antipop ogni giorno, e quindi provo quel brivido molto intenso,
0: molto intenso. E noi quindi la traccia di apertura di questo album, Don't Stand So Close to Me, la ascoltiamo tutti insieme.

0: Close to Me, i Police. Ma giustamente pervengono delle domande che direi puntuali, aggiungono altre
1: 899. Questo è un linguaggio assai arcaico.
0: Ecco qua, sentiamo perché è lecita questa domanda.
2: Buongiorno Puffo e Nicola.
0: Buongiorno.
2: Io invece di questo titolo di quest'album mi sono sempre chiesto, ma come lo pronuncia Sting? Sognata montata? Non lo so, non ci credo che si pronunci così.
0: Immaginiamo uno
1: Sting. In realtà è una parola inventata, ovviamente, che trae spunto a diverse cose. La prima Zen. E ci sta, Zen è Zen. Poi dal politico keniota Jomo Kenyatta, che sì, combatteva contro il colonialismo britannico, la parola francese monde e regatta, da cui l'album Regatta de Blanc, certo. Però
0: De Blanc. Forse è De Blanc che dice Sting quando è lì in un
1: allora,
0: consesso.
1: Allora se tu ascolti Zeniata sì, mondata al contrario,
0: senti Le Blanc.
1: De Blanc. Va bene, innanzitutto Nicole dobbiamo salutare Dario Cecchettani che certo, ci ha accompagnato per 2 ore dalle 7 alle 9 con Rock Italia, 2 ore di musica italiana. Lo troverete anche domani, questa è la novità, una delle novità del palinsesto di Radio Rock, quindi il sabato e la domenica 2 ore di musica italiana prima di Rockbusters.
0: E giustamente ci dicono, salutiamo Luciano, all'inizio di Rockbusters con cosa vuoi partire se non con i Ghost? Mi sembra che tutto torni, che il nostro database
1: con The
0: vuole,
1: Blanc.
0: Con The Blanc anche. Ma a questo punto, visto che siete comunque, sono sopraggiunte tante richieste musicali, direi che non posso non accontentare quella di Sveva, che è una gattina meravigliosa che ha bisogno stamattina di ascoltare Machine Head dei Bush. Io non posso rimanere sorda a cotanta bellezza, che è un ossimoro comunque.
1: Hai
0: questa
1: già detto
0: frase
1: due volte cotanta in una speech.
0: Adesso mi dimetto, sappiatelo. Alla prossima parola desueta, ma intanto i Bush.

0: Bushcon, Machine Head, perché esistono anche i Machine Head. Magari dopo passiamo qualcosa dei Machine Head. Mi sono autosolleticata.
1: Chissà se loro refuso. Hanno fatto una canzone dal titolo Bush, sì, magari dedicata a George W. Ieri sera, tra l'altro, non Bush ma Trump ha detto: il mio rapporto con Meloni è sempre stato molto buono, mi è sempre piaciuta, dimenticandosi cosa è accaduto negli ultimi mesi, eccetera. Però sembra un po' un pesce rosso, lui dopo qualche tempo rimuove tutto quello che è accaduto.
0: Credo che ci sia un nome tecnico per questo, ma non staremo,
1: qui a sottolinearlo.
0: Perché certi amori non finiscono.
1: Fammi dire, Nicola, che è cominciato il primo weekend di ottobre, un inizio di autunno per adesso piacevole. Anche oggi sarà una vera ottobrata in tutta Italia, con il sole da nord a sud, temperature per cui firmerei a vita dai 24 ai 27 gradi. Non è così in Giappone, dove c'è una cosa curiosa, ovvero mercoledì, tre giorni fa, è stato il 35esimo giorno consecutivo di pioggia nella capitale giapponese, che è il record di tutti i tempi da quando sono cominciate le rilevazioni dal 1886. Quindi i giapponesi a Tokyo per 35 giorni di seguito hanno visto la pioggia. Ora non so quale sia la situazione degli ultimi due giorni, però ecco, 35 giorni di pioggia consecutivi dopo un po'
0: possono pesare soprattutto sull'umore, immagino. Comunque non è, soprattutto se non sei abituato, poi quindi se non abiti, che ne so, a Londra, potrebbe essere una brutta esperienza.
1: Beh, da tempo British si dirà tempo Japanese
0: di Tokyo. A questo punto andrei avanti con la musica, i Fugazzi con Waiting Room.

0: Fugazzi, giustamente parlavamo di questi 35 giorni consecutivi di pioggia a Tokyo. Ci scrivono: se succedesse a Roma il 35esimo giorno, vedresti i delfini sul balcone di casa al settimo piano.
1: Ma non solo
0: quanta
1: quello,
0: verità,
1: eh?
0: Quanta verità. Salutiamo invece.
1: Ma quindi un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano.
0: Sì, è nato per questo.
1: È nato per
0: questo.
1: L'ultima
0: volta che ci sono stati 20 giorni di pioggia consecutivi a Tokyo. Ci scrivono: oh, finalmente dopo un po' d'assenza a causa troppi, davvero troppi weekend lavorativi, torno ad ascoltarvi. Mi siete mancati assai, Zazzone, ci sei mancato anche tu, e ti mandiamo un grande abbraccio
1: dalla California d'Italia, ovvero dalla Puglia. Comunque è interessante, dicevo, 35 giorni consecutivi di pioggia a Tokyo, record nella storia del Giappone, dalla pioggia intensa alla pioggerellina. Immagino le strade italiane per una cosa del genere. Beh, tra poco ti dico chi sta ovviando al traffico con un metodo molto particolare. È un personaggio, uno sportivo che ha detto: io la macchina no, uso un altro mezzo che è l'elicottero.
0: L'elicottero, giusto.
1: Che ne parlo tra poco.
0: Giusto, tra poco. Prima arriviamo alla pausa delle 9:30 con i Dead Kennedys, Kill the Poor, e torniamo tra poco.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Rock Sport.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
3: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà! Sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design

0: 178 sa di felicità.
1: Questo è Rockbusters. Rockbusters on Radio
2: Rock. Le 9.35, siamo pronti a ripartire con Rockbusters. Fuffo e Nicole con voi fino alle 12. E per voi gli Evanescence, Call Me When You're Sober.
0: Radio Rock, back in time.

0: Dance, questo classicone che ci riporta in diretta alle 9:39 minuti, e noi adesso vi ricordiamo un appuntamento da non perdere quest'oggi.
1: Radio Rock Promotion.
2: Eh sì, quest'oggi dalle 19 all'Arcircolo Alessandro Gasponi a Pomezia torna il buon compleanno Ale. Sul palco, direttamente dalla Scozia, i Man of Moon, duo di rock alternativo tra krautrock, psichedelia ed elettronica. In apertura i giovanissimi The Z1. Una serata di musica e solidarietà per sostenere Gaza Birds Singing, la scuola che continua a resistere a fare musica sotto le tende di Gaza. Ingresso a sottoscrizione 5 euro oppure 10 euro con aperitivo sociale. A seguire il DJ set con Alex Music Shock, Shock World 2026. Vi ricordiamo che la tessera Arci è obbligatoria.
3: Brand new music right here. Brand.

0: Sam Wilson, Requiem for a Village. Sono le 9.47, Radio Rock è in diretta con Fuffo e con Nicole. E noi mandiamo un abbraccio ai lavoratori del sabato di Radio Rock. Chi sta attaccando, chi ha già attaccato, chi lo farà nel corso della giornata, oppure chi sta andando in direzione casa
1: e
0: proprio
1: siete
0: adesso.
1: Siete in tanti, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno.
2: Max,
0: buongiorno.
2: Sto attaccando dal solito giro e niente, mi è venuto a mettere una canzone di Malmsteen, Save Your Love, da Eclipse, se potete. Ringrazio.
0: La mettiamo a verbale.
1: Ottima
0: Max.
1: Scelta, molto sofisticata, a verbale già piazzata lì. Cerchiamo adesso di inserirla in qualche modo nella playlist.
0: C'è anche chi a Roma quest'oggi andrà al Romix, ultimi due giorni, oggi e domani. Parliamo del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games alla Fiera di Roma. Come sempre in tantissimi incontri, presentazioni, mostre, di cui una mi piace molto, dedicata ai villain del fumetto americano, che, per cui ho tifato sempre,
1: sì,
0: per i villain in generale.
1: Meritano il loro spazio.
0: E poi stavo vedendo chi canterà tra Cristina D'Avena e Giorgio Vanni.
1: Perché sono comunque una certezza granitica di ogni appuntamento che si rispetti.
0: Allora, questa volta tocca a Cristina D'Avena.
1: Bene.
0: Quindi tra qualche mese toccherà a Giorgio Vanni con i cartoni animati.
1: Lo sai che però io, quando sento parlare di concerti di Cristina D'Avena, l'istinto comunque è sempre quello di precipitarmi. Poi non lo faccio, ma questo è un altro discorso. Però
0: precipitarti in generale.
1: Perché non trovo mai il supporto adatto. Questo è un grande rammarico, perché
0: tu stai guardando me e continua a guardare.
1: Tu non ti puoi precipitare, magari ti puoi precipitare ad ascoltare i Pantera, I'm Broken.

0: Unbroken i Pantera ci scrivono: buongiorno cari ragazzi, sai Nicole che il direttore ama Cristina D'Avena, potresti chiedere a lui, non sapevo di questo guilty pleasure.
1: Ed è reciproca la cosa,
0: è reciproca a questo punto. Sarebbe bello un tête à tête io e il direttore
1: e Cristina D'Avena.
0: Forse è la serata che chiunque potrebbe auspicare, ma c'era anche chi invece ha potuto ascoltarla dal vivo. Sentiamo.
2: Allora, io finalmente l'anno scorso a Romiz sono riuscita ad andarmi a vedere Cristina D'Avena, perché appunto pure io ho questo istinto primordiale di andarla a vedere dal vivo. Finalmente l'anno scorso ce l'ho fatta e è stata un po' una delusione per il fatto che faceva un caldo atroce, che c'erano tutte le sedie e quindi non si poteva ballare sotto il palco, e questo è per me è proprio devastante. Però lei ha spaccato, e sì, con i Gem Boy hanno fatto una cover di Kenshiro. Ha spaccato, ha spaccato.
0: Sento
2: quindi
0: proprio la felicità.
2: La rivedrò forse anche quest'anno.
0: Allora, io devo
1: vedi
0: dire
1: entusiasmo.
0: Io l'ultima volta che l'ho ascoltata dal vivo era a Porta di Roma, quindi incredibile. Però sono rimasta un po' male, mi sono sentita un po' anziana, perché ha fatto molto del repertorio dei cartoni più recenti, tipo cose tipo Rossana, che non avevo idea di cosa fosse, e mi sono sentita un po' più anziana di quello che avrei voluto.
1: Quindi era un cartone di inizio anni 2000,
0: sì,
1: quindi ci sta.
0: Anche la Oglie Benji, quella moderna.
1: Beh, Sanremo ha fatto Occhi di Gatto con le bambole di pezza riarrangiate anche a Hard Rock, molto molto bella. Ma io, Nicole, tra poco non ti voglio portare al Romix, ti voglio portare in Francia.
0: E sì, qui non ne avevo dubbi. Però mi vuoi portare in Francia, allora ti
1: raccomando. Beh, succedono un sacco di cose in Francia, un paio te le dico tra poco.
0: Tra poco, prima gli Idol con The

0: Idol. Sentiamo ancora le vostre voci, 3899 106 600.
1: Io su Cristina Ravena odio amore, nel senso che sì, ok, mi ricorda anche, diciamo, di quando ero piccolo, però ricordo pure che la sua voce fu utilizzata per sostituire tutte le canzoni storiche dei cartoni animati, tipo Lady Oscar, dei Cavalieri del Re, quindi io per molto tempo l'ho proprio odiata, quindi...
0: Alcuni hanno questo sentimento.
2: Vogliamo dare la colpa a Fininvest e Mediaset.
0: Fininvest ha dato il monopolio, quindi poi effettivamente poi veniva affidato a lei tutte le canzoni, e chi amava le canzoni, insomma, diciamo, fino agli anni 70, inizio anni 90, un po' ne ha risentito.
2: Invece non so perché il mio algoritmo ultimamente mi rimanda spesso a Kiss Me Licia, la serie TV in cui recitava anche Cristina D'Avena, che è forse la serie TV peggio recitata nella storia dell'umanità.
0: E anche peggio scritta,
2: peggio scritta,
0: ne voglia nessuno.
2: E peggio doppiata. Sì. Tutto insieme appassionatamente.
0: C'era una cosa giusta. Della Francia mi parli fra pochissimo, perché è incombe su di noi la pausa delle 10. Torniamo tra poco, prima è Fontaine DC. Restate sintonizzati su Radio Rock.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we
1: like. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo

0: streaming tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Questo è
10: Rockbusters.
11: On Radio Rock.
12: Sono le 10:03 di questo sabato mattina. Radio Rock c'è, è con voi, con la sua musica, con i Linkin Park,

0: Where the Goth Girls At. Sappiate che questa canzone dei Queens of the Stone Age è stata composta da Josh Homme per rivelare al mondo il suo amore per le ragazze goth, gotiche, dark. Insomma, se siete all'ascolto,
1: sappiate,
0: l'amore è rivolto a voi, mentre quello di Nicole è rivolto a Josh Homme.
1: Perché mentre l'algoritmo di Fufo gli propone Kiss Me Lisa per non si sa quale,
0: che è innocente,
1: esatto, che è innocente, il mio mi propone insomma un Josh Homme sugli scudi ultimamente,
0: il fisicaccio
1: di Josh Homme.
0: Tra l'altro nel videoclip si vedono queste ragazze goth che trasformano tutte le persone, è ambientale in una centrale elettrica abbandonata, tutte le persone che passano a loro proprio in versione goth, e dice: è un amore adolescenziale che posso condividere,
1: puoi condividere. Qua invece si condivide la passione per i fumetti e tutto ciò che circonda insomma anche questo mondo. Saluti da Romix, mio figlio è facile da riconoscere.
0: Vedi?
1: Riconosco One Piece lontano un chilometro. Qui abbiamo proprio il mio cosplay, se lo indovinate siete dei veri nerd. E lo sai che io non riesco, non mi viene in mente subito.
0: Ti faccio i complimenti per le Crocs rosa.
1: Sì.
0: La settimana scorsa c'è stato un corridore russo che ha completato in 2 ore e mezza la maratona di Berlino con le Crocs gialle. E ha detto: non fatelo a casa, don't try this
1: no.
0: at home. Perché alla fine della corsa aveva delle vesciche che erano grosse quanto l'isola Tiberina,
1: sì,
0: per capirsi.
1: E non è bene, non è una buona cosa.
0: Sapete che le Crocs non sono fatte per correre, tranne questo atleta russo qui.
1: Ma sentiamo ancora cosa ci raccontate al 3899106600.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Comunque il fatto di rivedere cose che si vedevamo quando eravamo ragazzini,
1: sì,
2: a me un sacco di volte mi viene dato: ma che monnezza ne vedevo quando ero,
1: sì,
2: piccolo, mamma mia, oh. E poi ma la vedevo con voglia, ma vedevo quello che ne so, tipo, capito, non vedevi l'ora di vedertelo, e mo se la rivedi mo dici mamma mia.
0: Vabbè, ci sta,
1: ci sta un pochino. Infatti alcune cose è meglio lasciarle cristallizzate in un ricordo magico dell'infanzia e non riguardarle.
0: Allora,
1: questo
0: René Ferretti ammazza,
1: sì,
0: la monnezza che ho visto in questo caso. Tra, sì, poco continuiamo a leggervi, perché credo che tutti abbiamo bisogno di un po' di
1: help.
0: Aiuto.
1: Gianni ce lo chiedeva ed eccoli qua i Beatles.

0: Girls con Help, in molti abbiamo bisogno in più riprese di aiuto, ma i saluti vanno intanto ad Oliviero e poi
1: ciao
0: a Sepp che ci scrive da Torino.
1: Grande Sepp, a Torino in questi giorni c'è anche Adam Sandler per girare un weekend da bamboccioni 3. Siamo arrivati al terzo capitolo ed è stato ritratto proprio dal Torino Calcio con la maglietta che gli hanno regalato con il numero 23, anche la tuta. Lui molto contento, ma c'è una cosa molto curiosa perché stanno utilizzando le vie e le piazze principali di Torino. Perché secondo te?
0: Io lo so, quindi no.
1: Per rifare cosa, esatto. Parigi. In pratica stanno forse perché
0: gli
1: costa meno
0: girare a Parigi direttamente.
1: Questa,
0: no.
1: Questa è molto arguta come cosa. In pratica Piazza San Carlo è diventata Place Vendôme. Altri luoghi sono diventati il centro di Parigi, forse perché lo stanno girando in Italia, non gli andava andare nella capitale transalpina.
0: Detto, alla fine, se così a ben guardare, sembra una piccola Parigi,
1: però,
0: Torino.
1: Non è che ha molto senso.
0: E ma poi vabbè, hanno messo delle sedie e una maschera tipo Café de Bourgeois,
1: sì, sì.
0: E fine.
1: Hanno messo le insegne francesi,
0: sì,
1: nei negozi del centro di Torino. Poi altre scene sono state girate in Val d'Aosta e infine in Sardegna. Chissà a quel punto la Sardegna diventerà, che ne so.
0: Ma sì, effettivamente ci dicono forse Parigi costa di più, però eccola lì, insomma, a questo punto allora fallo direttamente a Torino. È un po' ingeneroso girare a Torino e spacciarlo per Parigi.
1: Se Torino avesse no, quella è se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola
0: bear.
1: Vabbè, questa è una delle cose. Ma ieri a Parigi, Nicole, si è svolta una partita con la Francia che ha pareggiato 1-1 con l'Italia. Devo dire, allora, sarà che ogni volta che non perde l'Italia ormai,
0: sì,
1: fai
0: cioè ormai l'asticella si è abbassata tanto che siamo di bocca buona.
1: Però grande partita, devo dire, soprattutto il primo tempo. Poi inizio secondo tempo, Italia in difficoltà con un Donnarumma che definire spaziale è poco. Gol di Olise, fuori classe assoluto del Bayern Monaco su punizione. E poi il pareggio di Bastoni. Ma complimenti all'Italia che ha rovinato l'esordio in casa sulla panchina francese di Zinedine Zidane, che quando vede l'Italia non è che è,
0: sì, proprio va in brodo di giugno.
1: Allora gli hanno chiesto se si è prima della partita se si era pentito della testata a Materazzi del 2006 e comunque lui continua a dire no. Dice no, io non mi pento, si commettono errori nella vita, certo non ne vado orgoglioso. Viene sempre da pensare, sì, chissà che cosa gli ha detto realmente.
0: Ma
1: Materazzi,
0: io ricordo che comunque lui avesse insultato la madre, da quello che è uscito fuori dalle ricostruzioni. Poi non si è mai capito veramente quale fosse la cosa che fece scattare Zidane. Però ecco,
1: eccocela ancora.
0: Ancora ce l'ha qua, il rancore di Zidane. Ma a questo punto, visto che mi hai parlato di Parigi, concediamoci un brano dei Gojira, Silvera.

0: I Gojira che abbiamo visto l'anno scorso, anzi era il 2024, alle Olimpiadi di Parigi, durante la cerimonia di inaugurazione, cantare e suonare alla Bastiglia durante la rievocazione del, come posso definirla?
1: La decapitazione di Marie Antoinette.
0: Diciamo che la Francia negli ultimi due giorni sta vivendo delle proteste da parte degli studenti liceali francesi molto molto pesanti. Ci sono stati diversi scontri, anche immagini comunque molto forti di incendi eccetera eccetera. Ieri i sindacati studenteschi sono andati a colloquio con il ministro dell'istruzione francese, vogliono continuare la protesta, un clima politico infiammato in tutti i sensi quello francese, con il ministro dell'interno che chiede che i genitori degli studenti paghino i danni e che vengano presi provvedimenti seri. Parliamo di 300 agenti feriti, 1900 fermi e arresti, il 90% sono minorenni studenti. Vogliono andare avanti. La polemica politica qual è? La France Insoumise di Mélenchon sta dalla parte degli studenti, Marine Le Pen dice sostanzialmente che Mélenchon e la sinistra radicale sono degli estremisti che puntano sulla violenza, vuole provvedimenti in tal senso. Anche il governo Macron, Macron e Licornu, il premier, vogliono tenere Licornu, comunque ragazzi non c'ha, è un cognome che ti toglie credibilità.
1: Ti toglie credibilità e comunque ti fa ritornare a regressione al tempo delle medie.
0: Mentre in Spagna, ieri il Parlamento spagnolo ha bocciato i due provvedimenti del governo Sanchez sulle case, sulla crisi abitativa. Avrete visto? In pratica anche lì ci sono grosse proteste sulla casa, nate per questa donna anziana di 87 anni che è stata sfrattata dopo 71 anni,
1: incredibile,
0: in cui ha pagato l'affitto, non aveva i soldi e quindi la polizia l'ha portata via con la barella, e da lì sono nate le proteste. E il governo aveva varato due provvedimenti, il primo per tutelare contro gli sfratti fino al 2030 le persone vulnerabili e il secondo una proroga di 2 anni sugli affitti prima della scadenza del 2028. Ieri è stata bocciata e oggi ci sarà una maxi manifestazione in varie città spagnole proprio per questo. Il governo Sanchez potrebbe cadere, Sanchez vorrebbe, si scrive, andare a elezioni anticipate. Chi gli ha votato contro sono i catalani di Junts, il partito creato da Puigdemont, e quindi anche lì situazione pepata.
1: Potresti ripetermi un attimo La France Insoumise?
0: La France Insoumise di Mélenchon.
1: E andiamo avanti con i Puddle of Mud, She Hates Me.

0: Puddle of Mud. Diamo il buongiorno a Domenico che ci scrive: mi sono perso tutto, come state, di cosa state parlando? Di Sydney Sweeney? No, no? O Eddie Vedder?
1: Non ancora, Just Show Me. Abbiamo parlato. Senti Nicola, ho una proposta per te.
0: Addirittura.
1: Ieri è stato lanciato il calendario dell'avvento di Meghan Markle.
0: Ah, guarda, oh. Vorrei un calendario dell'avvento per ricordarmi di quando esce il calendario dell'avvento di Meghan Marco.
1: In pre-order si può comprare, da ieri costa 131 euro.
0: Ma cara Meghan, stai bene così, mangia
1: allora,
0: serena Meghan.
1: Calendario della, voi siete fan dei calendari dell'avvento?
0: No.
1: Tu Nicole?
0: Allora, il calendario dell'avvento deve essere il calendario dell'avvento di quando eravamo bambini, che c'ha le caselline con dentro il cioccolatino. Questa moda che c'è adesso di calendario dell'avvento della qualsiasi.
1: Eccolo.
0: No.
1: Calendario di Meghan, della duchessa del Sussex, è in collaborazione con una cioccolateria artigianale di Los Angeles e sono 24 cioccolatini di pregio e tutto ricorda Meghan. Per esempio i giorni sono scritti con la sua grafia.
0: Hanno il sapore di Meghan.
1: Chi vuole acquistarlo può andare sul suo sito di lifestyle, che è Meghan as ever, e sanno delle marmellate che fa lei, cioè che fanno,
0: sì,
1: per,
0: fa proprio
1: per lei
0: le marmellate, sì.
1: E quindi viene vista come un'iniziativa commerciale. Io la vedo come
0: la vedo come la schiara in fondo del barile. Questo è la sensazione che
1: io. Però sono
0: felicissimi
1: perché sono tornati in Great Britain con i ragazzi che vanno alla scuola. Se vedete, comunque 131 euro da buttare.
0: Guarda,
1: calendario
0: allora,
1: dell'avvento io di ho Meghan.
0: Due, guarda, gli unici le uniche deroghe per il calendario dell'avvento sono quelli della Lego, che generalmente hanno un'edizione di Star Wars che amo particolarmente. Oppure mi ci devi mettere il cioccolatino, quello classico. E va rigorosamente mangiato tutti e 24 nello stesso giorno. Non ho mai avuto la pazienza di aspettare.
1: No, anticipo.
0: Mai avuto la pazienza di fare questo, di attendere 10:30 la pausa che ci attende. Ci arriviamo con Vaseline, torniamo tra poco.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
8: Supermercati Pim, Iper Family Lavorale.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
8: Supermercati Pim, Iper Family Lavorale. Il risparmio di qualità.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: State ascoltando
16: Rockbusters.

0: Beyond This Madness, gli Europe. Questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock.
1: È la title track, perché l'album uscito la settimana scorsa si intitola proprio Come This Madness ed è sold out il concerto all'Alcatraz di Milano del 14 ottobre, quindi tra due settimane, tra pochissimo, non ci saranno tagliandi alla cassa.
0: Ho cercato di fare il conteggio al volo, ma ho rinunciato subito, mi avrà poco.
1: 11 giorni precisi.
0: In realtà non è così difficile.
1: Loro che stanno celebrando il tour per il quarantennale dell'album The Final Countdown. Già sono passati 40 anni.
0: Ah, ci picchia come
1: non
0: vuole
1: ero nato.
0: Tempo. Quando ci... È vero, tu non eri nato.
1: Di un anno, ma non ero nato.
0: Assolutamente. C'è Daniele che... Perché prima stavamo parlando della questa idea commerciale di Meghan Markle, un calendario dell'avvento che costerà troppo,
1: 131 euro.
0: Per dei... Comunque un calendario con dei cioccolatini.
1: Ben spesi.
0: Qui ci scrivono solo i soldi spesi per il matrimonio di me contro te sono stati sprecati più di questo calendario. Mentre invece c'è la deroga di Memolex che dice... l'unica deroga è che io sono andato a cercare quello per i miei cagnolini, quindi l'unica eccezione che fa. Devo dire che c'è anche quello con i tè, con i vari tipi di tè, che trovo molto carino. Insomma,
1: è bello che di 3 ottobre comunque parliamo di calendario dell'avvento.
0: Fermi.
1: Per Meghan Markle,
0: ieri sono andata in uno di questi negozi e vi posso annunciare, potete credermi, che oltre alle decorazioni di Halloween ci sono già tutte le decorazioni di Natale. Ho avuto un brivido lungo la schiena, ho cercato di rimuovere questo aspetto.
1: È vero che ormai il panettone, per esempio, è stato stagionalizzato,
0: sì.
1: Quindi lo trovi pure
0: Ferragosto,
1: ma
0: ho cercato di rimuovere questo dettaglio.
1: Uno si anticipa le cose, no?
0: Ho capito, ma il primo ottobre tu già mi fai capire che fra poco è Natale e me prende un coccolone. No. Sentiamo le richieste musicali della dolcezza.
2: Safira, mi mettete Zombie Cranberries?
0: Ma certo che ti metto Zombie dei Cranberries, eccola qua.

0: Zombie Cranberries, brano che ci riporta all'inizio degli anni 90, al 93, scritto dopo un attentato dell'Ira in pieni troubles nordirlandesi. Ebbene, ieri si è tornato, si parla sempre di guerra, no, ieri si è tornato, però c'è un articolo di Repubblica in cui si scriveva che Hegseth, che è il capo del Pentagono, in pratica ha lanciato questo progetto, si chiama Progetto Meridiano, al cui capo ci sarà Elon Musk, che dunque torna a lavorare per la Casa Bianca, l'ex speaker della Camera repubblicano Newt Gingrich e uno dei leader delle aziende per la difesa, si chiama Andrew Luckey, amico di Luckey Luchet. No, allora qual è lo scopo? Dovranno, Elon Musk anche, progettare, anticipare i futuri scenari operativi, ovvero sviluppare, pensare ad armi, strumenti per garantire la supremazia militare degli Stati Uniti da qui ai prossimi decenni, quindi ragionare oltre anche come si combatterà sulla Luna, per esempio, o nello spazio, quali armi saranno.
1: Siamo a Star Wars, siamo.
0: Questa è una follia. Affideresti a Elon Musk questa cosa di Elon? Allora, Elon, guerra del futuro.
1: Io non ti affiderei neanche
0: neanche il calendario dell'avvento di Meghan Markle.
1: Esattamente, forse quello sì, per una sorta di.
0: Perché dice Hegseth, noi dobbiamo lavorare d'anticipo, quindi immaginare, certo. Ci servono persone che guardino oltre e quindi, oh, guerra del futuro, Elon Musk. Futuro ricco, bello, bello.
1: Un futuro ricco, bello, bello. Sai che a questo punto, visto che
0: vorrei ammazzarmi,
1: mi hai solleticato perché io avevo piazzato i Black Sabbath con Paranoid, ma a questo punto direi che per chiusare questo argomento ci sta molto meglio War Pigs. E così arriviamo alla pausa delle 11.

0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: 8 sa di felicità.
1: Questo è
2: Rockbusters.
1: Rockbusters
3: on Radio Rock.
4: Sono le 11:02 su Radio Rock in Italia, in Europa. Siamo Puffo e Nicole, con noi

0: Whiskey in the Jar, la versione dei Metallica alle 11:07. Metallica che hanno inaugurato giovedì la loro residency allo Sphere di Las Vegas, che è questo palazzetto, struttura imponente a forma di sphere. Di sfera. E se ne parla già da 3 anni per il primo live, che è stato quello degli U2, poi tantissimi si sono esibiti lì, primo gruppo metal. Parliamo di una struttura alta 112 metri a forma di sfera, con schermi a LED sia all'esterno che all'interno. All'interno è il più grande schermo a LED del mondo, e quindi si possono fare a livello video delle cose impressionanti. Ho visto un po' di video, sì. E in effetti fa quasi paura per quanto è grosso e quindi per quello che puoi creare. Con Lars Ulrich, il batterista, che ha detto: io ho proprio visto gli U2 e ho detto: cacchio, che roba, vogliamo provarci anche noi. Quindi 24 date.
1: Io
0: all'interno.
1: Ho visto un video e per un attimo ho pensato fosse intelligenza artificiale, perché era incredibile l'atmosfera, e quindi ho dubitato per
0: anche
1: un attimo.
0: Anche Brian May
1: possibile.
0: Andrà a vedere gli Eagles allo Sphere di Las Vegas e ha detto: quasi mi viene voglia di fare delle robe qui, quindi ne parlerà con gli altri. Vediamo un po'.
1: Sembra uno spazio assolutamente interessante, come è interessante la novità dei Royal Blood.
2: Brand new music right here. Brand

0: Blood Bomb Royal Blood, anche questa è una delle novità che potete votare sul sito radiorock.it.
1: Intanto Nicole Sinner annuncia che non sarà presente nemmeno a Shanghai al torneo. Lui, che è assente dai campi dal 12 luglio, da quando ha vinto Wimbledon, era atteso prima a Pechino. Ha incontrato pure Anna Wintour alla Milano Fashion Week e ha detto: ma tu non dovevi essere a Pechino? E lui
0: mi sta cercando di scappare da anni da
1: Anna Wintour. Se vi becca,
0: sì, lei vuole i vostri soldi,
1: vuole che andate al Met Gala che per partecipare devi dare tipo $30,000 così
0: e il primogenito così.
1: Però Sinner ha ancora questo problema al ginocchio, quindi rinuncia ai tornei, ma ieri ha ottenuto al quinto tentativo la patente della moto.
0: Finalmente, tu non gliela avresti data a prescindere.
1: No,
0: dopo allora, quattro tentativi
1: dopo falliti. Quattro tentativi al quinto, come la guidi questa moto, Sinner? Non ho capito se viene bocciato all'esame teorico o pratico, però l'ha presa lì a Monte Carlo con i proprietari della scuola guida. Mi ha detto: per noi è un orgoglio. Te credo. Tu sei mai stata bocciata all'esame di scuola? Quante volte?
0: Una volta sono stata bocciata alla pratica. Allora, io non ho fatto nessun errore alla teoria,
1: che è incredibile.
0: Alla pratica sono caduta, inciampata nel più classico dei trabocchetti, perché quell'infame, lo posso dire senza timore proprio di smentita, del mio scrutinatore, come si chiama, il mio esaminatore, mi ha detto: alla prossima utile gira a sinistra. Per me la prossima utile era quella dopo.
1: E
0: quindi contromano proprio piena.
1: Sei te che non hai capito niente.
0: Mi ha fatto scendere.
1: Però le fanno queste cose, gli esaminatori.
0: Per me la prima utile è questa. Poi stai a vedere che c'era il cartello che
1: il mio compagno di classe è stato bocciato per un trucchetto del genere, ovvero l'esaminatore gli ha detto: gira a sinistra, e lui ha girato a sinistra, solo che non si poteva andare.
0: E lo vedi, era forse lo stesso, abbiamo avuto lo stesso esaminatore.
1: Perché ti fidi dell'esaminatore.
0: Ma poi non mi fare scendere così, cioè aspetta un attimo, dammi una seconda chance.
1: Comunque,
0: ma perché ho preso una strada contromano, vuoi negarmi un sogno della patente?
1: Posso dire a Sinner: vai piano. La moto,
0: sì,
1: che comunque dopo 5 tentativi, o sei diventato talmente bravo che sei il nuovo Valentino Rossi?
0: Non lo so, a naso no, però chissà, chi può dirlo? Noi andiamo avanti con la musica, Fantastic Negrito, Plastic Hamburgers.

0: Plastic Hamburgers, Fantastic Negrito. Mauro ci scrive: buongiorno, non è stato infame lui, ma ingenua tu. Ma che fatto che io sia una polla, questo è proprio è fuori di dubbio, ma il mio rancore è imperituro come quello del conte di Montecristo. È un torto subito che non dimenticherò
1: anche
0: giammai.
1: Anche durante la fase del trapasso, quando Nicole diventerà un fantasma, sì, andrà a perseguitare il suo esaminatore della patente.
0: Esattamente.
1: Senti, ti volevo parlare di Rolling Stones per due motivi che hanno a che fare con l'amore.
0: Ah, l'amore.
1: Allora, dai, partiamo da un videoclip, perché sì, i Rolling Stones hanno pubblicato ieri il video di Mr. Charm, che fa parte dell'ultimo album, da Foreign Tongues. Il testo cosa recita? C'è un Mick Jagger che cerca di sedurre una donna spiegandole che non ha più le ambizioni di un tempo, ovvero che ha un viaggio su Marte e preferisce una serata tranquilla in casa.
0: Che bello.
1: Che comunque ti dirò,
0: cioè, ma comunque una strada,
1: che è un ottimo modo
0: con
1: di
0: la copertina
1: sedurre
0: con Mick Jagger.
1: Poi le chiede: ma ti fideresti della Boeing, della NASA, di quel magnate pazzo di Musk che ti porta su Marte? E poi dice: la vita è troppo breve per limitarsi a fare i soldi, tu mostrami come spenderli, cara.
0: Questo è ordine restrittivo. Cioè, io mi sto immaginando un Mick Jagger che ti spunta da un cespuglio e cerca di concupirti, dicendo che alla fine tutto
1: cara,
0: sommato,
1: perché andare su Marte quando possiamo stare a casa? Tra l'altro ha pubblicato, ieri è stato pubblicato anche il singolo Bad Luck Hideaway, in cui c'è il duetto tra Mick Jagger e Keith Richards, che era una bonus track dell'ultimo album. Ma è stato...
0: Ti invitano a giocare a bocce, cioè? Perché comunque sono in quella fase della vita in cui vogliono, sono più morigerati, sono più moderati.
1: Lui ha avuto un figlio pochi anni fa, il buon Mick Jagger. Credo sia
0: tempo
1: ancora...
0: che voleva ancora andare su Marte. Poi adesso invece si è dato una calmata.
1: Credo che sia ancora fidanzatino, come si suol dire. Ma i Rolling Stone hanno fatto sbocciare anche un amore, di cui ti parlo tra poco.
0: Tra poco, a questo punto ascoltiamo questa
1: Mr. Chum.
0: Ascoltiamola tutti insieme.

0: 83 anni e non sentirli per Mick Jagger, Mr. Charm.
1: Gliela mollano ancora i Rolling Stones. Intanto ci scrivono, sì, Paco ci scrive, ne rimarrà soltanto uno e sarà Mick Jagger, ovviamente.
0: Dove? Sulla Terra.
1: Sulla Terra.
0: Allora, tra l'altro nel video ci sono protagonisti Sarah Sampaio e Alexander Skarsgård. La famiglia Skarsgård, dal padre ai figli, fanno tutti gli attori. Possiamo parlare di casta?
1: Esatto, eh? La casta degli Skarsgård.
0: Allora, ti dicevo, per quanto riguarda i Rolling Stones, è uscito il video di questo brano, ma si parla anche di amore, perché Javier Bardem ha rivelato il primo appuntamento che ebbe con la sua Penelope Cruz. Parliamo di 19 anni fa, una delle coppie più... come posso dire?
1: Longeve?
0: Più belle in assoluto. Vabbè, tra l'altro Javier Bardem, un grande rocchettaro, e ha raccontato nel programma spagnolo La Revuelta che il primo appuntamento è stato a Londra proprio per un concerto dei Rolling Stones.
1: Anche se galeotti,
0: in realtà è stato un weekend, quindi loro avevano già in qualche modo il primo appuntamento. Ci facciamo un weekend a Londra a vedere i Rolling Stones.
1: Se non ricordo male, Javier Bardem e Penelope Cruz si erano già conosciuti nel primi anni 90, nel 92, sul set di Come On Come On, film di Bigas Luna.
0: 1992, in realtà loro si erano baciati per la prima volta sul set di Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, e ha raccontato che proprio negli ultimi giorni, l'ultima scena, dovevano darsi un bacio . E il bacio è durato molto più del Chuck. A un certo punto
1: hanno dovuto dividerli. Hanno dovuto staccare.
0: Quindi però non vale, perché dice, quindi già c'era stata questa cosa, e poi si sono dati appuntamento a Londra per il concerto dei Rolling Stones e di Prince il giorno dopo. Quindi non è che sono stati proprio galeotti Rolling Stones, già prima,
1: no? Comunque è stato un po' galeotto tutto, poi comunque hanno coronato, magari hanno suggellato l'amore proprio a uno di questi concerti.
0: E voi avete storie del genere, ovvero qualche concerto galeotto? Che ne so, non solo primo appuntamento dato a un concerto, ma magari lì avete conosciuto persone, fatto... una volta era proprio...
1: Quindi solo ai concerti o lo vuoi estendere ai primi appuntamenti in generale?
0: Concerti
1: galeotti che hanno suggellato, hanno dato inizio a un amore.
0: Ma
1: non magari vi hanno fatto conoscere
0: anche...
1: No. Vabbè, ha un amore più profano, più terreno. A questo motivo,
0: o magari un amore intellettuale. Mi mettete a parlare, a parlare.
1: Allora, visto che è stato avvistato, proprio bello scatenato, Javier Bardem ad un concerto dei Judas Priest, ce li gustiamo con Living After Midnight e ci arriviamo alla pausa delle 11:30. Noi torniamo tra poco.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questo è
9: Rockbusters.
10: On Radio Rock. Le 11.33, siamo entrati nell'ultima fase di Rockbusters. Puff e Nicole con voi fino alle 12. Poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House. E ripartiamo dai Clash, The Guns of Brixton.
11: Radio Rock, back in time.

0: I Clash, The Guns of Brixton. Stavamo parlando del concerto dei Rolling Stone, che in qualche modo è stato galeotto per quanto riguarda Javier Bardem e Penelope Cruz. E la domanda era se ci sono stati dei concerti memorabili per la vostra relazione, o anche semplicemente perché avete avuto un incontro fortuito e galeotti, casuale, che vi ha cambiato la vita o vi
1: la serata.
0: La serata, non è che fate voi. C'è un racconto bellissimo di Manuela che ci scrive: io e l'attuale padre di mio figlio ci siamo conosciuti 4 anni fa al concerto dei Nuclears ad Imperia tramite un'amica in comune. A me piaceva da sempre, lui non mi aveva mai notata. Grazie a quel concerto ci siamo conosciuti, ha avuto un colpo di fulmine e ora siamo innamorati con il nostro piccolo Alessandro di 9 mesi. Questa è una cosa meravigliosa.
1: Allora, questa storia batte quella di Javier Bardem e Penelope Cruz 10-0.
0: Anche perché qui appunto è bello, perché il concerto che ti fa scoprire l'interesse in comune, che ti fa scattare la scintilla, il potere della musica. Grazie per questo racconto. Noi intanto andiamo avanti con la musica, la novità dei Kingfisher. Brand new music right here. Brand new.

0: Kingfisher, la consueta carezza da parte dei Kingfisher. Se vi piace questa novità potete votarla sul nostro sito radiorock.it.
1: Stasera andate dai vostri bambini, sì, date loro una carezza e dite questa è la carezza dei Kingfisher.
0: E invece un'altra carezza ve la dà Fuffo, perché vi deve parlare di un concerto, ma non solo parlare, anche regalare.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Domenica 18 ottobre, quindi tra poco più di due settimane, Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma attenzione perché Radio Rock vi regala un ingresso, quindi se volete inviate ora un messaggio su WhatsApp con nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione, quindi da adesso scrivete Gen. Domenica 18 ottobre Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 126B a Roma, è un evento Radio Rock.
0: E un assaggio di Gen in arrivo per voi.

about

0: Legend in concerto domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Ma parlando di musica galeotta e non soltanto concerti, c'è la testimonianza di Andrea. Sentiamo. Buongiorno.
1: Allora, il colpo di fulmine nostro non è stato in un concerto, ma grazie a Radio Rock.
0: Ah,
1: una collega di lavoro, era 2 anni che la conoscevo, niente di noi tra di noi. Un giorno va via la luce, io metto Radio Rock sul telefono. Lei da lontano, amante pure del rock, sente la musica, viene lì, chiacchieriamo e da lì è scattata la scintilla. E poi non vi dico quello che ho dovuto passare, pure un suo matrimonio in mezzo. Ho resistito, però adesso siamo felicemente innamorati.
2: Ma che
1: va bene così, grazie a Radio Rock.
0: Vedi il potere di Radio Rock, il potere della musica.
2: Io sto pensando adesso a Corrado Guzzanti quando faceva Venditti.
0: Sì.
2: E se nasce una bambina, poi la chiameremo Roma. In questo caso,
0: la chiameremo,
2: se nasce un
0: Emilio.
2: Bambino, la chiameremo Emilio Pappagallo.
0: Emilio Pappagallo, insieme. Ecco,
2: dai, un omaggio dipende. Dalla come trasmissione, dalla canzone.
0: Esatto, come si potrebbe chiamare? Rocca.
2: Radio Rock.
0: Io e male alla tua
2: rock.
0: Bambina. Sai che adesso, ragazzi, chi è che si ricorda? C'era una trasmissione negli anni 90 che cantava proprio, che la sigla che faceva ai ai ai se faccio un figlio, ai ai ai lo chiamo Emilio.
2: Adesso non perché ricordo. Nicole comunque chiamerebbe il figlio in onore del direttore.
0: Quello, se, quello penso che
2: bisogna
0: tutti
2: essere ossequiosi.
0: Un omaggio reverenziale al direttore. Pensiamoci tutti insieme quale potrebbe
2: tra
0: essere un nome
2: adatto. Complimenti, perché ti è andata via la luce, la prima cosa che hai fatto è mettere Radio Rock.
0: Giustamente.
2: Io sarei scappato però. No, ti spaventi, avvia la luce.
0: Però effettivamente la musica è sempre un buon argomento di conversazione per broccolare, comunque per conoscere, per scoprirsi, perché ti dà quello.
2: Bello,
0: con quello spunto.
2: Broccolare non lo sentivo da parecchio tempo.
0: Nel frattempo noi andiamo avanti con i Faith No More Epic.

0: More con Epic. Come epici sono i vostri racconti di come galeotti sono stati non soltanto alcuni concerti, ma anche Radio Rock, perché noi vogliamo prenderci comunque dei meriti.
1: Tutti i meriti. Di tutte le vostre relazioni.
0: E vi devo ringraziare perché quando a volte condividiamo i ricordi, anche voi vi ricordate la canzone di questa trasmissione dove c'erano anche Gaspare Zuzzurra, Tina Cenci.
1: Insomma, stai mettendo un'anzianità, ti giuro, Nicole.
0: Guarda, taci perché tu sei troppo giovine e non
1: troppo
0: puoi ricordare.
1: Troppo giovane, 39 anni, classe 87.
0: Eri piccolo, non te lo puoi ricordare, comunque era insomma, eri appena nato. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Rock, allora la canzone era...
0: Oh.
2: Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiama Emilio, sempre meglio di Basilio, se è una femmina non so.
0: Ecco qua. Io ogni tanto questa canzone vive proprio nella mia mente, ogni tanto quando meno te lo aspetti, insieme a Maramao perché sei morto,
1: mamma,
0: esce fuori. sono questi tre capisaldi, il terzo ve lo dico un'altra volta magari. Poi ci scrivono il nome di mio figlio,
1: non
0: sarà...
1: Non capivi quella di Massimo Boldi?
0: No, quello puli puli puli pu, fa il tacchino, quello è un altro, quando mi va in tilt il cervello, quello e anche aprite le finestre al nuovo sole.
1: Capite? Amici che, rocchettari,
0: che vivere, amici rocchettari, capite che vivere nel mio cervello non sempre è un luogo dove è bello vivere.
1: E questi sono i pensieri in punta,
0: questi
1: quelli
0: sono
1: migliori,
0: quelli di punta, quando ho delle idee geniali. Ma ci scrivono il nome di mio figlio sarà rigore di Jugovic decisivo in finale di Champions League.
1: Qualcosa mi dice che sei un tifoso della Juventus.
0: E questo sì.
1: L'Ajax Juve allo Stadio Olimpico.
0: Lo puoi chiamare direttamente rigore di Jugovic, così
1: Jugovic,
0: per gli amici. Jugovic direttamente. Poi ci scrivono: non c'entra nulla, ma posso dire che sentirvi il sabato mattina è veramente un piacere. Puoi dirlo, perché ogni tanto anche essere adulati comunque ci fa estremamente piacere. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, con tutto ciò che abbiamo da dire prima,
1: cioè,
0: di
1: la
0: saluti.
1: Fine della trasmissione, cioè,
0: la
1: pensate un po',
0: che forse è già finita, ma a questo punto prima i Wunderhorst con Silver e poi veramente i saluti.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
5: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Animal House. Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere.
10: On Radio Rock.
11: 3 minuti dopo le 12 è sabato 3 di ottobre. Questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e come al solito il weekend fra le 12 e le 15 vi porto a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. E oggi le curiosità saranno particolarmente curiose, già ve lo anticipo. 3899 106 600 è il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Accettaci anche richieste musicali. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che potete seguire dalla nostra applicazione per iOS e Android.

www.radiorock106.6.it. Potete seguire da Twitch cercando Radio Rock 106.6, naturalmente dal nostro sito internet, ma da un po' di tempo anche sul canale 833 di Super 6. Vi sintonizzate sul canale da tutta l'Italia, digitale terrestre 833, tastino rosso dell'interattività, e ci seguite anche in televisione. È andato a buon fine il nostro sforzo di evangelizzare l'intera penisola a suon di rock, o quantomeno siamo disponibili a evangelizzarvi ovunque vi troviate in Italia. A questo punto, prima di svelarvi le bestie che andremo a seguire sì più d'una, e le dovremo proprio cercare non solo nello spazio ma anche nel tempo, dici ma che è una puntata del Dottor Who? Tipo, ci ascoltiamo un brano di Eric Clapton. Questa in realtà non è il brano per iniziare con grandissimo slancio questa mattina, ma per farci un pianterello tutti insieme, così che poi siamo più pronti ad affrontare la giornata. Radio Rock, back in time.

Eric Clapton. E sì, non proprio lo slancio perfetto per il sabato mattina, ma intanto abbiamo fatto una sorta di, come dire, catarsi, no? Come dicevano gli antichi greci, guardiamo la tragedia, ci rapportiamo, facciamo un'opera di catarsi, di purificazione dei nostri sentimenti, e dopo questo momento catartico insieme al buon Eric rientriamo a gamba tesa nella fiera delle fiere, in questo sabato 3 ottobre che passiamo insieme. Ora, di quali bestiacce parliamo oggi? Di solito vi do un po' di indizi, in realtà sta cosa l'ho già anticipata il weekend scorso, perché qualcuno di voi mi ha mandato un messaggio dicendo: ma hai fatto in sequenza il cane, il gatto, il topo? Praticamente quasi mi aspettavo che arrivasse l'aquila reale. L'ho fatta l'aquila reale, dico okay, ma solo non si vedono i due leocorni sostanzialmente. E io a quel punto ho pensato: ah, vedi, figa pure questa. Cioè, il leocorno, che diavolo che ci abbiamo in questa filastrocca? Che diavolo di animale è? E soprattutto, ma come diavolo ci è venuto in mente di fare questi animali qua? E quindi mi sono messo un attimino a pensare, a andare a vedere e a scartabellare tutti gli animali fantastici. Ed è quello che faremo oggi. Animali fantastici, non dove trovarli, perché naturalmente sono fantastici, quindi non si possono trovare. Brand new music right here. Brand.

Seriously, gli editors, fra le nostre novità in alta rotazione sempre votabili dal sito www.radiorocca.it. Mi scrivete al 3899106600, fra chi mi dà un saluto, chi mi appella come Jacopo Scamander Morroni, e sicuramente se fossi andato ad Hogwarts è chiaro che mi sarei specializzato in cura delle creature magiche, mi sembra proprio evidente, tutti vogliono essere Auror quando entrano, ma poi crescendo ci si accorge che effettivamente si preferiscono gli animali e gli esseri umani, quantomeno questa è la mia parabola di vita. Ma in ogni caso mi chiedete anche brani dei Gorillaz che fra pochissimo arrivano, senza dubbio. Beh, Gorillaz, andate su un terreno assolutamente fertile, mia cara Lia, se ho capito bene il messaggio. Beh, alle 12.15 quindi vi dico che questa settimana ce ne andremo a vedere un po' di animali fantastici e sostanzialmente come li abbiamo inventati, da quali mitologie derivano, se sono gli stessi animali in tutte le mitologie del mondo. Ad esempio scopriremo che, vi faccio un piccolo spoiler di una cosa che affronteremo probabilmente domani, per drago intendiamo tutti cose diverse. Invece iniziamo da una figura che per noi è una figura classica, classica delle favole, dei racconti di fantasia, che è il leocorno della famosa filastrocca. I due leocorni che non si vedono, ci sarà una ragione se non si vedono i leocorni, che non esistono naturalmente. Ma in ogni caso, che cosa sono i leocorni? Che da quando ero bambino mi immaginavo una cosa strana, una sorta tipo di ippopotamo con uno strano corno e una criniera di leone, perché leocorno, non so, mi dava questa idea qua. In realtà, prima cosa, il leocorno è banalmente, capito, se fa così per dire, è un unicorno.

vicinity of obscenity. System of a Down qui su Radio Rock. Bene, innanzitutto il famoso leucorno della filastrocca, altri non è che l'unicorno, lo stesso di Harry Potter e di qualunque altro racconto di fantasia. Leucorno è effettivamente un nome antico che si dava allo stesso animale mitologico. E la prima cosa che mi sono chiesto, che per me è veramente, sono quelle cose un po' complicate da comprendere, è come diavolo è nato. Cioè, è una figura strana, no? Perché se ci pensate, altri animali mitologici hanno delle super caratteristiche incredibili, no? Il drago sputa fuoco, vola, è una sorta di lucertola alata, sputa fuoco. Cioè, è una roba, capito, che capisci perché nella mitologia possa passare, uno si possa inventare una creatura terribile, enorme, antichissima, che sputa fuoco addirittura. Quindi proprio il simbolo della distruzione. L'unicorno è un animale mitologico strano. Cioè, è un cavallo con un corno. Perché? Cioè, capite cosa intendo? Cioè, perché non un gatto con un corno? Perché il cavallo con un corno è diventato questo animale così importante, ricordato da tutti, inserito in qualunque tipo di racconto? Beh, sembra che la colpa sia di un tizio che ha nome e cognome, o meglio, in realtà il nome e la città da cui veniva, perché è un greco e al tempo non ci stavano i cognomi. Praticamente sembra che a tirare fuori dal magico cilindro della fantasia l'unicorno sia stato un tale Ctesia di Cnido, che era un po' un cazzone.

Deftones. Siamo nel IV secolo avanti Cristo. Ectesia di Cnido è un medico greco che lavora alla corte del re di Persia. Dopo qualche anno se ne torna in Grecia, non sappiamo esattamente per quale ragione, e torna ovviamente a fare che cosa? A raccontare tutte le sue esperienze in quella terra lontana ed esotica dei persiani. Nello specifico scrive una sorta di piccola opera che è un manuale per il viaggiatore che parla dell'India. Si chiama proprio Indica. C'è un piccolo particolare in tutto questo, però, che Ctesia di Cnido in India non c'era mai stato. Cioè, era stato in Persia, sì, ma fra l'Iran e l'India ci stanno tipo, non so, 12.000 chilometri, no, 12.000 no, però insomma, parecchie migliaia di chilometri, e lui in India non c'era mai arrivato. E quindi questo Indica, che torna in Grecia spacciando come io ho visto terre lontane, mo vi racconto tutto quello che ho visto, in realtà è un insieme di strambi racconti presi nelle osterie, presi a corte, presi in giro da mercanti, viaggiatori che raccontavano quello che avevano visto in quella che loro, fra l'altro, ritenevano essere l'India, perché lo stesso concetto di India non è che fosse proprio chiarissimo. Ma in ogni caso, all'interno di questi Indica di Ctesia di Cnido appare un primo primitivo unicorno, che però non è un cavallo, è un asino selvatico con un singolo corno che è bianco all'attaccatura, nero in centro, rosso in cima, una sorta di asino strano psichedelico con un corno solo. Questo è il primo unicorno.

Questi sono i greci che dicono I just can't get enough, perché era una cosa molto comune per gli storici greci. Erodoto è il classico esempio di andare in dei posti, raccogliere delle storie e poi scriverle come no, questo è assolutamente un fatto verificato, ve lo racconto io. E oltretutto spesso questi personaggi godevano di ottima fama, come appunto il buon Ctesia di Cnido, quindi la gente gli credeva assolutamente. Ok, perfetto, quindi in India c'è questo asino particolare, molto grande, con un corno di mezzo metro, bianco all'attaccatura, nero in mezzo rosso, alla fine, che è molto difficile da catturare. E secondo Ctesia, altra cosa che racconta senza nessuna fonte, niente assolutamente, non sappiamo se si è inventato, ha sentito da qualcuno, ha parlato con Barbone, non ne abbiamo la più pallida idea, che se mai riesci a catturarlo, con quel corno ci puoi fare un sacco di cose. Quindi il mito del corno di unicorno come medicinale nasce già con Ctesia di Cnido e con tutti quelli che appresso a lui gli hanno creduto.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
2: 12:34 minuti e sabato 3 di ottobre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15 parlando di curiosità bestiali. Curiosità fantastiche in questo caso, perché in questo weekend parliamo di animali fantastici e mitologici. Abbiamo iniziato con l'unicorno, narrando le origini della sua nascita, le storie che aveva raccolto in Persia il buon, ma buon fino a un certo punto, Ctesia di Cnido. E poi da là è una sequela di autori che citano l'un l'altro senza mai controllare se il primo che hanno citato avesse delle fonti affidabili. Ne parliamo fra poco. Prima Alien and Farm, questa è Smooth Criminal, cioè la loro versione quantomeno.

Criminal, la versione degli Alien Ant Farm, che qualche anno fa, sì, 25 anni fa ormai praticamente, credo una cosa del genere, ebbe un gran successo. 25 anni fa, devo controllare questa cosa per poi sentirmi male in diretta. In ogni caso, 12:38, parliamo di unicorni o leocorni. Quindi vi dicevo, l'origine nasce da questo pseudo storico, medico, storico, scrittore greco, che vive in Persia, fa il medico in Persia, torna a casa, spaccia un sacco di cose che ha sentito come cose che ha visto. Fra queste c'è questo strano asino psichedelico che ha la forma di un asino, ma è più grande di un asino, ha un corno di mezzo metro a tre colori, è velocissimo, è impossibile catturare, ma se lo prendi il corno cura un sacco di cose. Ok, questa roba pasce 2400 anni fa. Ora, come è nata? Cioè, che cosa ha sentito Tesio di Cnido? Cioè, che diavolo, come diavolo è uscita questa cosa? Perché io capisco tutto, capisco la fantasia, capisco le cose, però di base, come già detto, perché dovresti inventarti un asino veloce con corno lungo mezzo metro colorato? L'avrà sentito da qualche parte? Ci sarà qualche racconto che proveniente dall'est ha in qualche modo portato questo tipo di immagine più e più volte, tanto che poi si sarà diffusa una diceria che il buon Ctesi avrà intercettato e riportato come verità. Ecco, allora ci sono due opzioni. O chiaramente facile, la più semplice di tutti, la più intuibile: hanno visto un rinoceronte indiano da lontano, è grigio, è un po' è cicciotto, non si sa perché, l'hanno scambiato con un asino, hanno visto sto singolo corno, hanno detto che era lungo 40 metri, esagerando un po' tutto come è tipico degli esseri umani, del meccanismo del telefono senza fili, basta, era un rinoceronte. Però fra rinoceronte e asino, cioè, ce n'è di distanza, eh? Sembra che possa esserci un'altra spiegazione, che definirei quasi una spiegazione prospettica. Brand new music right here. Brand.

Elephant Bitches in Tennessee. Ebbene, l'opzione prospettica è in realtà che abbiano molti viaggiatori osservato una sorta di animale che assomiglia molto più, volendo, a un equino rispetto a un rinoceronte, che, capite, no? Cioè, difficile comunque scambiarlo, mo capisco pure da lontano, ma il rinoceronte è proprio basso, grosso, ovvero degli orici, delle sostanzialmente degli animali simili equini, che hanno effettivamente due lunghe corna, ma due, non una. E va bene, questo è chiaro. Sembra però effettivamente che sia un effetto condiviso, cioè che nel senso capiti anche oggi osservando gli orici che tante volte, vedendoli dal lato, con la posizione del corpo che assumono, i due corni prospetticamente si annullino l'uno, cioè non si annullino, sembrino uno solo semplicemente, cioè stanno perfettamente allineati. E quindi effettivamente da lontano un effetto prospettico che si riporta ancora oggi è di che sembra che l'orice abbia un solo corno finché non sposta la testa. Quindi probabilmente vedere questi animali simili equini e vedere questo effetto prospettico di questo solo lungo corno ha iniziato, insieme a racconti sul rinoceronte, a generare una voce. E lo capiamo anche bene come può succedere questa cosa in un'osteria dell'antichità, ma anche in un pub di oggi. Io ho visto qualcosa, che cosa hai visto? Era un animale, sembrava un cavallo, forse un asino, aveva questo corno lungo. Un altro ha visto un rinoceronte e gli dice: ah, l'ho visto anch'io, è vero, anch'io ho visto un animale che aveva un corno lungo, beh, un asino, oddio, sì, forse un asino molto grande. Ed ecco lì che si costruiscono le leggende, ed esce fuori da un singolo scritto di un uomo di 2400 anni fa uno degli animali mitologici più riconoscibili sul pianeta Terra.

soia. Benissimo. A questo punto, miei cari signori, andiamo a continuare la storia del nostro unicorno, perché fino adesso è uno strambo asinone psichedelico colorato dell'India. Come diventa questo animale bianco, questo cavallo innanzitutto, perché già da noi non è un asino ma è un cavallo, questo simbolo di purezza, quando prima era una sorta di animale molto veloce, molto forte da acchiappare semplicemente per ammazzare e farne in polvere il corno. Beh, innanzitutto, come vi dicevo, inizia già una sequela di autori antichi che ognuno cita l'altro. Questa è una cosa che si ritrova molto spesso nelle fonti antiche, tanto che uno dei lavori importanti della storiografia moderna è proprio quella di cercare di tornare indietro e capire, ok, ma questa voce di cui si parla da anni e anni, da centinaia e centinaia di anni, da dove è partita? C'è qualcuno che aveva una fonte, oppure si sono tutti citati a vicenda senza controllare? Perché lo capite benissimo, così basterebbe che il primo si inventi una cosa, poi si citano tutti quanti a vicenda, vabbè, perché come fai a sapere dell'unicorno? Beh, l'ha detto Ctesia. E allora il problema è che questa cosa diventa sostanzialmente cristallizzata all'interno della storiografia di un popolo, ed è quello che succede in Grecia, perché quando Aristotele inizia a occuparsi di scienze naturali, inizia a fare dei raffronti fra gli animali che conosce e può osservare e quelli che vengono descritti, che però per lui esistono. Perché? Perché l'ha detto Ctesia, e quindi ecco che Aristotele dice, beh, ci sono altri animali a un corno solo, assolutamente. In India, evidentemente, c'è l'asinone gigante con il singolo corno, l'ha detto Ctesia. E a quel punto arriva Plinio, che nella sua Historia Naturalis cita chi? Beh, Aristotele, cavolo, se deve uscire da uno cito Aristotele, l'ha detto Aristotele, tipo il capoccia dei filosofi di tutta la Grecia. Io so Plinio, sono romano, guardo la Grecia, l'ha detto Aristotele e lo scrivo. E nel Medioevo? E nel Medioevo, quando si fanno i bestiari, chi si va a studiare? Si va a studiare il grande antico saggio Plinio il Vecchio, che aveva citato Aristotele, che aveva citato Ctesia, che aveva citato un ubriaco al pub. Capite, l'unicorno è arrivato fino a noi.

0: gli Slipknot, da unicorni agli Slipknot. È un attimo, mi scrivete. Certo, giusto, così, cioè almeno la mia mente fa questo genere di collegamenti. C'è qualcuno invece che mi manda un messaggio che trovo molto interessante, perché in realtà si collega a quello che volevo fare subito dopo la pausa delle ore 13, alla quale ormai ci arriviamo.
1: Buongiorno caro, grazie per questa divertente rubrica. Sai, sto pensando a una cosa a proposito di animali leggendari.
0: Dica.
1: Quando si parlava fino a, penso, un secolo e mezzo fa, di un enorme serpente marino, un gigantesco serpente marino, in realtà si è capito poi col tempo, con le prime importanti scoperte scientifiche, a provare che l'enorme serpente marino probabilmente era lo squalo balena, che ha un corpo veramente molto lungo, fino ai 15-18 metri, 14 metri, insomma una cosa enorme, e questo faceva pensare a un enorme serpente marino, e da lì poi varie leggende. E volevo solo dire questa cosa.
0: Ma sì,
1: un abbraccio, grazie.
0: Com'è possibile, grazie a te del contributo, giustissimo quello che dice Valerio, com'è possibile che ad esempio abbiamo trovato un calamaro gigante spiaggiato e sia nata la leggenda del Kraken? Ma in realtà quello che mi dice Valerio mi porta proprio a collegarmi fra questo blocco e quello che faremo subito dopo la pausa delle 13. Perché? Perché in realtà la storia dell'unicorno ci insegna una serie di cose su come funzionano proprio le leggende e le mitologie dell'essere umano. La prima, ci si cita l'uno con l'altro. La seconda, ognuno aggiunge qualcosa. Cioè Ctesia dice c'è un asino con un corno, già Aristotele parla di questa cosa come una certezza assoluta, Plinio inizia già a mettere delle caratteristiche di zoologia, tipo sì però ha la testa da cervo che non si sa da dove ha tirato fuori. La terza è in realtà che spesso e volentieri non c'è un'unica fonte, un'unica origine, meglio dire, dell'animale, ma ci sono più cose che iniziano a entrare in un calderone di come dire, di dicerie, di voci e di leggende, che alla fine tutte insieme formano un'unica figura. Come si sospetta che all'interno della figura dell'unicorno ci siano i rinoceronti, ci siano gli orici e chissà che non ci sia anche qualche altro genere di animale. Ce ne andiamo alla pausa delle ore 13 in ogni caso con gli Smashing Pumpkins, e poi ragioniamo un pochino su come nascono le mitologie e di conseguenza gli animali fantastici.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Amore, dai, prova a dire.

0: mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta, perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Uno zoo.
8: Io lo so.
9: This is Animal House on Radio Rock.
10: 6 minuti dopo le 13, è sabato 3 di ottobre. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato dell'unicorno e della nascita della sua leggenda. Adesso terminiamo il racconto della leggenda dell'unicorno fino ai giorni d'oggi, ma ci fermiamo prima un secondo a ragionare su alcuni, come dire, motivi comuni che rincontreremo anche nella puntata di domani, nella nascita dei nostri animali fantastici. Prima un po' di American Hi-Fi, questa è Flavor of the Week.

American Night 5 Flavor of the Week. E allora, 13:10, prima di entrare a gamba tesa sul tema mitologia umana, vi ricordo che c'è la Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare e diffuso. Sentite un po' che cosa succede. È iniziato tutto il 1° ottobre, ma va avanti fino all'11, in 40 location, centinaia di artisti che si esibiranno fra musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e non solo, a Roma, in tutto il Lazio. Sul palco, nei vari eventi, programmi e biglietti li trovate su biennalemartelive.it. Ci sono i Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdere, Camon Tigre, Mika Behindson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermano Giovanardi, insomma, tanto per dirne alcuni. È un programma enorme, vi ripeto, biennalemartelive.it, potete andare a scorrerlo tutto, trovare le location, gli artisti, il modo di prendere i vostri biglietti. Questa è la Biennale Marte Live 2026, noi di Radio Rock siamo un orgoglioso media partner. E adesso attenzione, perché ci sono le nostre novità. C'è un gruppo che sapete che per me significa qualcosa, c'è un gruppo che però mi fa sentire male in questo momento. Li passeremo uguale, starò male, gestirò il mio dolore, perché hanno una sola data in Italia, il 6 novembre, e io non ci posso andare. Porca la... Questi sono i Placebo. Brand new music right here. Brand new.

Placebo fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it. Benissimo, le 13:16 minuti, abbiamo un po' parlato di come è nata la leggenda dell'unicorno, anche se poi abbiamo qualcos'altro da raccontare, come entra nella Bibbia addirittura, ma questo ne parliamo piano piano, pezzo per volta. Quello che già abbiamo visto è una serie di caratteristiche comuni in come si diffondono le leggende, le mitologie all'interno dell'essere umano. Abbiamo visto che il tutto è nato da probabilmente un insieme di voci che mescolavano orici visti di profilo, rinoceronti e chissà quale altra bestia vista di sbieco da viaggiatori afferenti all'ampia area dell'India, che come già detto in passato era un'area che non è che si capiva esattamente cos'è che fosse India e cos'è che fosse no, cioè era tipo Persia e dopo è India, ok, benissimo, che raccontavano di questo animale a singolo corno. Ctesia prende queste voci, le riporta in Grecia e le ritocca, le mette tutte insieme, ci fa un animale e le presenta come certezza. A quel punto arriva Aristotele, che inizia a lavorare. Lui è uno, fra virgolette, scienziato, non è uno scienziato, non esiste la scienza, ma è un filosofo che ha un'ottica molto razionale, che cerca di osservare e trarre conclusioni basate sull'osservazione, e osserva che secondo lui non è improbabile che esista questo asino indiano con un solo corno, già ce ne sono altri. E poi arriva Plinio. Plinio è un latino, è un romano, per capirci la divisione romani-greci, che legge Aristotele, riporta e inizia ad aggiungere. Ora, la prima cosa è che inizia ad aggiungere, cioè ogni autore, questa è una caratteristica, aggiunge un pezzetto. E aggiunge un pezzetto qualcuno perché magari se lo inventava proprio sperando di vendere, fra virgolette, o di diventare più famoso. Ma in ogni caso, altre volte lo fanno magari semplicemente per coerenza. Cioè, Aristotele ha descritto questo, questo, questo e questo. Io sto descrivendo il comportamento di tutti gli animali. Di questo il comportamento non lo conosco, ma cerco di intuirlo e presentarlo comunque ai miei lettori. Solo che poi interviene un altro problema, ovvero quello di ipse dixit, cioè del fatto che in generale, per qualche strana ragione, gli esseri umani guardano al passato e lo ritengono sempre migliore del presente. Quindi se ha detto Plinio, sarà vero.

First Song, Red Hot Chili Peppers, 13:21. E dunque già abbiamo visto tre effetti. Il primo, il mix delle voci, cioè voci che vengono da, probabilmente, questo è quello che si ipotizza naturalmente, posti diversi, animali diversi vengono mischiate nei racconti. Ho visto un animale che aveva un corno solo, io magari ho visto un orice, tu hai visto un rinoceronte. L'abbiamo visto di sfuggita in un viaggio avventuroso nell'antichità, in cui siamo anche molto magari emozionati, stiamo vedendo terre lontane, e di conseguenza risulta subito dire: beh, tu hai visto uno con un corno solo, anch'io ne ho visto uno con un corno solo, e iniziare a mischiare tutte le, diciamo, origini, se vogliamo, delle di appunto voci distinte che vanno piano piano a convergere a formare una sola forma comune. Il secondo è il telefono senza fili. Il telefono senza fili è quel classico meccanismo per cui io ti racconto una cosa, tu la racconti a un altro, ma aggiungi un pezzetto, magari un pezzetto che a te sembra logico, naturale, non è neanche necessario che tu voglia reinventare consciamente il tutto. È solo naturale, è proprio insito nell'essere umano. E quindi col telefono senza fili, da che c'è un asino con un corno, diventa: c'è un asino con un corno ma è grande come un cavallo, c'è un asino con un corno ma è grande come un cavallo ma la testa da cervo. E poi piano piano l'unicorno e l'animale in questione si trasforma. Ma soprattutto c'è quella che dovremmo chiamare l'audatio temporis acti in generale, ma che in questo caso, ovvero il lodare i tempi passati, ma che in questo caso io chiamerei più che altro ipse dixit come effetto. L'ha detto lui. Soprattutto se questo lui è un qualcuno del passato che ha avuto fama nel passato, noi siamo naturalmente propensi come specie, questo è un effetto che si vede sempre, a credergli più di quelli che ci dicono le cose nel presente, anche se poi a rigor di logica forse uno nel presente ha più armi di uno nel passato, ma in generale questa cosa si è sempre fatta, è una caratteristica dell'essere umano, tanto che il detto ipse dixit, l'ha detto lui, non è che me lo sono inventato io, era già là ai tempi di Pitagora. Ora, quando qualcuno di importante dice qualcosa, noi chiediamo delle spiegazioni, magari qualcuno ci risponde: oh, l'ha detto lui, state zitto. Io credo che dovremmo rimodificare il detto ipse dixit, sto cazzo.

Piccam Money, The Heart of the Unicorn, su vostro suggerimento al 3899106 e 613, e 28 minuti. Il tema dell'Ipsi Dixit è piuttosto importante, perché tutti quanti tendiamo un pochino ad applicarlo nella nostra vita. L'esempio classico, che viene fatto anche con una certa cattiveria e malizia, vi dico la verità, ma io lo riporto proprio senza timore, è quello di è quello del professor Barbero, che io personalmente adoro, ma ormai da anni ho iniziato ad ascoltare quel podcast quando eravamo in 12, letteralmente, perché c'ho una cuffia e devo avere sempre qualcosa che suona nelle orecchie. Perfetto, uno che mi racconta la storia per ore, che sta là sul web, proprio mi mandava a nozze. Ora, se il professor Barbero ha dei veri e propri adepti, di cui, ripeto, faccio parte, assolutamente, ma anche noi adepti di Barbero, come al tempo ero un adepto di Piero Angela, dobbiamo sempre ricordarci che l'Ipsi Dixit è sempre dietro l'angolo. Cioè, non è che se una cosa l'ha detta Barbero, l'ha detta Piero Angela, Alberto Angela, significa necessariamente che, dato che l'hanno detta loro, allora è vero. Sicuramente le persone hanno un grado di fiducia che riponiamo in loro, e quindi se una cosa me la dice Alberto Angela rispetto a una cosa me la dice un ubriacone alle due di notte a Trastevere, tendo a credere più ad Alberto Angela. Ma se la cosa è strana, peculiare e particolare, è meglio verificare. Se no, come avete visto da un racconto dell'osteria ai unicorni in Harry Potter, ma ci va un attimo, proprio un secondo.

0: you.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
13: Animal House.
14: La fiera delle fiere.
15: On Radio Rock.
16: 13.35 di sabato 3 ottobre, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e parliamo di animali fantastici. Abbiamo parlato dell'unicorno, della sua leggenda e di come nascono queste leggende. E adesso andiamo a vedere un po' come è arrivato l'unicorno moderno, che è passato addirittura e dalla Bibbia. Sì, proprio quel libro là. Prima ci ascoltiamo un brano dei Cream, questa è I Feel Free.
15: Radio Rock. Back in time.

Feel Free alle 13.38 qui su Radio Rock. Benissimo. Allora, a un certo punto l'unicorno inizia a evolvere in quello che conosciamo noi, perché effettivamente, se vedete, l'abbiamo lasciato a essere una sorta di asino con un corno colorato lungo mezzo metro con la testa da cervo. Poi a un certo punto ritorna un cavallo. Come succede questa cosa qua? Beh, succede, in realtà non è che abbiamo un'unica e univoca storia dell'unicorno, naturalmente abbiamo ricostruito i pezzi quando questo animale inizia a traslare in quelli che vengono chiamati bestiari medievali, ovvero nella prima parte di questo periodo lunghissimo che dura 1000 anni, sia medioevo, diciamo nei primi 200-300 anni, iniziano a uscire fuori, ma no, forse un po' più tardi in realtà, credo in mezzo dal 900, una cosa del genere, 1000, iniziano a uscire questi bestiari che si diffondono sempre di più. Sono proprio quello che il nome suggerisce, sono dei libri che parlano delle varie bestie che esistono nel mondo, ma sono libri che non vengono fatti oggettivamente per narrare conoscenze in maniera scientifica o accademica, ma vengono fatti oggettivamente con un quasi esplicito scopo di incuriosire. Effettivamente i bestiari non raccolgono le informazioni che sappiamo tanto sul cane e sul gatto, quanto sulle magiche, mitiche bestie da tutte le parti del mondo. E qui l'unicorno inizia a traslare in forme diverse che però hanno delle caratteristiche comuni. Quelle caratteristiche comuni sono che faccia da cervo, faccia da asino, faccia da cavallo, è comunque un equide, una roba a forma di cavallo. C'è sempre il corno, che però a un certo punto perde questa sua colorazione che ai greci invece piaceva tanto, inizia a diventare un corvo bianco e inizia a diventare a forma di corvo, corno di narvalo, quindi con quella sua caratteristica spirale. Indovinate un po' perché? Perché avevano iniziato a beccare i primi narvali, naturalmente. Brand new music right here. Brand new.

Van Fleet, Tear It Down. Fra le nostre novità in alta rotazione sono le 13:45. Quindi capite che questo movimento, la cosa che su cui stavo ragionando è che effettivamente si verifica continuamente questo movimento nella mitologia, cioè tante voci vanno a formare un animale, questo animale viene riportato magari in una singola opera e se ha successo viene ripreso in più opere che ognuna aggiunge qualcosina e di conseguenza quello che succede, se vedete, è le voci dell'India in Ctesia diventano un singolo animale che viene trasmesso nel Medioevo a grandissimo successo questo animale nei bestiari e ogni bestiario costruisce un unicorno leggermente diverso in realtà, però poi alla fine che succede? Praticamente torniamo all'inizio, è come se tutti i bestiari rappresentassero ognuno una voce diversa e quindi alla fine nell'immaginario dell'ultima parte del Medioevo, dopo aver letto di unicorni da ogni parte con ogni caratteristica possibile e immaginabile, perché c'erano 100 bestiari e ogni bestiario aggiungeva una caratteristica sua, che cosa resta? Beh, resta comunque che c'è st'animale il cui corno ha proprietà magiche e mediche, che ha la forma di un cavallo e un grosso corvo. Il corno assume la forma del corno di narvalo, perché proprio negli stessi bestiari inizia ad apparire il narvalo, che ha sto lungo corno, e quindi risulta naturale fare la giusta posizione. Insomma, da tanti unicorni diversi esce fuori una sorta di schema comune: un cavallo, un lungo corno, un animale sfuggente, magico, peculiare, particolare. E questo è l'animale che ci è arrivato. E poi, a un certo punto, l'unicorno inizia non solo a essere visto ovunque, in senso lato, cioè in ogni bestiario, ma proprio un po' ovunque. Cioè si iniziano a rileggere testi antichi, anche testi di una certa importanza come la Bibbia, e si iniziano a vedere unicorni anche lì.

Purple, 13:52 minuti. Ebbene, l'unicorno a un certo punto spunta anche nella Bibbia. E i più attenti di voi alla timeline del genere umano potrebbero scorgere un piccolo problemino. Cioè, se la prima descrizione che ci è arrivata dell'unicorno, bene o male, univoca, è quella di Ctesia di 2400 anni fa, e l'Antico Testamento, perché è nell'Antico Testamento che spunta l'unicorno, è probabilmente precedente. Come diavolo è possibile? Ah, forse due tradizioni che si incrociano indipendentemente? No, no, problemi di traduzione. Praticamente cosa succede? Che quando a un certo punto l'unicorno è molto diffuso come animale ormai nella mitologia, nei bestiari, nei racconti di Ctesia, di Aristotele, di Plinio, eccetera, eccetera, alcuni traduttori iniziano a tradurre l'antica Bibbia scritta in ebraico in una versione greca. E incontrano un termine che potremmo pronunciare qualcosa simile a Rehem. Il Rehem è effettivamente descritto nell'Antico Testamento come una bestia selvatica, feroce, forzuta, difficile da catturare e cornuta. Ma attenzione, tecnicamente è scritto esplicitamente, in un certo passaggio, i corni, al plurale, del Rehem. Eppure nessuno sapeva bene cosa fosse il Rehem, perché probabilmente il Rehem era l'uro, un antico bovino ormai scomparso, o meglio domesticato, diventato la mucca, il bue, nei tempi in cui si traduceva. Quindi un animale che effettivamente non esisteva più, perché questo grosso animalone feroce, cornuto da domare, non c'era. E allora qualche traduttore, quando trova Rehem, inizia a dire: vabbè, ma una bestia forte, difficile, Giobbe deve riuscire a domarla. Giobbe dice frasi tipo: Dio mi ha dato la forza del Rehem. Sì, quindi è una bestia particolare, selvatica, cornuta, quasi magica. Vabbè, ma sarà l'unicorno, no?

Queen, For My Life, per Paolo Nutini, quello che abbiamo appena ascoltato. Ebbene, a un certo punto lo capite, ci sta in tutti i bestiari, lo cita Plinio, lo cita Aristotele, lo cita Ctesia, che va bene, è nessuno rispetto a Plinio e Aristotele, ma comunque insomma lo citano gli antichi. A un certo punto mi leggo una traduzione della Bibbia in greco e anche lì trovo che Rem, io non lo so perché non l'ho letta in ebraico, quindi trovo solo la traduzione Monocheros, e questa è la traduzione che gli hanno dato, quindi letteralmente singolo, corno, unicorno. Vabbè, ma l'unicorno a questo punto è una certezza, sta nella Bibbia, se sta nella Bibbia esiste, e da qua arriva l'unicorno come lo conosciamo, questo grosso cavallo, questo grosso corno con una serie di poteri magici che, ripeto, un pochino ancora variano da tradizione a tradizione. Nel Medioevo si pensava più a una questione, tipicamente nel nostro immaginario medievale, per catturare l'unicorno devi attirarlo con una vergine nel bosco, la vergine ha la chiave per aprire tutte le porte. A un certo punto, se sa, quando non sai come fa una cosa, probabilmente c'è di mezzo una vergine. Antonio, devi stare attento a quello che dici, devi stare attento perché potrei accendere il microfono a un certo punto senza dirtelo, ok? Mi raccomando. E secondo poi questo movimento inizia ancora ad oggi, perché naturalmente abbiamo l'unicorno di Harry Potter che ha tutte le sue caratteristiche, l'unicorno dell'altra opera che ha tutte le sue caratteristiche, ma insomma st'animale è arrivato fino a noi. L'animale fantastico di oggi era questo, domani è naturale che ci sposteremo fra gli altri anche sul drago. Adesso sono 13.59, fra pochissimo rientriamo insieme ad Antonio Albanese per la nostra solita parentesi della geopolitica del sabato. Alla pausa delle ore 14 ci andiamo insieme a un po' di Linkin Park di annata, questa è Crawling.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
2: 4 minuti dopo le 14, ladies and gentlemen, sabato 3 ottobre, questa è la fiera delle fiere, ma adesso abbandoniamo quelle bestie che ci piacciono tanto per andare a parlare di una bestiaccia che fa danni lungo tutto il globo terracchio e che naturalmente risponde al nome scientifico secondo la classificazione binomiale di Homo sapiens. Di Homo sapiens ne ho uno qua in studio, uno particolare però, Antonio Albanese!
3: Ciao a tutti, molto sapiens e poco Homo o viceversa?
2: No, molto poco sapiens sicuro, guarda, quella al 100% proprio. In ogni caso, Antonio Albanese è il direttore di AGC Communication, agenzia stampa che si occupa specificamente di geopolitica e geoeconomia, e come ormai sapete se ci seguite, perché andiamo avanti da parecchio tempo con questa nostra rubrica, è il sabato. Quanto è?
3: Facciamo un lustro da qui a poco.
2: Oh, ma davvero?
3: 5 anni.
2: Mappelo quanto? Mappelo, sono già 5 anni. Il sabato, dopo le 14, parliamo di geopolitica, ovviamente. Ci facciamo dare le coordinate dagli amici del caffè geopolitico e lo facciamo sempre a suon di rock. Iniziamo con un po' di Rage Against the Machine. Che dici, Antonio?
3: Sì, ci scaldiamo un attimo.
2: Va bene,
3: ok. Anche perché oggi,
2: sì, oggi poi, giusto. Poi ci sediamo oggi a prendere il tè. Oggi,
3: è vero,
2: non
3: il caffè. Il tè delle 5.
2: Il tè delle 2 e 5. Va bene, uguale.
3: Va bene, uguale.

0: Now Ember Fire, Rage Against the Machine, per iniziare proprio no, con una cosa leggerina, tranquilla, che ci faccia capire che la situazione geopolitica è serena in questo momento. È proprio serena. Senti, mio caro Antonio, ci facciamo dare, come al solito, le coordinate dagli amici del caffè geopolitico. Perché oggi ci fanno partire da un posto un pochino diverso da quello che si potrebbe immaginare. Anche con l'attentato, non si sa bene cosa è successo in Medio Oriente, no? Perché uno pensa, vabbè, saremo a Dubai. Invece no, prendiamo le mosse da un luogo un pochino diverso che sta passando, come al solito, un po' sotto silenzio, no? Nella stampa generalista.
1: Esatto, sì, no, noi ce le immaginiamo sempre con pumps and pipes e compagnia.
0: Esatto,
1: cantando,
0: no, stanno sempre bene loro.
1: Esatto, cioè, invece...
0: E invece c'è una situazioncina che non è niente male dal punto di vista globale geopolitico. Avrete, credo, già capito dove ci andiamo a recare, ma in ogni caso ve lo faccio raccontare dagli amici del Caffè Geopolitico, che potete seguire naturalmente sul sito caffegeopolitico.net, con nello specifico la voce del loro presidente Davide Tentori Sigla.
2: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
3: Brexit, Brit in o qualcosa nel mezzo? 10 anni dopo il referendum, nel Regno Unito è tornata una domanda che sembrava politicamente radioattiva. E se Londra si riavvicinasse davvero all'Unione Europea? A riprendere il dossier è il nuovo premier laburista Andy Burnham. Secondo lui Brexit ha prodotto più danni che benefici e Londra deve finalmente decidere che rapporto vuole avere con l'UE nei prossimi 10 anni. Il momento non è casuale, l'economia britannica cresce poco, il costo della vita continua a pesare, i servizi pubblici sono sotto pressione. Burnham promette più case popolari, maggiore controllo pubblico sui servizi essenziali, un nuovo National Care Service e una strategia per rilanciare l'industria britannica. E dentro questo progetto torna l'Unione Europea. Le possibilità vanno da una maggiore cooperazione con Bruxelles fino all'unione doganale, al mercato unico e, in prospettiva, persino il rientro nell'UE. Nessun referendum domani mattina, però. Per ora Burnham vuole riaprire la discussione. Ma qui entra in gioco Nigel Farage. Reform UK, il suo partito populista di destra, negli ultimi anni ha sottratto consensi sia ai conservatori sia al Labour e rimane una forza importante nel nuovo panorama politico britannico. Lo stesso Farage ha detto che Burnham, riaprendo la questione Brexit, gli ha offerto un enorme spazio politico. Perché il messaggio dei Reform è semplicissimo. Avete votato per uscire e adesso vogliono farvi rientrare. Una campagna che potrebbe riaccendere proprio quelle divisioni su immigrazione, sovranità e identità che avevano alimentato Brexit nel 2016. E allora il paradosso è questo. Burnham prova a curare alcuni dei problemi lasciati dalla Brexit riavvicinandosi all'UE, ma facendolo rischia anche di riportare una questione estremamente delicata al centro della politica britannica, con il rischio che possa trasformarsi in un boomerang contro la sua leadership che si deve ancora consolidare. 10 anni dopo, insomma, il referendum è finito. La battaglia politica sulla Brexit, forse no.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: Dance DC, e sono le 14:15 minuti, questo 3 ottobre. Jacopo Morroni, Antonio Albanese in studio con voi. E beh, il caffè geopolitico, Davide Tentori, ci hanno portato in the UK perché a quanto pare qualcuno sta iniziando a pentirsi delle proprie scelte politiche.
1: Allora, molto pittoresco, citando eventualmente.
0: Sì, pittoresco, esatto,
1: molto pittoresco,
0: bravo.
1: Fantastico, era un personaggio di tanti anni fa. Allora, interessante, innanzitutto vorrei, fammi fare una cosa che non si fa mai. Uso privato del mezzo radiofonico, saluto una collega che ci ascolta da Mosca.
0: Ah, beh.
1: Quindi, se mi permettete, abbiamo raggiunto anche Oltrecortina.
0: Oltrecortina, veramente, letteralmente. Quindi, un abbraccione.
1: Caterina.
0: Ciao Caterina.
1: Un abbraccio forte e ovviamente parliamo di Regno Unito. Parlando di Regno Unito, non ci viene altro da pensare di due nomi: Brexit, come ha già detto lui, e Farage, come ha detto anche Davide. Ora il problema è stesso: chi è Farage? Quanto conta? Chi rappresenta? In questo momento vedete bene che Casa Reale e il governo britannico, sia l'ex premier che l'attuale, hanno cercato un dialogo. Perché il Regno Britannico è a rischio estinzione.
0: In che senso è a rischio
1: ovvero sia,
0: estinzione?
1: Gli scozzesi vogliono rientrare nell'Unione Europea e, avendo perso il primo referendum per un soffio, quindi per la secessione, lo vogliono rifare adesso e a quanto pare hanno le carte per rifarlo.
0: Ho capito, però è pure la 14ª volta e fanno sto referendum e perdono da soli. Vabbè, in ogni caso.
1: Comunque
0: avanti.
1: Sia, avesse i sondaggi
0: scozzesi.
1: I sondaggi li danno per vincenti gli scozzesi, okay. I quali, se dovessero secedere dal governo centrale, avrebbero chiederebbero l'immissione automatica nell'Unione Europea.
0: Ok,
1: uno.
0: Certo.
1: Sono seguiti a ruota dal Galles, che pure il Galles vuole.
0: Come il Galles?
1: Il Galles vuole uscire dal Regno Unito e entrare nell'Unione Europea, e ha tutti i numeri e le carte per farlo, e siamo già a due. Dopodiché, di che parliamo? Dell'Irlanda del Nord.
0: Eh beh, certo, a sto punto mancavano solo loro.
1: Esatto, i nordirlandesi, a quanto pare, seppur in minoranza, ma comunque sia, vorrebbero ritentare la strada per l'unione con l'Irlanda, ad esempio, che è già paese membro UE, ma entrare come realtà autonoma, quindi soddisfacendo anche le posizioni, potremmo dire, isolazioniste dei protestanti di zona nell'Unione Europea. Ora resta solamente l'Inghilterra, perché ci sono Scozia, Galles, Irlanda del Nord.
0: Sì, questo scenario non sarebbe più il Regno Unito,
1: no,
0: senza
1: sarebbe
0: dubbio.
1: Regno e basta,
0: un regno
1: come era prima.
0: Esatto.
1: Ora quindi, siccome stanno effettivamente, diciamo, e non è più una battuta, stanno cercando la secessione tre stati su quattro, il problema che ha Casa Reale e che ha il governo britannico è di fare in modo che politicamente questo ciò non avvenga.
0: Beh, certo.
1: Tenete conto che c'è stato a fine settembre un incontro fra i premier scozzese, gallese e nordirlandese per parlare di secessione e di referendum per lasciare il Regno Unito. Quindi
0: posso dire che in questo ambito, dopo torniamo su Farage perché ho un milione di domande su questo personaggio che è veramente strambo, però in questo ambito L'unica cosa che mi viene in mente, e io faccio il biologo per carità, non lo statista, è: rientriamo tutti insieme nell'Unione Europea, sono fregati, non se ne possono più andare, poi c'è tutta l'Europa in mezzo.
1: E quindi Andy Burnham che viene avanti, che cerca un dialogo nuovo con l'Unione
0: vuole
1: Europea.
0: Vuole rientrare,
1: sì, anche perché ci sono già rientrati, perché chi segue un po' la storia nordirlandese, come spero vi capiti, a parte gli O2, ma sa benissimo che il trattato di pace vedeva l'Unione Europea come garante e come ente che supervisionava gli accordi, quindi l'assenza di confini fra Nord Irlanda e Irlanda, l'assenza di attentati e compagnia cantante.
0: Effettivamente già ci sono, no, alcuni accordi che sono stati fatti proprio per riuscire a venire incontro a questa situazione.
1: Esattamente,
0: no?
1: Questo. Ora l'Unione Europea si è comunque sia mantenuta garante, anche se non avrebbe più titolo. Onde evitare stragi e le prese della guerra o meno. Che succede adesso? Che, guarda caso, magicamente qualche botto c'è stato, detto in termini così molto molto semplicistici, però di nuovo il trattato regge perché c'è l'Unione Europea e perché il governo britannico di Londra l'ha ricoinvolta in primis, quindi sono andati oltre le divisioni del io ti do 100 lire e tu mi dai 50, per evitare che la situazione lì riesplodesse di nuovo. Da lì la scintilla in cui entrano anche i canadesi, ma questa è un'altra storia.
0: E allora ci ascoltiamo un brano che ovviamente, parlando di UK in questi termini, è più che chiamato, e dopodiché iniziamo a spostarci invece sull'altra faccia, quindi Burnham, che vuole di nuovo il dialogo anche per evitare di veder crollare in pezzi il Regno Unito, e quel personaggio di Farage che chi lo sa che vuole lui.

0: vabbè, una Anarchy in the UK in questo momento andava passata necessariamente adesso. Antonio, facciamoci una domanda e cerchiamo di dare una
1: risposta
0: affrontandola senza, senza diciamo scivolare, perché parliamo di un personaggio che è indubbiamente peculiare, quantomeno peculiare credo che nessuno possa negarlo, ovvero Farage, personaggio che io ti do l'impressione proprio quella schietta ignorante di una persona che non fa il tuo lavoro, è esploso nella scena pubblica con questa storia della Brexit in un momento di scontento verso l'Unione Europea. Ha fatto una cosa folle, cioè ha devastato 40, 50, 60 anni di politica comunitaria con, per questi 6 mesi di popolarità, ha vinto sto referendum ed è sparito. Cioè ha tipo fatto ok, ho convinto tutti quanti a rompere i piatti, mo ci sono un sacco di cocci, io me ne vado. E dopodiché, l'abbiamo visto ricomparire adesso. Ora che è tornato a fare Forum UK, che non si è neanche ben capito, ma state già fuori, che cosa altro può riformare, che cosa può, chi è, che ha fatto gli ultimi 15 anni, è finito nella cittadina de From, in una stanza dello spirito e del tempo per allenarsi, che cosa sta facendo, che succede lì da quelle parti?
1: Allora, da quelle parti, paese che noi diamo per scontato, ma che in realtà scontato non è assolutamente, il nostro amico Nigel, chiamiamolo così.
0: Sì, certo. Ci ascolta sempre, d'altronde, con la sua app.
1: Magari ci ascoltasse, così dopo abbiamo il confronto diretto. E sarebbe molto divertente. Non ha mai spiegato i suoi rapporti con Cambridge Analytica. Ad esempio, noi sappiamo tutti che la Brexit è stata il più grande esempio di manipolazione dell'informazione e della pubblica opinione in campi elettorali.
0: Ci cioè, siamo tutti scordati il caso di Cambridge Analytica. Vuoi ricordarlo rapidamente agli ascoltatori?
1: Allora, nel caso della Brexit ci fu una... dopo che la Brexit avvenne, cioè quindi dopo il voto,
0: a giochi fatti
1: quando la Scozia votò per restare, il Galles votò per restare, l'Irlanda votò per restare, e ovviamente l'elettorato britannico inglese votò contro, quindi votò per uscire, a giochi fatti si scoprì che la serie, ed erano i primi tempi, di messaggi sulle social media, la creazione di tam tam un certo tipo o altro, e quindi la profilazione dell'elettorato in base a certi gusti e a certi messaggi, era stata tutta fabbricata ad arte da una macchina che si chiamava Cambridge Analytica. Noi la chiamavamo macchina perché non è che fosse una macchina con quattro gomme e un volante, ma era una struttura societaria,
0: una sorta di sistema,
1: una sorta
0: diciamo
1: di sistema che era collegabile, ma dopo a livello giudiziario non lo è stato, ma insomma collegabile con quelle che erano le profilazioni del più grande social media di tutto il mondo occidentale, quello che ha quello chino blu con una lettera dell'alfabeto,
0: naturalmente, che è quello
1: che non
0: quello
1: è la V,
0: posseduto da un rettiliano, sì, quello
1: esatto, che non è la V e la K. Allora, quello che è interessante è che non fu, diciamo, stabilito questa connessione diretta col sistema, perché diciamo sì, non fu possibile, però il sistema è proprio quello, quindi la Brexit è stato un voto artatamente manipolato, con buona pace di ciò che oggi vanno parlando di sulle elezioni prossime venture in mezza Europa, delle guerra cognitiva, di guerra psicologica e di infowar russe in Europa.
0: Dici, quelle russe le dobbiamo dimostrare, quelle europee in Europa
1: le abbiamo già dimostrate e le hanno dette come vere, quindi la Brexit è stato un voto comunque sia popolare, comunque sia accettabile e da rispettare,
0: cioè non manipolato nel senso che sono stati ingannati la conta dei voti, ma che è stato fatto un tantam mediatico per manipolare la percezione pubblica.
1: Esattamente quello. Quindi ovviamente Farage ha goduto di questa diciamo così, lui e Boris Johnson c'erano all'epoca,
0: ma poi si è eclissato, cioè uno pensava che poi governasse Farage, dice no, è il suo piano per scalare il potere,
1: ma diciamo che invece... è un personaggio atto anche nel Parlamento Europeo, perché lui andò in come eurodeputato,
0: mi sembra proprio perfetto,
1: ovviamente prima della Brexit, questo è logico, e si dimise quando uscì dopo il voto. Farage è un personaggio più teso alla, potremmo dirlo in mia filosofica, alla pass destruence più che alla pass construence, ovvero sia è più uno che rompe i piatti e i cocci piuttosto che uno che cerca di politicamente risolvere la situazione,
0: ovvero io la dico io tradotta dal francese che ha adoperato Antonio, perché poi siamo già alla pausa delle 14:30, è uno che intralazzicchia per creare squilibri e cercare di vedere quant'altro può intralazzare. L'ho detto io, Antonio, non l'hai detto tu che sei un giornalista, l'ho detto io, me ne prendo la responsabilità. E non solo, direi che adesso ci andiamo alla pausa con un bel già te vedo felice brano dei
1: Sto
0: Sepultura,
1: veramente godendo,
0: e poi proviamo a fargli un pochino filo e contro filo,
1: esatto,
0: al signor Farage, a vedere un pochino che ha fatto in questi anni, esattamente al Sornaghel, mi piace che cosa ha fatto in questi anni e oggi che cosa vorrebbe ottenere da questo inaspettato rientro in politica. Ma prima

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
12: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Che cos'è? Uno zoo? Io lo so.
2: This is Animal House on Radio Rock.
3: 14:35 minuti primi in questo sabato 3 ottobre, questa è la Fiera delle Fiere, Animal House, come al solito il sabato dopo le 14 si parla di geopolitica e se io sono Jacopo Morroni sono l'essere umano meno interessante in questo studio, perché davanti a me c'è Antonio Albanese che come al solito, direttore di AGC Communication, condivide la sua sapienza con noi parlando appunto di geopolitica. Siamo partiti dal Regno Unito e un regno, anzi, che potremmo definire con un gioco di parole veramente, veramente, veramente triste e banale, e per questo che mi fa godere come un riccio, un regno disunito in questo istante, visto che a quanto pare tre stati su quattro se ne vogliono andare, il quarto se ne va solamente perché non può secedere da se stesso sostanzialmente, a meno che non faccia quella mossetta che hanno fatto pure la Russia quando stava crollando l'Unione Sovietica, che a un certo punto si è andata a Russia prima e ha lasciato tipo dentro 5-6 stati che facevano come c'è più la Russia e mo che facciamo noi? Insomma, da questa magico ritorno di Nigel Farage ne parliamo insieme ad Antonio Albanese, sempre ascoltando un sacco di musica rock. Questa è Teenage Dirtbag, i Weetus.
0: Radio Rock, back in time.

0: Gag. Sono le 14:40 minuti, sabato 3 di ottobre, e siamo in diretta con Antonio Albanese qui alla Fiera delle Fiere per chiacchierare di Regno Unito. E allora, mio caro Antonio, andiamo un po' alla domanda con cui abbiamo chiuso la prima mezz'ora. Farage esce fuori come un politico populista, diciamo, fino a qua la storia è abbastanza classica, ci sono diversi personaggi che hanno fatto una carriera nel mondo della politica ma senza uscire alla ribalta, che a un certo punto escono alla ribalta, ne abbiamo visti un'infinità. Cavalca l'onda dello scontento verso l'Unione Europea, che se vi ricordate al tempo della Brexit era veramente ai suoi massimi storici, credo, non credo che ci sia stato un periodo in cui era più mal sopportata l'Unione Europea rispetto a 10 anni fa, il periodo dell'austerity, no? Esatto, così arrivavamo da tutto quel mondo là.
1: Esattamente. Era perfetto. Un periodo particolare.
0: Stravince sto referendum, o meglio, vince questo referendum con le campagne, con questa oltretutto organizzazione mediatica, non di per sé un trucco sulle elezioni,
1: nessun condizionamento. Esatto, giustamente, è un condizionamento nella percezione delle istanze legate al voto, ma non una manipolazione del voto stesso.
0: Ha fatto paura solo perché era molto organizzato, cioè tutti quanti sappiamo che ogni giornale ha la sua linea politica e racconta le notizie una certa percezione, no? Legge la stessa notizia sul Libero e sull'Unità, capite che state quasi leggendo due mondi diversi, ma in quel caso era molto organizzata. In qualche modo il sospetto fu che fosse riconducibile anche direttamente al partito di Farage. Farage vince il referendum, sparito,
1: scompare.
0: Che diavolo scompare ha fatto?
1: Ma allora, diciamo che le notizie a suo riguardo sono abbastanza controverse e probabilmente non sono poi così, diciamo, esatte. È tornato a fare politica dal basso, ovvero sia si è dimesso da eurodeputato, perché ovviamente non era più possibile che lo fosse.
0: Beh, certo.
1: E quindi ha indebolito, potremmo dire, quella fase di revisione interna all'Unione Europea che c'era, che lo vedeva tra i suoi portabandiera, e verso posizioni più, potremmo dire, riflessive interne per quanto riguarda la politica britannica, che si è trovata all'improvviso priva di tutto o quasi. Praticamente avevano una grossa difficoltà agli inizi nella gestione non solo dei fondi pensione o delle pensioni, come Farage ricordava che addirittura avrebbero aumentato le pensioni se fossero usciti dall'Unione Europea.
0: Non è stato così,
1: assolutamente no, anzi il contrario, e si è trovato, diciamo così, un alleato nella figura di Boris Johnson, il premier, quello grosso, che aveva un suo pregio, essere uno dei più gravi e dei più grandi latinisti al mondo. Ma al di là di questo, Farage ha giocato dietro le quinte della politica britannica, ricordando che la diarchia liberali e conservatori in Inghilterra non esisteva più o quasi, e infatti ha avuto alla lunga ragione, e trasformando il suo UKIP, che era un manifesto antisistema, una struttura di partito che è in grado di modificare l'ago della bilancia della governabilità britannica a suo piacimento. In questo c'è riuscito, dobbiamo dirlo. Non ha mai avuto, potremmo dire, la statura, per non dire altro, della gestione diretta, perché ovviamente il governo viene affidato o a uno o agli altri che hanno la maggioranza. Il suo è sempre stato un partito di, diciamo così, minoranza, ma un ago della bilancia molto interessante. Quello che è di interesse sulla figura è che è discussa, chiacchierata per finanziamenti illeciti, non chiari.
0: Stavo leggendo, qua c'è una donazione di 5 milioni, esatto, per esempio, che non si è ben capito esattamente da dove arriva, infatti in criptovalute, insomma una cosa un po' poco opaca. Il Times racconta di favori finanziari da parte di un tale George Cottrell, finanziere contattato per truffa, insomma sostanzialmente sembra che abbia fatto il lobbista di se stesso.
1: E praticamente sì, ovvero si è fatto... così dice, ha creato un sistema di consenso nei confronti non tanto del partito delle istanze politiche giuste, sicuramente rispettabili comunque, visto che siamo in ambito democratico, ma ha fatto lobby di se stesso, ovvero sia si è proposto per,
0: e non si è capito, questo non dico che ci sia qualcosa di illecito, non possiamo dirlo, ma no, non si è capito bene da dove prendesse i soldi.
1: Esattamente questo, e a che fine? In questo momento in cui c'è il rischio esiziale per il Regno Unito, continua a dire che devono essere lontani dall'Unione Europea perché è il male assoluto. i dati lo contraddicono tutte le volte che apre bocca.
0: Ma poi oltretutto, vabbè, ascoltiamo un brano, il brano di Tom Morello insieme a Nick. Ma la cosa assurda è, sono passati 10 anni, ormai sono fatti, non so più teorie, cioè non si sa com'è.
1: Esatto. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

0: Lord, Tom Morello insieme ai Nickap alle 14:48 minuti questo sabato 3 ottobre. Adesso, mio caro Antonio, devo correggere leggermente la mia affermazione precedente in cui ho detto che non si capisce da dove prende i soldi. No, secondo Wikipedia, quindi non una fonte stramba di intelligence, ma Wikipedia, stanno qua, sono gli articoli della BBC, gli articoli del Times, quindi proprio facile, ok? Abbiamo capito da dove ha preso i soldi. Il problema è se l'ha presi in maniera lecita, perché sembrerebbe che abbia ricevuto una serie di donazioni strane, comunque in criptovalute, non si è capito bene, perché ci sono dei procedimenti su questa roba, non la sto inventando io, ci sono dei procedimenti penali, quindi che devo fare? Dopodiché, favori da finanzieri non particolarmente, trasparenti, quindi già condannati. Dopodiché, un conteggio dell'Europarlamento che a un certo punto si è accorto che aveva preso per viaggi e spese personali in un anno e mezzo 2,5 milioni di sterline. Che
1: chi è che non li piglia? Scusa,
0: No, ho capito che viaggi hai fatto. Hai fatto 5 paesi al giorno, 365 giorni, hanno 20 ore al giorno.
1: E più o meno è quello che ha fatto. Tutti sanno chi è il Sir Nigel, dai, quindi, ecco, fin dei conti.
0: Insomma, diciamo che ha una serie anche di guai giudiziari, alcuni dei quali sono stati dismessi perché non si è riuscito a trovare
1: sono decaduti, per cui senza prove.
0: Però altri invece sono ancora in corso, quindi al netto ricompare adesso che Burnham si riavvicina all'Unione Europea. Ora, due situazioni, Antonio, cerchiamo di ricostruire. O Nigel Farage c'ha un odio per l'Unione Europea, sai quelli che su internet odiano un personaggio, lo seguono e gli scrivono sotto tutti i video se vedono tutto quello che fa quel personaggio pur di odiarlo, e quindi mo semplicemente perché stanno tornando, nonostante, come hai detto tu, tutti i dati di 10 anni
1: di economia negativi,
0: l'hanno contraddetto. Cioè non è che so dati, so soldi, so soldi,
1: è la deindustrializzazione britannica,
0: ok, perché ritorna? Oppure c'è qualche altra ragione.
1: Allora,
0: non è per governare, perché l'ultima volta ha stravinto e se n'è andato, quindi non vuole governare. Che diavolo?
1: Lui si è dimesso e ha fatto il lobbista di se stesso, come diciamo fuori onda, però si ha fatto attività politica di base, però ovviamente raccogliendo fondi per cause di un certo tipo, buone, ospedali, cose a me, legate ad una sua visione politica particolare, ovvero sia il britannico puro. È bianco e ha gli occhi scuri, al massimo c'ha gli occhi celesti, di più non, chi non è così non è britannico, quindi noi siamo al limite, praticamente siamo al confine,
0: sì, confine
1: come loro. Comunque sia, quindi ha avuto grosse cause per, diciamo così, le sue posizioni di suprematista bianco britannico, e io vi consiglio di fare un salto indietro al 2017,
0: vai,
1: ovvero sia primo termine, prima amministrazione Trump. Diciamo che c'entra Trump. È interessante perché Nigel Farage è amico fraterno di Donald Trump.
0: Ok, non commento, sennò mi fanno causa.
1: Dire che il simile chiama il simile.
0: Sì, esatto, cose del
1: diciamo
0: genere,
1: così.
0: Sì, tu sei stato
1: karma,
0: più elegante.
1: È il karma e così. Allora, detto questo, uscì fuori in quell'epoca, al di là dei loro incontri amicali alla Trump Tower, Trump era abbastanza particolare nel suo primo mandato, la notizia...
0: Non come nel secondo in cui è morigerato.
1: Il secondo è più morigerato, però sia non si nasconde più dietro le parole, almeno
0: sì, è vero,
1: questa
0: è vero.
1: Ha delle cose particolari. Comunque sia, uscì la notizia risibile da un lato, dall'altro non tanto, che Farage si era fatto portavoce del Commonwealth.
0: Il Commonwealth britannico
1: okay. Esatto, che come sapete riunisce tutte le ex colonie britanniche, o quasi tutte, per far rientrare gli Stati Uniti d'America nel Commonwealth britannico.
0: Ma per scherzo?
1: No, è vero, Trump firmò la domanda di ammissione.
0: Cosa? Al primo mandato Trump firmò la domanda di ammissione?
1: Sì, agli atti. La cosa è fantastica perché gli States, alla faccia di Washington, avrebbero firmato per rientrare. Ora,
0: perché? Qual è il vantaggio di stare nel Commonwealth?
1: Il vantaggio è il mercato unico, ovvero sia loro hanno un mercato che è alternativo ed è globale rispetto a quello dell'Unione Europea, cui l'Inghilterra è il dominus e gli altri sono ovviamente... potremmo dire ascari, pedoni, se vogliamo usare un termine scacchistico. E gli States, diciamo così, non sarebbero ascari o pedoni perché sono molto più grandi dell'Inghilterra, ma ovviamente avrebbero
0: beneficiato di questa sorta di unione,
1: sì,
0: globale.
1: Esatto, però dopo Trump cadde, la domanda restò lì ferma, nessuno l'ha più portata avanti. Secondo me tra poco farà, c'è la riporta avanti con l'area che tira. Ma questo ha avvicinato le posizioni britanniche dell'UKIP e di Farage in persona, perché non dobbiamo confondere, dobbiamo distinguere i due le due entità, alle posizioni MAGA della destra americana bianca suprematista.
2: Sai che già questa cosa dà un'idea un pochino più completa. Cioè, ascoltiamo un breve Marilyn Manson, ma sostanzialmente adesso stiamo delineando un personaggio che, più che dedicarsi a governare, si sta dedicando a creare una nuova sfera economico-finanziaria.
1: Eminenza grigia in termini sociologici.
2: Ma mamma santa, poi con quei capelli, poi perfetto, è lui.

0: Rocket Step, dice il reverendo Manson, ma noi siamo qua a 106.6 in FM per dimostrare che non è vero e che è solamente una provocazione. 14.56, siamo praticamente in chiusura. Molto molto interessante questo discorso di Nigel Farage, che lo pone in, in questa maniera, essere una sorta di eminenza grigia transatlantica, e fra l'altro divertente il fatto che Trump abbia inizialmente quasi accettato questa idea del Commonwealth, perché una parte di me diceva: ma come, Trump che vuole essere indipendente, vuole conquistare tutto, mo entra nel Commonwealth? Sì, ma lui direbbe che è lui il re del Commonwealth a quel punto,
1: e a livello economico il peso principale non è più il Regno Unito, ma ovviamente
0: no, chiaro, adesso sarebbero gli States, quindi si sarebbe spostato il tutto il baricentro del Commonwealth.
1: Così, per i nostri curiosi ascoltatori, Farage ha fatto spesso e volentieri il commentatore televisivo sulle vicende politiche britanniche, quindi diciamo ha, seppur fuori dalla politica, ha mantenuto una, diciamo così, una presenza politica sempre, e indovinate, era e lavorava a Fox News.
0: Guarda
1: quindi
0: un po',
1: i colleghi, diciamo così, della TV americana lo hanno preso perché era quello più vicino alle istanze di Trump, ed è lui che ha commentato la riedizione di il giuramento della rielezione di Trump, oltre che fare altro.
0: Vedi com'è incredibile effettivamente che il gioco in qualche modo, ripeto, ci sono dei procedimenti, ma magari invece totalmente legittimo, di un personaggio come Farage. Avrete capito che non è che proprio incontri i nostri personali
1: le nostre simpatie
0: personali, ma va analizzato che è un gioco raffinatissimo, perché lui spacca in politica, raccoglie il consenso, ma non vuole esporsi al logorio del potere, quindi se ne ritorna, mantiene un contatto con il pubblico, resta lì, fa gioco, cerca simili per poi riesplodere nel momento giusto in cui c'è un'altra crisi. Burnham vuole risolverla portando verso l'Europa, Farage portando verso l'America in questo caso.
1: Esattamente questo, ovvero sia esaltando il legame UK-USA, USA degli anni 90, e esaltando quindi la vicinanza storica, culturale, che poi nella realtà non esiste, perché gli States sono più ispanici che altro, perché gli States in questo momento hanno grosse comunità che vengono dal resto d'Europa e non più solo dall'Inghilterra, quindi il WASP, maschio WASP, è un ricordo degli anni 50 forse, però ovviamente trova consenso nel politico, nell'elettorato vicino alla presidenza attuale americana, quindi è un asse che si sta, secondo me, formando. Bisognerà vedere se Burnham avrà la forza di poterlo deviare, grazie anche a Casa Reale, visto che io vi invito a leggere i discorsi che ha fatto Re Carlo al congresso americano, che non sono minimamente nella direzione che Farage proporrebbe.
0: Antonio, io ti ringrazio come al solito per essere stato con noi. Vi ricordo che tutti i servizi di AGC Communication, l'agenzia stampa di Antonio, li potete trovare sul sito agcnews.eu o sul canale Telegram Spigolature Geopolitiche. Con te ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 14 alle 15. L'appuntamento con il sottoscritto invece a domani dalle 12 alle 15 per un'altra puntata di Animal House. Vi lascio con gli scolopendri, a tutti voi, ciao!
2: Avete ascoltato Animal House? Animal House. On Radio.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media Partner Radio Rock.

vergognoso ennesimo appuntamento con la scolopendra del weekend, Living Color, e poi si inizia. Radio Rock, back in time.

0: Riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: thriller. La Scolopendra, o meglio, i racconti della Scolopendra fino alle 18 su Radio Rock.
1: Anguille killer perché si ammazzano fra di loro, non perché uccidano chi le mangia. Volevo ricordare, no? Volevo cercare di colpire i nostri detrattori, Dodone, subito, dal primo minuto, subito. Dobbiamo proteggere il nostro mercato,
0: il nostro business.
1: Il
0: nostro spot televisivo con Corrado Augias, questo concetto lo spiega benissimo, quindi insomma fidatevi della reclame, io questo lo voglio dire chiaramente.
1: Non è fatta, o meglio, non è tutta fatta con la I,
0: no,
1: la
0: no.
1: reclame.
0: Lui è venuto,
1: quindi, consiglio. Piace Dodone perché questa radio di comunisti, una trasmissione un po' generale, vannacci. E ci voleva, questo è il ruolo della Scolopendra, qui infatti eseguiamo circuiti di forza, tornei di braccio di ferro, attraversamenti a nuoto di tratti di mare, come stiamo facendo adesso, proprio in questo momento. Ma è sabato 3 di ottobre e c'è la Scolopendra.
0: Proprio così, caro Cillone, 3899 106 e 600, iniziamo con la grande inchiesta della Scolopendra, ovvero...
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla Scolopendra, via!

0: Fury Europe, come this madness, come. Lo dico, no, perché c'è cioè, la follia, sono un po' matti, no?
1: Sì, follia quella un po' così che prendo ogni tanto. Follia quella positiva, follia bella, quella che sei matto, Matteo.
0: Scusa, no, quella che ti fa scrivere le cose. La poesia sullo scoglio.
1: Questo è bellissimo. Questo è veramente bellissimo.
0: La poesia sullo scoglio, la canzone.
1: La canzone, certo.
0: La canzone
1: certo.
0: Anche non sullo scoglio.
1: No, questo mi dispiace.
0: Perché poi è difficile portare le cose, l'amplificatore. C'è chi lo fa, noi offriamo anche un servizio per farlo. Però, insomma, quella follia lì, Totone, quella che ti fa scrivere la canzone o la poesia o ti fa dire cose bellissime, per cui poi si fa l'amore.
1: 3899 106 e 600, grandi inchieste della Scolopendra. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditecelo. Ci scrive il signore Fabio.
0: Allora, Fabio, andiamo a vedere. Fabio, questo è interessante. Allora, ieri sera ero a vedere. Questo è il Fabio. Ragazzi, questo è il Fabio migliore che abbiamo, ve lo dico, e non sto scherzando. Non si offendano gli altri Fabio, è una classifica che naturalmente può cambiare.
1: Però è oggettiva.
0: Però è oggettivo, però. Niente, va così. Ieri sera ero a vedere un noto programma che si svolge sulla Tiburtina.
1: Attenzione.
0: Possibile che io abbia visto Dodone, un uomo bellissimo, Dodone, che mi ricordava per associazione, Dodone, un altro uomo bellissimo.
1: Attenzione.
0: Dodone.
1: Sgamato, caro Cillone.
0: Sgamato.
1: E spero che sia tu, caro Fabio, il signore che viene da, che ieri era nel pubblico di San Casciano Valdipese. In caso voglio sapere tutto, parliamone, poi arriva anche altro.
0: Silvia dice, sto andando... Niente, è così, oggi va così. Beh, si sospende tutto, ragazzi.
1: No, questo crea ancora più hype.
0: A casa pagati. Sono andato a casa di parenti per un pomeriggio, fra virgolette, da passare insieme. Ma che significa pomeriggio da passare insieme poi? Dice Silvia. Quanto deve durare? Ci sono pure i bambini.
1: Mamma mia, l'inferno sulla terra.
0: Che vuol dire pomeriggio, effettivamente? È solo inferno.

0: della Scolopendra, vi ricordo che i nostri corsi di educazione civica con Paolo Di Canio hanno i posti in via di esaurimento, quindi insomma sbrigatevi.
1: Ma devo correre! Devi correre
0: se vuoi diventare una persona giusta come Paolo.
1: Dai, dai, non sono un robot! Scusami.
0: No, non devi cliccare bene.
1: Perché l'iscrizione è sicura.
0: Certo, noi pensiamo che tu sia un robot da sempre in realtà, quindi lo devi dimostrare in maniera inequivocabile, caro Cillone, se no non ci crediamo.
1: Accetto i cookie.
0: Accettali.
1: Vedi quanto è sicura.
0: Con fiducia.
1: Questa iscrizione, Dodone, cosa chiediamo in questo oscuro... È oscuro? Sì, sta diventando oscuro. Almeno sulla città eterna, sabato 3 di ottobre, Dodone, cosa chiediamo?
0: Dove state andando, cosa state facendo in questo preciso istante, qualunque cosa sia.
1: Allora, il nostro amico Luca scrive The Smiths. Cuore, Dodone. E noi lo abbracciamo per questo, Dodone, il numero uno. Vado oggi al centro commerciale per poter pensare che domani, domenica, dice Maria, non andrò al centro commerciale.
0: Oh.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
15: on Radio Rock.
16: Entriamo nella seconda mezz'ora di Scolopendra, la casa del cavallo. Dodone, qui su Radio Rock, sabato 3 di ottobre, dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo senza l'indugio, signori Metallica, e torniamo.
17: Radio

0: stare sul sitaccio radiorock.it.
1: Prova adesso, Machine, con tutto quello che sta succedendo. Signori architects, dove state andando? Cosa state facendo? Anche gli architects possono rispondere? Ah no, mi fanno segno di no. Non possono rispondere.
2: Sono gli unici che non possono.
1: Non possono. Dove state andando? Cosa state facendo? 3899106600. Fatecelo sapere.
0: Proprio così, caro Cillone. Allora ci scrive, andiamo a verificare.
1: Giuseppina.
0: Sto andando a comprare una torta Mont Blanc per mio marito che oggi compie 50 anni. Gli fate gli auguri. Si chiama Francesco.
1: Allora, Dottore, noi ragazzi la redazione ci siamo permessi di scrivere una canzone per Francesco. Non l'abbiamo mai provata, però so, di solito siamo bravi.
0: Andrà benissimo.
1: Auguri, auguri, Francesco, che non odia nessuno tranne l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, conosciuta come UNESCO. Francesco, il suo odio per l'UNESCO ha detto: preferisco imparare il tedesco piuttosto che accettare l'esistenza di quel lurido, schifoso, sporco UNESCO. Mamma mia, mi sento male, mi viene da ricettare in terra se penso all'UNESCO. Auguri, auguri, Francesco.
0: Vabbè, ti posso dire, insomma, tutto sommato quello che condividiamo tutti.
1: Beh, infatti è una cosa bellissima, ci ho fatto sentire tutti uniti.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra 3899 106 600. White Denim su Radio.

0: White Denim, Dodone, questa era At Night in Dreams. Bellissimo, bellissimo.
1: Messa così, diciamo che è bellissima come cosa.
0: Sì,
1: messa
0: sì,
1: così.
0: Sì. Messa poi quando la vedi con i tuoi occhi, insomma, un'altra cosa. In questo caso è completamente un'altra cosa.
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo. Sentiamo la vostra via voce.
2: Ciao ragazzi, oggi pranzo da mamma.
1: Proprio così nella vita.
2: Ciao ragazzi, oggi pranzo da mamma. Quindi ho dovuto smollare i cani al centro cinofilo, all'asilo. No. Già che esistono, prima che me lo domandiate.
0: No. Ma che è successo? Perché? Centro cinofilo?
1: Non sapremo mai la verità, Matteo. Non sapremo mai.
0: Non ancora. Prima che. Io.
1: Emanuela,
0: volevo
1: dici.
0: Chiederlo. Dove sono questi canetti?
1: Cioè, vogliamo insomma, essere rassicurati.
0: Foto da vivi. Ecco. Foto da vivi immediata di questi canetti. Perché non ho capito questa storia dell'asilo. Cioè, vabbè, adesso siamo preoccupatissimi. Mi ritiro nelle mie stanze, dice Gianluca, al buio, per sognare di non dover fare più niente se non stendermi sul letto.
1: Sarebbe bellissimo, mondo giusto.

0: Edizioni Clash, this is Radio Clash, Dodone, qui su Radio Rock, la scolopendola che va a grandi falcate verso la fine della prima ora. Non ci sarà Russell Crowe.
1: Come no?
0: Non ci sarà.
1: Ma gli ho pure portato il farro.
0: L'ho visto. Però ha detto che gli è piaciuto.
1: Non gli interessa? Ha detto.
0: No, no.
1: Mi vuoi far soffrire, Matteo?
0: Vabbè, te lo dico, Dona. Ha detto proprio. Cioè, ma che è sta cosa? Non ci stanno i cosi qua dentro. C'è la maionese.
1: Porco due.
0: Ci sta. E poi bravo.
1: Fammelo dire, Matteo. Scusa.
0: Ma ci sta, in questo caso ci
1: sta. Molto male. Comunque, ci sta molto male.
0: Comunque possiamo dire che Russell Crowe non ha mai. Possiamo dire una cosa seria, per me?
1: Sì, dai. Diciamo.
0: Russell Crowe non ha mai rifiutato di venire alla scolopendola.
1: È vero.
0: Mai stato chiesto. Mai rifiutato.
1: E anche, che so, Carol Wojtyla.
0: Carol, ma stai scherzando?
1: Non ha mai detto io non andrò mai alla scolopendola pubblicamente. Questo non l'ha mai detto, ad esempio.
0: Sfido qualunque stronzo a dire il contrario, a mostrarmi le prove del contrario.
1: Ed era una brava persona, Carol.
0: Madonna.
1: Quindi, insomma,
0: faceva le cose quelle che. Vabbè.
1: No, vabbè, era uno spettacolo quando lo faceva. Uno spettacolo, Matteo, una forza della natura. 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Ci scrive Anto. Anto e Flipper.
0: Ah, attenzione, questo è importante. Allora, prima di tutto, foto di Flipper. Per in front, signora Anto, dice a poetessa Anto: buon pomeriggio, scolopendri dei miei pensieri. Sto dormendo sul divano a casa della mia amica. Lei sta dormendo nel suo letto. Ma che meraviglia! E Flipper dorme Flipper sul pavimento ai miei piedi. Buonanotte. Quindi, insomma, come tutti noi, anche Flipper preferisce la poetessa Anto a qualsiasi altra cosa.
1: Flipper, lo ricordiamo, amministratore delegato dell'ENI. Insomma, che dobbiamo ringraziare in questo periodo storico.
0: Quanto ha licenziato?
1: Quanto è cucciolo l'ENI?
0: Quanto ha licenziato?
1: Abbastanza, abbastanza. 3899 106 e 600 con quelle ditarone pulite unte che siano. Dovete raccontarci dove state andando e cosa state facendo in questo preciso momento. Su Radio Rock, i signori

0: informazioni sin da subito al 352 266 9696. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 8 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.

0: Il lassismo dei signori America, che dopo tutti questi anni è ancora questo nome. E niente, Dodone.
1: È una vergogna, vergogna.
0: A horse with no name. E sai invece, Dodone, chi dà i nomi di dittatori ai propri cavalli, ai propri equini?
1: Ho qualche sospetto, caro Cellone. Forse viene da
2: Teramo. Gassone Cappone, Start of Episode.
0: Che vuole questo?
2: Comincia la trasmissione, colpirne uno per educarne 100.
1: Tagliare
2: Cappone.
1: Questa è la logica.
2: Verrà sfuggita questa settimana.
0: No,
2: troppo sta di.
0: Leggiamo i giornali.
1: Non parlare solo di Antonio
2: Tajani. Tajani,
1: Tajani,
2: però, no? Tu, Gassone Cappone, è offerto da Le Anguille Killer. Perché si ammazzano tra di loro, non perché uccidano chi le mangia. Il nostro spot televisivo con Corrado Augias lo spiega benissimo. Quindi fidatevi della reclame. Non è fatta, o meglio, non è tutta fatta con la I. La reclame in questa radio di comunisti, una trasmissione un po' generale Vannacci, ci voleva. Circuiti di forza, tornei di braccio di ferro, attraversamenti a nuoto di tratti di mare. Lo stiamo facendo anche adesso. Cosa state andando? Dove state facendo? Ieri sera ero a vedere un noto programma che si trova sulla Tiburtina. Sto andando a casa di parenti per un pomeriggio da passare insieme. Ma che significa pomeriggio da passare insieme? Poi quanto deve durare? Ci sono pure i bambini. The Smiths. Cuore. Vado oggi al centro commerciale per poter pensare che domani, domenica, non andrò al centro commerciale. Sto andando a comprare una torta Mont Blanc per mio marito che oggi compie 50 anni. Gli fate gli auguri? Si chiama Francesco. Francesco. Auguri Francesco. Gli fa schifo pure l'UNESCO, ma è solo perché fa rima con Francesco. Francesco. Auguri Francesco. Oggi pranzo da mamma, quindi cani al centro cinofilo, all'asilo,
0: però.
2: Già che esistono,
0: vero,
2: prima che me lo domandiate. Mi tiro nelle mie stanze al buio per sognare di non dover
0: cosa
2: fare più niente se non stendermi sul tetto.
0: Cosa hai fatto quel cagnolino?
2: Più bello tetto di letto,
0: poi
2: poetico, le stelle. Russell Crowe non ha mai non accettato di non venire alla Scolopendra.
0: Russell.
2: E anche Carol Wojtyla. Matteo Cillario sfida qualunque stronzo a dimostrare il contrario.
0: Parolacce non si dicono.
2: Sto dormendo sul divano a casa della mia amica. Allora. Lei dorme nel suo letto e flipper sul pavimento
0: flipper.
2: Ai miei piedi.
3: Tu che sei un capone e torna fra un'ora.
0: Lì i cani devono stare, dice Fabrizio.
1: Ti ricordi quando dicevamo ti prego flipper, adesso basta?
0: Non me lo ricordo, ma che mai ricordato?
1: Non è servito, non è mai servito a niente.
0: No, non si è mai fermato.
1: 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra.

0: may or should concern.
1: To whom it may concern, a perfect circle, Dodino. Diciamo veloce il titolo così. Se è sbagliato, non si capisce. Si capisce. 16:21.
2: Non ci vogliono far capire.
1: No, vabbè. 16:21 minuti. No, perché poi siamo la trasmissione riconosciuta, Dodone, in Italia e in Lussemburgo.
2: Solo Lussemburgo.
1: Com'è la trasmissione che fa meglio l'utilizzo dell'inglese? Lo fa meglio.
2: C'è un certificato. Abbiamo un pupazzetto. Uno straccio.
1: Ma è un papero.
2: Una candela utilizzata. Questo, insomma, è tutto quello che ci hanno dato per certificare il nostro livello di inglese. 3899 106 e 600. Cosa chiediamo a queste papere che fumano?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Dodone ci scrive, il nostro meraviglioso gigantesco amico Giacomo dalla Lunigiana: sono andato a fare due passi in mezzo alla natura, mi voglio mettere in forma per la prova costume.
2: Ci siamo quasi.
1: È dietro l'angolo Giacomo dalla Lunigiana, che ci ha fornito, ci ha regalato la passione per il monsone, impegnato domani alle 15:30 contro i luridi della massa rosa 1925. Monsone Dodone per ora con una vittoria e una sconfitta in campionato.
2: Li seguiremo, sentiamo ancora la vostra via voce.
3: Ciao cari amici della Scolopendra, che sto facendo? Sto tornando dal lavoro, come sempre. Grazie. Si torna dal lavoro.
1: Buono, meglio quando
3: e
1: si torna.
3: Comunque sto ascoltando anche voi, che rinomatamente non ci state tanto con la crania, diciamo, anche se spesso e volentieri mi stupite con dei colpi di scena di livello internazionale, come Russell Crowe, attenzione. Poi basta, siamo ammalati, è finita, sta per scattare la pestilenza. A ottobre vanno 40 gradi. C'è un problema. E colpa di Trump, sicuramente.
1: Allora, Dodone, ma scusami, nelle Sacre Scritture non era detto che Giuliano Leone doveva dare inizio alla pestilenza? Scusami. Allora, non era vero?
2: E probabilmente così sarà, caro Cillone.
1: Ok. Che non è ancora arrivata.
2: Poco stupito.
1: Va bene.
2: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scuola.

0: Sam Cooke, Meet Me at Mary's Place, 16 e 26 minuti.
1: Fatto il danno, Dodone.
0: Disastro, il Caffè Royal, che meriterebbe sempre rispetto, Matteo, è appena stato tragicamente rovesciato.
1: Fino sulle chiavi della macchina.
0: Ecco, questo lo voglio proprio dire di cuore. Su oggetti che appartengono esclusivamente alla Scolopendola, sono nessun marchingegno, macchinario o proprietà della QSRL, che è la società editrice di Radio Rock. Questo veramente col cuore.
1: Noi, quando cadono delle cose, noi abbiamo dei redattori che hanno il preciso compito di deviarle su oggetti che non fanno parte e che non sono di proprietà, come dicevi tu, della azienda, insomma, della struttura, ma solo su oggetti di proprietà della Scolopendola.
0: Questo è bellissimo, questo è veramente bello.
1: Ed è commovente vedere questi piccoli redattori del cazzo. No, scusa, quello lo diciamo fra di noi, scusami.
0: Oh, scusa, partito
1: succede, succede, e insomma, vederli svolgere questo lavoro per l'azienda.
0: Allora, sentiamo la vostra viva voce, senti qua.
2: Ciao ragazzi, al vostro amatissimo Mauro. Grazie, io sto per partire, sto per andare fuori.
1: Bellissimo.
2: Fuori Roma al mare, perché devo andare a Mena 1 a Nifamone, che ho saputo tramite amici che ha parlato di me alle spalle di me, ha detto cose aberranti e false. È un delatore, un infame. Sto partendo stasera, lo crocchio, crocchio al bar lì dove va sempre, che manco sa aspetta lo sforno. Ciao da Mauro.
1: Ma sbaglio, questo fa parte della rubrica vi mostro tutto quello che non si deve fare by Mauro, questo capitolo di sabato 3 ottobre sulla vendetta privata. No alla vendetta privata, bravo Mauro.
0: E poi ci riabilitiamo in qualche modo col messaggio
3: ciao belloni, io sto facendo dei giri che col cazzo
1: non ho capito,
3: però mi tocca farli. E comunque sempre viva la merda, ciao belli.
1: Ci ha riabilitati totalmente, vero. Avevi ragione, Dodone. Microfono di oro, vieni a noi.
4: 4, 3, 2, 1 and lift off.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Stai ascoltando?
12: Stai ascoltando i racconti della scolopera.

0: I signori Supertramp di Logical Song su Radio Rock, 16:39. Allora, in questa prima, diciamo, ultima settimana di settembre, prima di ottobre, si sta parlando molto di un documentario che è stato realizzato da due registi israeliani che si chiama Naza, che doveva essere nelle sale 3 giorni, poi alla fine c'è stato più di una settimana. Ha incassato praticamente in una settimana 2 milioni di euro, superando anche Avengers, per dire, quindi un grandissimo successo. Documentario che parla sostanzialmente delle atrocità dell'esercito israeliano a Gaza, con la testimonianza di 24 ufficiali dell'IDF.
1: Proprio così, diretto dai registi Yuval Abraham e Rachel Zohr, che erano già autori del film premiato agli Oscar Netherland, di cui si era parlato tantissimo. Stiamo vedendo nelle sale italiane questo documentario Naza, che sta accendendo, insomma, ulteriormente la discussione su quello che è stato fatto e quello che Israele continua a fare a Gaza. E questo stesso titolo, Naza, si riferisce ai danni collaterali civili delle operazioni fatte a Gaza dall'esercito, dall'IDF israeliano. Abbiamo visto entrambi in questa settimana questo documentario, e molti stanno parlando del fatto dell'intervista in cui il membro dell'IDF, ci sono queste interviste a questi membri dell'IDF che sono, insomma, rimasti naturalmente anonimi, forse anche digitalmente
0: modificati, il profilo modificato per non farli riconoscere, e addirittura le scritte, insomma, che realizzano su un foglio sono blerate per evitare che anche attraverso, appunto, analisi grafologica possa essere individuata la persona.
1: In una di queste interviste rivela che si è arrivati a considerare accettabile il numero di 500 Naza in un'operazione militare fatta nella striscia, quindi 500 vittime civili. Insomma, ci sono una serie di capitoli piuttosto interessanti, tutto inquietante naturalmente, quello, vabbè, è sottinteso. E citavamo, ne parlavamo arrivando in radio oggi, della parte sul cosiddetto Bibi's Department, dipartimento di Bibi, cosiddetto, di cui fanno parte alcuni degli intervistati del documentario, che racconta di come siano stati fatti dei veri e propri dossieraggi nei confronti di coloro che volevano denunciare Israele per crimini di guerra alla Corte Penale dell'Aia. Quindi, insomma, vengono trovate delle notizie private, personali, tirate fuori per impedire che queste denunce vengano fatte, diciamo, per scoraggiare le persone che vogliono denunciare i crimini di guerra commessi sulla striscia di Gaza. Questo è uno dei tanti capitoli interessanti ed inquietanti.
0: E una delle parti più agghiaccianti in generale del documentario è il racconto di come nel ormai contemporaneità, nel 2026, la guerra sia sostanzialmente un fatto autonomo, automatizzato in qualche modo, tramite dei software che viaggiano grazie all'intelligenza artificiale, realizzati alcuni dalla società Palantir, di cui abbiamo già parlato, e che sostanzialmente consentono uno sterminio, appunto, da remoto e automatico, grazie alla profilazione di più di 2 milioni di telefoni, che vengono sostanzialmente tutti controllati all'interno di Gaza, e questi sistemi profilano, appunto, la popolazione e creano in automatico degli obiettivi.
1: È proprio così, quindi se avete visto questo documentario in questi giorni, fateci sapere assolutamente la vostra opinione. Intanto la scolopendra va avanti, Dodone, fino alle 18, quindi rimanete lì.

0: Swallow the Bomb, signori, Royal Blood, la novità da votare sul sito radiorock.it. Dodone, stiamo chiedendo un po' il parere dei nostri ascoltatori riguardo al documentario Nazza che abbiamo visto e in questa settimana, insomma, parlavamo anche del fatto che a sentire le interviste degli ex membri dell'IDF proprio nel documentario Nazza sembra un po' che crolli anche la tesi del siamo costretti a fare vittime collaterali perché Hamas si fa scudo di vittime civili, non perché Hamas non lo faccia, ma perché dalle dichiarazioni degli intervistati, correggimi se sbaglio, Dodone, appare chiaro che il problema quasi non si ponesse, cioè l'IDF sceglie di colpire i bersagli non di giorno durante quindi possibili azioni militari, ma durante la notte nella casa dove vanno a dormire, anche dove dormono anche i loro figli e altre persone che diventano appunto dei Nazza, quindi vittime innocenti. La scelta mi sembra che sia questa un po' a prescindere.
1: Addirittura alcuni di questi sistemi informatici elettronici verrebbero in qualche modo innescati, appunto controllando i telefoni, ad esempio dalla frase papà è tornato a casa.
0: Ah, vedi.
1: Per indicare che un possibile membro di Hamas, sempre identificato dall'intelligenza artificiale, quindi con un margine di errore, possa essere appunto rientrato in casa con la famiglia, appunto determinata come Nazza, quindi come effetto collaterale, insomma.
0: Proprio così, ma Dodone, tu devi sapere che insomma abbiamo, di quello ne parliamo da, vedi, nonostante nonostante tu mi dica come vogliamo fare le cose, Dodone, io
1: poi parleremo anche delle reazioni della politica italiana,
0: esatto, quello volevo dire,
1: membri del governo, specialmente di Mollicone della Commissione Cultura, ma sentiamo anche la vostra viva voce, fateci sapere se avete visto questo Nazza.
2: Buonasera Radio Rock, buonasera, ho visto anch'io da poco Nazza e purtroppo non ho scoperto nulla che non conoscessi già, ma sono uscito e consiglio a tutti due letture che avevo già fatto e adesso hanno un altro sapore. La banalità del male, che andrebbe riletto, parla dell'olocausto, e un altro bellissimo libro che si intitola Modernità e Olocausto. Leggeteli dopo Nazza e datevi due risposte.
1: Grazie Andrea.
0: Allora, questo naturalmente è un tema delicatissimo che viene affrontato anche in Nazza. C'è una dichiarazione di uno degli intervistati, sempre ex membri o membri attuali, credo tutti ex membri dell'IDF se non sbaglio, o anche attuali,
1: forse
0: non ricordo,
1: anche attuali,
0: e che parla proprio di questo tema qui. Insomma, viene affrontato apertamente.
1: Obbedivo solo agli ordini, in qualche modo era una parte del sistema, ma un semplice tecnico, questo anche viene riferito. Il nostro numero lo sapete, 3899 106 e 600, fateci sapere la vostra.

0: Il signore Mac DeMarco su Radio Rock, 16:57. Vi stiamo parlando del documentario Nazza, uscito in questi giorni nelle sale italiane. È stato molto seguito, devo dire, anche in qualche modo un affare politico, perché in questi giorni è in discussione alla Camera il DDL antisemitismo, quindi anche in qualche modo i politici italiani sono coinvolti in questa discussione. E sentiamo ad esempio come la pensa su questo documentario, che comunque insomma è piuttosto circostanziato nelle dichiarazioni, e parliamo di 24 appunto membri o ex membri dell'IDF che insomma se la rischiano anche in maniera piuttosto importante in queste ore. Gli stessi registi del documentario rischiano di perdere la cittadinanza israeliana addirittura, insomma, quindi non si parla proprio di fandoni. Ma sentiamo l'ottimo, fammi dire ottimo, Mollicone. Sentiamo
1: come la
0: pensa.
1: Il mio preferito, Mollicone, anche con questo nome rispettabilissimo.
0: Sentiamo.
2: Lei è andato Nazza. A Venezia.
0: Nazza l'ha visto, questa domanda.
3: Sono due cose diverse. Nazza è un reportage, sedicente reportage, che è più fiction della fiction, perché non cita le fonti. Non ha contraddittorio.
2: Ma sono fonti che
0: La cosa più bella, non ha contraddittorio. Cioè, a parte che sono loro ad aver commesso questi crimini, quindi insomma, cioè, quale dovrebbe essere il contraddittorio nel documentario?
1: Già,
0: non si capisce, ci dovrebbe essere Netanyahu lì che smentisce.
1: Sì.
2: C'è una vita se vengono fuori. Esiste la fonte coperta, non è che sono tutte persone che lavorano nell'intelligence e non possono venire fuori con la loro identità. Rischiano di essere, insomma, di avere delle conseguenze.
3: Lo dicono loro, autodichiarati.
2: Quindi lei non si fida del Guardian? Non si fida del Guardian?
3: C'è dei giornali israeliani di sinistra che sono contro il governo Netanyahu, ma che attaccano Nazza dicendo che è stata non è verosimile, non è documentata.
0: Non è documentata, non si sa in base a cosa dica questo Mollicone, insomma, più di avere delle testimonianze dirette, ovviamente a volto coperto, ovviamente, questo è incriticabile, di più è difficile pretendere.
1: E poi diciamo che se fosse come dice Mollicone, quindi una banalissima fiction senza prove documentate, senza la possibilità, come dire, di avere delle certezze almeno sulla qualità, diciamo così, della fonte, beh, non si vedrebbe perché il governo di Netanyahu dovrebbe reagire come sta reagendo in queste ore, minacciando anche di togliere la cittadinanza agli autori di Nazza. Cioè, se non ci fosse nulla sotto, non verrebbero definiti traditori in tempo di guerra, credo.
0: Un'altra certezza raccontata nel documentario è come l'IDF abbia utilizzato la fame come uno strumento di guerra, insomma, anche questo è un dato di fatto, e la storia, insomma, ne ha parlato.
4: Voglio un chilo di pane,

0: 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
2: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Stai ascoltando
7: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.

0: Loro sono gli Editors e questa è la loro novità, Seriously. Da votare sul sito radiorock.it. Dodone, quello con le piante.
1: Proprio così, caro Cillone. Adesso dobbiamo passare al volto più oscuro della scolopendra, quello rappresentato dal signore di Teramo, Fabrizio Guerrieri.
2: Togliete i bambini.
3: Tu Gersore Cappone, mi dà episodi in mezza trasmissione. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate tre persone. Eureka Cappone. Tu Gersore Cappone è offerto da Scolopendra, la trasmissione è riconosciuta dalla comunità internazionale come quella che fa meglio l'uso della lingua, dell'inglese.
0: Non lo sapevo.
3: Ma deve ancora migliorare con l'ebraico.
0: Non lo sapevo.
3: Cosa state andando? Dove state facendo? Plus la vostra opinione su NASA.
1: Molto importante.
3: Sto andando a fare due passi in forma per la prova costume.
1: Vai.
3: E domani Monzone. Sto tornando dal lavoro come sempre. Si torna dal lavoro e comunque sto ascoltando anche voi che rinomatamente non ci state con la crania. Anche se mi stupite con Russell Crowe. Fa caldo, ci stiamo ammalando tutti. Ottobre fa 40 gradi. La pestilenza è colpa di Trump sicuramente.
0: Chi l'ha detto questo qui?
3: Io sto per partire al mare, perché devo andare da uno, da un infamone che ha parlato alle spalle di me, un delatore, un infame. Sto partendo stasera, lo accarezzo al bar dove va sempre, lo accarezzo forte forte forte.
1: Vai.
0: Bene.
3: Io lo sforno, io sto facendo dei giri che col cazzo che mi va di farli.
0: Salti
3: comunque sempre a sta sempre la merda.
0: Oi.
3: Ho visto NASA e non ho scoperto purtroppo nulla che non conoscessi già. Consiglio due letture: La banalità del male sull'olocausto e Modernità e olocausto. Leggeteli dopo NASA e datevi due risposte.
4: Tu Gers c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: E se ne va così, ci ha abbandonato così.
1: Se ne va subito.
0: Ma è possibile questa? Abbiamo pagato fino a 7.
1: Ma la scolopendra rimane qui, continuate a raccontarci dove state andando e cosa state facendo. Signori

0: Gold on the Ceiling, signori Black Keys, su Radio Rock, dove c'è la scolopendra alle 16.20 in questo sabato 3 di ottobre, quindi ancora 40 minuti da passare insieme, Dodone.
1: Proprio così, caro Cillone, sentiamo la vostra viva voce. Stiamo parlando anche del documentario Nazza che nei giorni scorsi abbiamo avuto, abbiamo potuto vedere.
2: Ciao ragazzi, anch'io ho visto Nazza e chiaramente film mi ha scioccato profondamente. Non perché non immaginassi queste cose, però ne ho aggiunte di nuove che sinceramente mi hanno sconcertato molto, come appunto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare più morti possibili, ecco, e vittime collaterali che poi appunto non sono nemmeno più vittime collaterali. E chi nega tutto questo dicendo che è tutto falso, le interviste sono fonti inaffidabili, inattendibili, che non esistono. Ecco, basta che questa persona vada su Google Earth e si guardi com'è Gaza adesso e poi si può anche tornare indietro negli anni. Ecco, già fare un paragone con 3-4 anni fa, insomma, cambia molto. Ecco, e quindi cioè, inutile negare completamente, anche perché poi si sa che in Israele c'è la leva obbligatoria sia per gli uomini che per le donne, quindi tutti in casa hanno qualcuno che ha fatto il militare. Tutti sanno, quindi negare è completamente inutile.
0: E sì, fra l'altro, parlando di vittime collaterali che non sono vittime collaterali, come diceva Cristina adesso, un altro tema che viene affrontato in Nazza è quello dello spostamento forzato verso sud della popolazione di Gaza. Spostamento alimentato lavorando sostanzialmente alla distruzione di interi quartieri per impedire che la popolazione potesse tornare a casa. E bombardamento e poi incendi da parte dei militari sul campo delle case. Questi bombardamenti venivano eseguiti anche quando questo famigerato sistema automatizzato, di cui parlava anche Cristina, indicava anche la presenza di un certo numero di persone non ancora evacuate. Questo naturalmente è ovvio che porti ad un livello, se possibile, anche successivo, ancora successivo, le atrocità, perché non si parla più in questo caso minimamente dell'eliminazione dei terroristi di Hamas, eccetera, ma solo di radere al suolo interi quartieri per impedire che le persone tornassero nelle loro case. Non si parla più di eliminazione, bersaglio, eccetera. Questo viene ulteriormente messo da parte.
1: Prima parlavamo del signore Mollicone, onorevole Mollicone.
0: È onorevole.
1: Caro Cillone, piccolo focus su Mollicone, negazionista di questo genocidio. In questo caso l'abbiamo sentito, insomma, abbiamo sentito le sue parole su Nazza, considerata una fiction. Sostanzialmente, però, dobbiamo anche ringraziare, al di là degli scherzi, Mollicone, perché nel 2024 ha firmato la legge numero 152, la prima normativa organica in Italia dedicata alla disciplina, alla valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e degli abiti storici, Matteo. Quindi insomma, quelli vestiti da gladiatori oppure non so, da personaggi medievali, ecco, lui è uno di quelli.
0: Io non so cosa sarei senza le rievocazioni storiche, non so cosa sarei.

0: Persone Pink Floyd, questa è Hack of Tubly Numb, Dodino su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Pochi secondi dalla fine della penultima mezz'ora di scolopendra. In questo sabato 3 di ottobre stiamo commentando insieme il documentario Nazza. Chi l'ha visto, chi ne ha sentito parlare, vi siamo anche chiedendo di continuare a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo.
1: Sentiamo la voce di Luca.
2: Ascoletti, buonasera.
1: Eccoli.
2: Poi passa una persona.
1: Ascoletti.
2: Che vado a parlare.
1: Attenzione, fai parlare.
3: Buonasera a tutti, un saluto da Emiliano.
1: No, il famoso Emiliano, Matteo, è il famosissimo Emiliano. È quello del film Emiliano.
0: Quello del premio Emiliano.
1: Proprio lui.
0: No, vabbè.

0: Who plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
2: We do.
0: We are Radio Rock.
3: Sei su Radio Rock.
1: Get ready to...
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
8: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
11: Oh, papà. Sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
20: Iperceramica.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.

0: Fear the Reaper, caro Silvio, non ti preoccupare.
1: No, sicuro?
0: Non ti devi spaventare.
1: Ma
0: no, è lui che porta gli assegni.
1: Ah, sì?
0: Ma allunga la mano, allunga la mano oltre la siepe, non ti preoccupare.
1: Che c'è il gancio, c'è i ganci.
0: Lo so, ma... Ah,
1: tocco il gancio, tocco?
0: Sì, tocca l'uncino, tocco. Tocca l'uncino.
1: Ah,
0: non
1: vedi?
0: Ti preoccupare.
1: Ah,
0: vedi,
1: bellissimo questo.
0: Allora, 3899-106-600, cosa chiediamo?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Ancora qualche minuto per rivelarlo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Scolopendri. Niente, io come tutti i poveri con la merda sto andando al lavoro anche oggi che è sabato.
1: Che vergogna.
2: Perché se non ci vado mi sa che manco pane e cipolla mi posso mangiare.
1: Quindi
2: non mi va, ma mi tocca.
0: Mamma mia, lavorare nel weekend è tosta.
1: Scusa, esistono ancora i poveri? Dodone?
0: Non hanno risolto questa situazione.
1: A parte che l'aveva risolta Di Maio.
0: Di Maio ha abolito la povertà, ce lo ricordiamo, quindi insomma non
1: e
0: credo che
1: fa, Andrea?
0: Si possa più soffrire di questo, sarà una bugia.
1: Mente, Andrea semplicemente mente.
0: E dannato, poi sentiamo Andrea. Ancora la vostra viva voce dagli Stati Uniti in questo caso.
1: Così.
3: Tema troppo difficile, troppo pesante, sentimenti troppo contrastanti.
1: Mirko.
3: Da immigrato negli Stati Uniti vedo una comunità israeliana ed ebrea che soffre la perdita di amici, parenti, conoscenti. Dall'altro lato vedo un sacco di gente che dice bisogna salvare la Palestina, gli ebrei sono cattivi. Tu non sai neanche, gli ebrei sono stati sterminati. Comunque, poi torno in Italia e mi dicono sono tutti di quelli lì, però allo stesso tempo li vuoi salvare, però non li vuoi a casa tua, non li vuoi aiutare, non lo so, decidiamoci. Comunque, lasciamo stare il tutto, sono riuscito ad aggiustare il mio frigoriferino portatile utilizzando la maniglia di una valigia. La maniglia del frigoriferino si era rotta e quindi ho usato la maniglia della valigia. Quindi giornata andata alla grande già.
0: Signor MacGyver.
1: Signor MacGyver, io voglio vedere immediatamente una foto di questo frigorifero portatile riparato con la maniglia della valigia, perché se no non ci crediamo. C'è un casino.
0: No, ci hanno detto in tanti, ma poi insomma, spesso non era vero, ecco.
1: Spessissimo.
0: E poi Daniele, attenzione a Daniele.
4: Io sono in parrocchia a stampare i libretti per la messa di domani, perché ci sono le prime comunioni, perché ricordatevi che dietro a quello che canta Servo per amore in chiesa ci potrebbe essere uno che conosce le canzoni dei System of a Down le manda a palla quando le passa Radio Rock. Ciao da Daniele.
1: Siamo al sogno. Abbiamo finalmente Dodone ha trovato il nostro uomo contatto ponte fra la scolopendra e il paradiso.
0: Sai che forse sì.
1: Daniele, insomma, questo rapporto va approfondito, mi raccomando, fatti vivo.

0: Requiem for a Village, la novità di Steven Wilson, da votare sul sito radiorock.it. Quasi sul finale la Scolopendra, però abbiamo un nuovo amico, caro Cillone.
1: Sono emozionatissimo, non te lo giuro.
0: Scolopendra che si avvicina al paradiso, al mondo della chiesa, sentiamo.
2: Si può approfondire quanto volete, il fatto è che effettivamente Daniele, se andiamo a vedere ora di là, vabbè,
1: si può approfondire quanto vogliamo.
2: Del rock un po' più duro, però se consideriamo rock anche, insomma, Vasco Rossi, Ligabue, sì, gli Oasis, eccetera, se andate a prendere le versioni originali di quelle che sono le canzoni fatte spesso in chiesa, come appunto quelle dei vari Gen, Servo per Amore, eccetera, alla
0: bellissima,
2: fine sono canzoni che anche quelle sono tutte fatte con batteria, chitarra, basso, tastiera, eccetera. Beh, quindi
1: sì, sì,
2: se estendiamo il rock a qualunque cosa abbia dentro una chitarra elettrica, alla fine anche le canzoni di chiesa del Gen rosso rientrano in questo ambito. È un'estensione molto ampia, però volendo ci posso stare anche quelle. Poi è chiaro che ci sono le passioni singole per cui a me piace il rock, sia più leggero che più pesante. Quando canto col coro della chiesa, chiaramente canto le canzoni più adatte al posto in cui mi trovo, però una cosa non esclude l'altra.
1: Allora, Dodone, io nessuno qui lo vuole chiedere, ma quindi lo farò io. Daniele, sei sacerdote? Sei prete?
0: Sarebbe un sogno.
1: Allora, da noi basta già il fatto che, insomma, tu ci stia dicendo che hai un ruolo all'interno di un coro di una chiesa. Cioè, ci basta questo per chiederti di intervenire almeno una volta a puntata della Scolopendra su quello che vuoi tu. Poi se vuoi cantarci cori di chiesa, vabbè,
0: siamo qui anche domani dalle 15 alle 18 e ogni notte dal lunedì al giovedì dalla mezzanotte alla una. Quindi
1: anche nel
0: mi
1: giorno
0: raccomando,
1: del Signore, cioè,
0: mi raccomando, Daniele, assolutamente facci sapere se sei padre Daniele. Questo
1: ti prego, Daniele, ti prego.
0: Incredibile, di certo non è padre Fabrizio Guerrieri.
3: No, tu che essere capone. End of episode, finisce trasmissione. Mollicone, il contraddittorio. Eurecapone,
0: certo.
3: Cosa state andando? Dove state facendo? Plus la vostra opinione su Naza. Anch'io ho visto Naza, ma scioccato profondamente, non perché non sapessi certe cose, ma ho scoperto dell'IA per fare più morti possibili. Chi nega tutto questo, basta che vada su Google Earth e faccia un paragone con 3-4 anni fa. Si sa che in Israele c'è la leva obbligatoria, tutti sanno, quindi negare è completamente inutile. Mo ve passo una persona che ve vo parlà.
4: Ciao, sono Emiliano.
0: Emiliano,
3: io come tutti i poveri come la merda sto andando al lavoro anche oggi che è sabato, perché se non ci vado mi sa che manco pane e cipolla me posso mangiare, quindi non me va, ma me tocca. Tema troppo difficile, sentimenti troppo contrastanti. Da emigrato negli Stati Uniti vedo ebrei che soffrono e gente che dice: oh, bisogna salvare la Palestina. Tu non sai neanche che gli ebrei sono stati sterminati, sono tutti quelli lì, non li vuoi aiutare? Decidiamoci. Comunque sono riuscito ad aggiustare il mio frigoriferino portatile con una maniglia della valigia, quindi giornata andata alla grande. Già, io sono in parrocchia a stampare i libretti per le comunioni di domani. Ricordatevi che dietro quello che canta Servo per Amore in chiesa ci potrebbe essere uno che conosce le canzoni dei System of a Down e le spara a palla quando le passa Radio Rock in chiesa, anche durante i funerali.
1: Sogno.
3: Tu che sei capone torna forse domani, ma prima hashtag ne facesse oggi al primo posto nei gusti quelli che vado al centro commerciale per poter pensare che domani, domenica, non andrò al centro commerciale. E nei gusti quanti, a ottobre fa 40 gradi, la pestilenza, le cavallette, è colpa di Trump, sicuramente.
1: Nazione, sicuro.
3: E adesso, Emma, Frenetic, Lollo, che oggi si è messo a fare delle cose che aveva rimandato a lungo, tipo eliminare tutti i suoi quaderni, tutte le 5 classi elementari che custodiva gelosamente, perché che ne sai che un domani non possano tornare utili, oppure sistemare i cespuglioni delle sopracciglia trasformandole in stilose ali di gabbiano. E la foga ha coinvolto, o per meglio dire costretto, tutti quelli che aveva intorno a fare lo stesso, motivo per il quale adesso Edoardo dovrà farsi la barba e Matteo dovrà, a suo malgrado, tornare in palestra a farsi bullizzare dalla sua personal trainer, che la settimana scorsa lo ha esortato con le parole: sono istruttrice dalla palestra, ti sei ammollito, quando cazzo
0: vai,
3: torni ad allenarti?
0: Torna.
3: Radio Rock, tutta un'altra ripresa
0: torna
3: delle attività. It's the end of Tugger's
0: Cappone.
1: Bellissimo, neanche un attacco al mezzogiorno in questo Recappone.
0: Quelli in privato o su Radio Rock Italia.
1: È vero,
0: allora
1: vero.
0: Noi si torna domani dalle 15 alle 18, caro Cillone.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it. Dodone,
0: dovesse poi per caso avanzarvi del tempo,
1: non fate gli stronzi.
0: Mai più stronzi.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ora, su Radio Rock.

0: Cari Radio Rockers, buon sabato 3 di ottobre da parte di Lollo e di Wasabi. Ce ne stiamo insieme fino alle 21 questa sera, perché questa sera è sabato, mentre domani ce ne staremo insieme fino alle ore 20. Ringraziamo subito gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Vi hanno tenuto compagnia loro, così come l'ho fatto Fabrizio con i suoi recapponi, il quale oggi mi ha messo le prese con i miei vecchi quaderni delle elementari. Devo dire che fino così indietro non ci sono arrivato, però è vero che a casa ho trovato un vecchio diario delle superiori. Accidenti, quante emozioni. Radiorock.it è il sito della radio, 3899 106 600 il numero. Torniamo indietro nel tempo, accompagnati dai Candlebox, dall'album omonimo del 1993, quindi andiamo indietro al 1993, l'album appunto Candlebox, e questa è Far Behind.
1: Radio Rock, back in time.

La novità degli Interpol, Wings of Fire, che da 3 settimane ci fa compagnia nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Ovviamente radiorock.it il sito, la sezione, quella delle novità in alta rotazione, potete votarli, fare in modo che le 3 settimane diventino 4, 5, tutto a vostra scelta. Sapete perfettamente che sono 15 consigli che vi diamo, ma che però poi scegliete voi di far proseguire o di abbandonare. Saluto Andrea che arriva al 3899 106 600, che mi dice: ciao Lollo, siccome gli Scolopendri hanno passato una canzone suonata al piano, mi sono venute in mente 2 canzoni, Stepping Out di Joe Jackson e quella fatta al piano nell'acqua da Keith Emerson, di cui non ricordo il titolo. Puoi passarne una? Dici soprattutto quella di Emerson. Grazie, grazie, comunque vada. Ora, a parte che è molto complicato risalire, non è che abbia visto tutti i video del mondo per cui possa realizzare quale sia, insomma, il brano di Keith Emerson in cui lui suona il pianoforte nell'acqua. Però ti dico che accolgo molto volentieri la tua prima richiesta, perché l'ho condivisa un paio di mesi fa con i miei figli, che non conoscevano assolutamente questo artista meraviglioso, e allora mi riprendo un po' quel ricordo. Joe Jackson, Stepping Out.

brano storico è stato poi ritorno anche al 1980, in realtà l'82, quindi agli anni 80, dall'album Night and Day, questa di Joe Jackson. È stata una delle due, dei due suggerimenti dati da Andrea. Peraltro mi viene in aiuto Elio, che dice il brano di Keith Emerson era la sigla del programma televisivo Variety. Lo sono andato a cercare e poi subito dopo siamo arrivati insieme alla conclusione che fosse Salt K il brano in questione. Beh, insomma, bella strumentale di 4 minuti, insomma, però va bene, io penso di aver scelto giusto con Joe Jackson. Saluti anche a Luigi che dice buonasera Lollo e mi manda due sue vignette, un bicchiere gigantesco di vino nel quale c'è immerso un frate, quindi diventa frate indovino, e poi una lavatrice vestita da poliziotto della marca Rex, va da sé che diventa il commissario Rex. E vabbè, ci sta, ci sta. Sam I Am, Radio Rock, something.

Sam I Am a Radio Rock con Something. Saluto anche Tony che mi dice buonasera Lollo. Ho un debole per Stepping Out, in particolare poi Joe Jackson. Nelle mie idee lo associo sempre a Donald Fagen, altro bel musicista. Beh sì, insomma, uno americano Donald Fagen, un inglese Joe Jackson, però tutti e due facce di quella medaglia che poi negli anni Ottanta è stato un mischiare, insomma, un crossover tra il pop e soprattutto elettronico, insomma così, e tanti arrangiamenti di musica jazz, per cui ci sta in pieno.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
3: Todis, buongiorno convenienza!
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500€ iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. You are listening to
1: Wasabi on Radio Rock. Le 18.33 in questo sabato 3 di ottobre riparte Wasabi dopo esserci lasciati la prima pausa alle spalle. Andiamo indietro nel tempo, questa volta il 1970, grazie a Derek and the Dominoes dall'album Layla and Other Assorted Love Songs. Questa è proprio Layla.
0: Radio.

0: due le settimane per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. La trovate anche questa tra le 15 che vi proponiamo, che vi consigliamo di votare su RadioRock.it, sezione delle novità in alta rotazione. Su questa Leila la chitarra alla fine sembra un coro di gattini. E beh, questo è l'effetto ovviamente che si ottiene quando si utilizza lo slide per la chitarra. E poi, Andrea, cosa mi vocalizzi?
1: Dopo una giornata passare a festeggiare un amico che faceva 69 anni, pranzo, poi pub il pomeriggio, salire in macchina e sentire la tua voce, ce l'ho, è veramente rilassante.
0: Ehi, grazie.
1: È veramente un piacere. Ben trovato Lollo.
0: Grazie, grazie mille Andrea, e soprattutto tanti tanti auguri al tuo amico che compie quasi 70 anni, come si è detto, no? Quindi un abbraccio gigante a te, ma anche a lui ovviamente. Megadeth, Puppet Parade.

di Puppet Parade. Stavo riascoltando in bassa frequenza il messaggio vocale di Andrea di prima. In realtà no, lui dice proprio 69 anni. E premesso che secondo me, insomma, 69 anni non sono età da definire da vecchi, quindi non è vecchiaia. Una volta una persona molto saggia mi ha detto: la vecchiaia è una cosa brutta, però malgrado tutto ci vogliono arrivare tutti quanti. Cose sagge qui a Radio Rock, eh? Se ce ne avete scrivetele 3899 106 600.

3899 106 600. Intanto sulla coda di Ghost, dei Ghost di Rats, arriva Matteo che dice: buonasera Lollo, buonasera a te Matteo. Dice: io non ho cose sagge da suggerire, ma un saluto te lo posso fare. E come non me lo puoi fare un saluto? E io te lo posso rimandare questo saluto per dirti, per darti un buon sabato, un buon sabato 3 ottobre, lo posso fare? Lo fa, l'ho fatto, ormai l'ho fatto. I Deftones, Lotion.

E ci sono venuti a trovare anche i Deftones e la loro Lotion. E arrivano anche i saluti da parte di Luca in trasferta in Liguria. Lo salutiamo, gli mandiamo un abbraccio qui da Radio Rock. Ce ne andiamo in pausa, accompagnati dai Foo Fighters di Under You. Ma poi ci risentiamo dopo, perché ci sono tante altre cose e tanta musica da ascoltare insieme.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Supermercati BIM, i bei fanni lavora.
7: Sotto a chi tocca col sotto costo. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
6: Supermercati BIM, i bei fanni lavora. Di risparmio, di qualità.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.

du hast mich, du hast mich.

Rientrano anche Fontaines DC e la loro Tong, prima settimana. Per questo suggerimento tra i 15 che vi abbiamo dato su RadioRock.it, sezione novità in alta rotazione, va da sé, scegliete voi. Se vi piace Tong può rimanere, come è stato anche per Mary Ann, più di una settimana, e sarebbe probabilmente anche giusto. Saluti al 3899 106 600. Arriva Roberto, mi manda una GIF, un'immaginetta con un orologio, è scritto: è sempre l'ora giusta per un buon caffè, buon sabato. Grazie a te Roberto per questo buon sabato. E poi messaggi che arrivano dalla chat di Radio Rock TV: grazie per la diretta, scrive Vale, vi seguo dalla Costa Rica, qui sono le 10.35 del mattino, sempre ottima musica, grazie. Saluto anche Icebox che mi dice: ciao Lollo, cosa ne dici di Porcelina of the Vast Oceans di Smashing Pumpkins? Beh, insomma, ti dico che dopo di me c'è Simone Maurovic, quindi se io metto questo brano, che non dura proprio poco, oltre a bruciarmi tutte le ore mie, brucio anche quelle di Simone, perché non mi sembrerebbe corretto nei suoi confronti. Dice, continui dicendo: oggi lavoro anche di sera sul calcolo di una struttura in CA, non so cosa sia. Lavorare con la tua musica mi rende tutto più scorrevole, la tua playlist non è mai banale e il tuo modo di far radio mi piace da morire, mitico. Io di questo non so come ringraziarti. Guarda, Porcelina of the West Oceans magari no, però posso andare a frugare all'interno sempre di questo disco meraviglioso che è Melancholy eccetera eccetera, e provare a fornirti una Bullet with Butterfly Wings.

Mi sono salvato perché arrivano comunque i ringraziamenti da parte di Icebox per aver passato Bullet with Butterfly Wings di Smashing Pumpkins da Melancholy and the Infinite Sadness. Lui me l'aveva chiesto un altro, mi aveva chiesto Porcelina of the Waste Oceans, però insomma ho detto devo chiudere io ancora due ore quasi per intero, più ci sono le tre ore di Simone, insomma saremmo andati molto troppo lunghi. Ringrazio anche Francesco e Andrea che mi specificano CA che cosa voglia dire, cioè cemento armato, ragazzi, ma veramente ma io non lo sapevo perché giustamente Icebox in tempo passato vi ha detto che lui lavora queste cose di ingegneria, però arrivare addirittura CA, cemento armato, può essere la qualunque, però grazie a chi mi ha suggerito appunto che si tratta di cemento armato. Dirty Honey, Can't Find the Bricks.

Un bel mio giretto consueto all'interno del Southern Rock, questa volta nell'espressione di 30 anni e la loro Can't Find the Breaks. Ci sta perché è un genere che amo alla follia. Altri saluti che arrivano, 3899 106 600, sono quelli di Elisabetta che mi scrive: buonasera caro Lollo, buonasera a te Elisabetta. Tempo fa ci hai fatto scoprire gli Inner Vitriol, ma tempo fa, sono passati 2 anni quasi, mi sa, eh? Sì, è band italiana, italianissima, del nord, mi pare del Veneto, se non erro. E sì, è vero, come no, ti andrebbe di passarci la loro impressioni di settembre. Grazie e un bacino. Sì, mi va molto, anche perché la loro versione di impressioni di settembre mi è sempre piaciuta tantissimo. La trovo una di quelle versioni che ridanno vita ad un brano che potrebbe aver magari a qualcuno un po' stancato.

La versione di Impressioni di settembre per Inner Vitriol, tra l'altro una piccola precisazione, che ho detto fossero del Veneto, in realtà no, loro sono di Bologna. È che all'epoca, l'epoca che ricorda Elisabetta, quando io poi decisi di passare proprio questo brano qui a Radio Rock per farveli conoscere, ci scambiammo dei messaggi con, credo fosse il chitarrista della band, e mi ricordavo un dialetto, un accento molto più del nord rispetto a Bologna, però evidentemente sbagliavo io. Dicevo, una versione un pochino diversa, tanto l'idea di inserire un testo in inglese su quello che di solito sarebbe l'assolo di organo Hammond, di Moog, che faceva la premiata Forneria Marconi, quindi già questa piccola differenza da parte di Inner Vitriol. Però insomma, se vi sono piaciuti, e addirittura Elisabetta se li ricorda da almeno 2 anni a questa parte, per me può essere solo che un piacere. White Zombie, More Human Than Human. E salutiamo anche Claudia, Luca, Silvia e Sara, che se stanno in Liguria ad ascoltare Radio Rock con l'applicazione.

More Human Than Human, The White Zombie, ci hanno portato molto vicini all'andare in pausa. Quella del giro di bue di Wasabi, arriva anche la specifica da parte di Luigi, un mini Moog, attenzione, non è un Moog, è un mini Moog. Andiamocene però in pausa, ci andiamo insieme a Fu Manchu.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
5: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
11: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Stai ascoltando
16: Wasabi
17: on Radio Rock.
18: E Wasabi che arriva alle 19.35 al suo giro di bue in questo sabato 3 di ottobre. Per noi Back in Time vuol dire anno 1981, insieme ad Alice Cooper, dall'album Hey Stupid, e questo è Feed My Frankenstein. Radio.

E fra le 15 novità in alta rotazione anche Brian Molko e Soci, i Placebo e questa Helen Keller, da votare prima settimana per loro, ma anche per loro, malgrado siano ormai una band storica amata da tutti. E beh, insomma, la procedura è sempre la stessa: si va sul sito di Radio Rock, che è radiorock.it, si va nella sezione delle novità in alta rotazione e si vota se vi piace quel brano. Luigi mi fa una bella storia che io condivido con voi su ciò che riguarda la registrazione appunto di Mini Moog, che viene fatta per Impressioni di Settembre da parte della PFM, perché mi scrive questo: in quel periodo lo strumento non era ancora commercializzato in Italia, costava una cifra altissima, e la Ricordi, la casa discografica appunto, riuscì ad averne un esemplare in prestito per poche ore direttamente dalla sede inglese della Moog o tramite la Phonogram, tenendolo in studio solo per il tempo strettamente necessario alla registrazione. Flavio Premoli, tastierista della band, non aveva mai toccato un Mini Moog prima di quel giorno. Senza manuali, con pochissimo tempo a disposizione, dovette imparare a programmare i tre oscillatori e il celebre filtro Moog al momento, sperimentando direttamente sui comandi analogici per trovare il timbro giusto. Premoli impostò un suono solista potente e sferzante, caratterizzato da un leggero portamento, anche detto glide, e da un attacco deciso. Il celebre tema strumentale dell'inciso fu appunto inciso in pochissime take. Te, mettici una pezza, va, questi sono gli ascoltatori di Radio Rock. Secondo me le altre radio non ce li hanno così fighi, vabbè, è una mia idea, potrei sbagliare.

and the Thief, Papa Roach. Comunque prima vi ho lasciato con un mezzo interrogativo, secondo me le altre radio non ce li hanno questi ascoltatori. Potrei sbagliare? No, secondo me non sbaglio assolutamente. Questa è la risposta che mi do. Saluto anche Paolo che mi scrive da Genova. Sì, da Genova, mi dice: ciao Lollo, ho preso i biglietti, i ticket per il Pineapple Thief a Roma. Sono qui in trasferta da Genova anche per turismo. Dice: li hai mai visti? No, mi dispiace perché mi sarei goduto molto volentieri Gavin Harrison alla batteria. Dunque, se mi ripassi All the Ashes, ti ringrazio, perché sto cercando di eseguirla con il basso. È tanta tanta roba, Paolo. Beh, mi raccomando, Paolo, studia, perché è vero, Pineapple Thief, tanta tanta roba. Il problema non è il basso, il problema è proprio che c'hanno questo batterista che è un mostro, e quindi gli devi stare dietro. Eh sì.

Pineapple Thief, Hold the Ashes. Questa è stata la richiesta da parte di Paolo, che sta tentando di, insomma, di studiarsi il basso di questo brano. Cioè, devi studiare Paolo. C'è da lavorare su questo basso, tra l'altro aggiunge grande Gavin Harrison, ovviamente. Purtroppo biglietti distanti, ma vado anche per vedere lui. Ma secondo me Gavin Harrison, cioè meritere tutte le band che hanno Gavin Harrison all'interno, dovrebbero avere un biglietto del biglietto, cioè di pagare un po' per il concerto e un po' per avere il fatto che stai guardando Gavin Harrison. Saluti a Paolo e Paola, che sono separati, dice, in ospedale, ma uniti da Radio Rock. Paola, c'è una foto, mamma mia, che cosa vi siete fatti? Che ti sei fatta, mannaggia la miseria, non mi fate stare in pensiero così. E poi ancora saluti a Maurizio, che mi dice questo: buonasera, ho ascoltato per parecchio tempo un'altra radio e sembra che loro abbiano tutto scritto. Ma no, non credo, interventi come questi non ne hanno. E poi, dopo aver mezzo sentito il Cavaliere Nero, l'ho proprio mandati a attenzione, non avrei dovuto leggere questa cosa, però va bene, dai Maurizio, dai, un abbraccio, tra poco andiamo a portarci a casa anche questa seconda ora, eh.

Devo delle scuse sulla coda degli Skindred di If I Could, perché ho detto Paolo e Paola, perché invece è Laura che è in ospedale, che mi ha raccontato tutto il suo insomma quello che deve fare, una cosa funzionale per evitare le apnee notturne, perché vedi, la mia memoria, della quale io mi fido e sbaglio, mi ha fatto ricordare un'immagine, l'icona del loro numero WhatsApp, come Paolo e Paola, che sono due ascoltatori, quindi ho unito, perdonami Laura e Paolo, questo sì, insieme ai Creed di

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Accor Parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Novità assoluta tra le novità, KO, That's Me, quartetto londinese, è appena uscito con un disco il 25 di settembre scorso che si intitola Put a Smile On For Me, e fateglielo un sorriso e dategliela una votata su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. That's Me. Se vi piace, visto che questa è la prima settimana, possono diventare molte e molte di più le settimane, dipende tutto ovviamente da voi. Ancora 3899 i vostri 106 e 600 magari, perché sennò insomma, fate mezza telefonata, mezzo messaggio potete mandare. Misantropo, sentiamo cosa mi racconta.
1: Bello Lollo, buonasera.
0: Ciao.
1: Quanto tempo. Senti, ma una leggera spinta, visto che sto grigliando, so quante melanzane.
0: A grigliare melanzane, beh, ci vuole.
1: Maxwell Mode dei Rancid, non so se l'ho pronunciato bene.
0: Pronunciato benissimo. Ho capito.
1: Un abbraccio.
0: L'hai pronunciato benissimo, beh, d'altronde, insomma, quando si grigliano melanzane, una certa spinta ci vuole.

Murder per i Renzi. Vedete che bassettino alla fine. Mi sa che con quel bassetto io mi auguro che tu abbia solo grigliato, perché con questa spinta c'è il rischio che qualche melanzana si sia bruciata. Speriamo che no, speriamo di sia ben grigliato ma non bruciato. The daisies shine on.

0: Shine On The Fat Daisies nel quartier generale della musica rock. Mi arriva anche la foto di queste famigerate melanzane grigliate, no, devo dire grigliate alla perfezione. Tra l'altro sotto c'è anche un cuore per il sottoscritto, ok, il cuore, manca solo e soltanto l'indirizzo per dove venire a consumarle questa sera con voi. No, scherzo ovviamente, buon appetito da parte mia. Salvatore invece ha un messaggio molto, come dire, che riconcilia con la calma e la tranquillità. Senti qua.
1: Grande ballo!
0: La follia, calma e tranquillità, la follia, la follia. Mustache, Blood In, Blood Out.

Mustache, blood in, blood out. Visto che siamo di doppia cassa, perché non proseguire su questa linea? E approfitto, mi faccio il mio consueto, non è proprio consueto, però ogni tanto mi piace andarmene in Brasile, e approfitto di un passaggio che mi viene dato da Sepultura, The Hunter.

0: Prima o poi presenteranno il conto e sepoltura a tutti questi viaggetti in Brasile, accompagnato dalla loro musica, e diranno: amico, qui stai scroccando, sentiamo Fabio cosa mi dice.
1: Ma sa, ma che te strilli, stai calmo.
0: Ma no, è perché tu so se hai sentito, poi lui in realtà ha ripreso la intro di Blood In Blood Out dei Mustache, capito? Per quello è tutto calcolato, tutto calcolato, tranquillo Fabio. Odio Slave, ma non è che li odio. One and the same.

0: Audioslave, One and the Same. Guido, che mi dici, Guido?
1: Grande Lollo!
0: Grande Lollo!
2: Tutto a posto?
0: Sì, io sì, tu.
2: Passati i lavori, schiaffaci gli schiantos.
0: Passati i lavori. Poi c'era Fabio che mi diceva non mandare in onda perché mi sa che ho riconosciuto un mio amico. E mi sa che il tuo amico ha riconosciuto te.
3: Scusa Fabio, prometto che non strillo più. Te lo prometto.
4: Te lo prometto!
0: Ma se te l'ha promesso, non lo far arrabbiare, dai, per favore. Con i Metallica di Hardwired. Cena, andiamo in pausa e chiudiamo la prima mezz'ora dell'ultima ora di Wasabi. Ma voi dovete stare tranquilli, fino alla mezzanotte sarete in ottime compagnie. Quella di Simone Mauro.

0: We are Radio Rock. Rock Spot.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Stai ascoltando
5: Wasabi.
6: Wasabi on Radio Rock.
7: L'ultima mezz'ora, anzi 26 minuti di Wasabi, cominciano alle 20:34 in questo sabato 3 ottobre, ultimo back in time per Wasabi, anno 1981. L'album è Bad Reputation, Joan Jett and the Black Hearts, e questa è proprio la title track, Bad Reputation.
6: Radio

0: E se le vostre giacche si sono colorate tutte di colori pastello, state tranquilli perché è il nostro Back in Time, colpa del nostro Back in Time che ci ha riportato indietro all'81. Grazie a Joan Jett, The Black Hearts, Bad Reputation. Sia l'album sia il brano è stato il nostro Back in Time. Immagino che ci sia già qualcuno che dice: però Radio Rock prima regalava, vediamo un po'.
1: Radio Rock Promotion.
0: E allora domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum, che sbarca nella capitale, una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche qui nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma Radio Rock regala, signori, regala i biglietti e un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp, vostro nome e cognome, la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Per cui in agenda domenica 18 di ottobre, tra poco, ci siamo quasi. Jen in concerto al Wishlist Club qui a Roma, in via dei Volsci 126B. È un evento targato Radio Rock e le Jen. Dici: ma io non le conosco. Peggio per te, ma siccome sono buono, a reprise, That Girl. Eccole le Jen.

Il nuovo singolo degli Europe, Come This Madness. Prima settimana, almeno per questo singolo, vi piace? Gli Europe sono tornati alla grande, li trovate tra le 15 proposte che vi facciamo e li potete votare su radiorock.it all'interno delle novità nell'alta rotazione. È una lista che disegnate solo ed esclusivamente voi. Corey Taylor, Samantha's Gone. E allora, ciao Samantha, sei gone? Quando ritorni ci fai sapere.

Samantha's Gone, Corey Taylor. Saluto Anto, che arriva con una vignetta molto divertente. Io, dice, capo, mi dispiace ma oggi non posso venire, sono in ospedale a fare la TAC. E il capo risponde, non ci credo, mandami una foto. E c'è la foto di questo signore con la testa dentro la lavatrice, lo blow aperto, che effettivamente ricorda un pochino la lavatrice aperta così, ricorda un pochino il macchinario della TAC. Mi sa che questa foto me la riciclo, mi servirà per il lavoro, devo dire. È abbastanza verosimile. Marilyn Manson, The Beautiful People.

Il reverendo Marilyn Manson, The Beautiful People. Certo, il reverendo forse l'avrei dovuto passare più di domenica che di sabato. Capitazza. Va bene, no, scherzo, sono un povero scemo. Tra l'altro rischio ancora che Simone Maurovic mi tiri un po' sa cenere in pietra, in travertino. E quindi, sai, insomma, quindi devo stare anche molto attento. Saluti a Pietro che mi dice: ciao Lollo, come sempre un bel sabato sera e domenica, Pietro. Un abbraccio a te, Pietro, così come di nuovo un abbraccio ad Antonella che dice: spero tutto bene, Emanuele. Ti mando un abbraccio immenso più un bel cuore gigantesco. Ci sto lavorando, caranto. Purtroppo è una giungla, è una giungla, è una giungla. E quindi, welcome to the jungle. Guns N' Roses.

0: Penultimo brano per questa sera, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. E Radio Rock diventa anche promemoria, perché senti cosa mi dice Francesca.
1: Ciao Lollo, buonasera.
0: Ciao Francesca, buonasera a te.
1: Questa canzone mi hai ricordato che io domani ho la conferenza stampa con la mia nuova squadra di basket che si chiama Jungle Team.
0: Ah, giochi a basket? Allora ti devo presentare. E il mio piccolo, quest'anno, l'ultimo anno, ha deciso, basta poi. Anche perché è scarsissimo, no, scarsissimo no, però insomma non è, diciamo, tra i titolari. Però allora ci devi fare due chiacchiere, ci dovresti fare un paio di chiacchiere. Dicevo, per ultimo brano per questa sera, perché io vi sto per lasciare. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. L'appuntamento si rinnova domani dalle 18 alle 20. Dalle 18 alle 20. Vi lascio insieme all'ottimo Simone Maurovic, già pronte in mano le chiavi della casa dell'inclusività, per cui citofonate Maurovic con serenità, perché lui vi aprirà e vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. Vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, insieme anche agli In This Moment di Sick Like Me, e non prima però di esservi goduti la sigla.
2: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: stanco delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Radio Rock presenta
0: Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio.

0: fino all'11 ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: ora su Radio Rock Citofonare Maurovic.
1: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
3: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sono 5 minuti dopo le ore 21 in questo sabato 3 ottobre 2026. Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, dalla vostra Simone Maurovic, che vi ricorda però

Believe in a Thing Called Love. Cantavano Eat Darkness. 9 minuti dopo le ore 21, in questo sabato 3 ottobre 2026, dopo un grande classico, arriva una interessante novità, davvero bella accoppiata. Tom Morello insieme a Nicap, ed è Unconquered. Brand new music right here. Brand.

Io l'avevo detto che era interessante, vero? La novità di Mr. Tom Morello insieme ai Kneecap, Unconquered, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. E sono davvero molto molto felice di non essermi sbagliato. Ovviamente tutte le novità sono votabili sul nostro sito nella comodissima sezione novità. Voi andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, come ogni sabato tra le 21 e la mezzanotte e da domani ogni domenica tra le 20 e le 22. Iniziamo invece con i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, partendo da Andrea. Simonazzo, buonasera, come va? Tutto bene? Tutto bene. Settimana abbastanza tosta, anche questa. Mi rendo conto veramente che dovrei dormire una settimana intera, ma forse neanche lì riuscirei a riposarmi per bene. Ancora voi? Mamma mia, però che ansia. Allora, mi mandate una foto attraverso Telegram di Art the Clown, ovviamente. Il serial killer di quella che è la saga inventata da Damian Leone di Terrifier, che però è al posto di Michael Jackson all'interno di Thriller e ovviamente diventa Terrifier. Bello, bello, bello, complimenti, voi sì che sapete prendermi per il verso giusto. Saluto Luigi e soprattutto anche il sempre presente Fabio da Cremona. Ovviamente, anche vista quella che è stato il tono della novità, iniziamo in maniera diversa. Decisamente diversa. Chemical Brothers, Block Rockin' Beats.

Block Rock and Beats per i The Chemical Brothers. Questa sera abbiamo iniziato in questa maniera qui, decisamente diversa rispetto al solito, perché poi ovviamente queste sonorità all'incirca, almeno per il sabato sera, arrivano sempre tra le 23 e la mezzanotte. Come ho detto anche prima, nonostante il cambiamento d'orario, nonostante alcune cose, tutto quanto quello che abbiamo imparato ad apprezzare in questi 10 anni di Citofonare Maurovic, che ripeto, insomma, quest'anno cade il decennale della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, che festeggeremo per tutto quanto l'anno. Beh, alcune cose, insomma, non cambieranno assolutamente. Torneranno a trovarci adesso, anche con il nuovo mese, con ottobre, anche le rubriche, quindi anche il resto della famiglia di Citofonare Maurovic. Perciò Giorgia Caterini di Feline tornerà anche la nostra mistress Sara Speroni. E in ultimo, ma non per importanza, anche il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock per quanto riguarda Alta Fedeltà. Però siccome a me dà di dare una sferzata, almeno per quanto riguarda questa settimana, che è stata bella tosta per chiunque, o anche per vedere, insomma, attraverso quelle che sono le nostre messaggistiche, attraverso Telegram e WhatsApp, c'è chi dice: beh, io ho mezzo rischiato il burnout la scorsa settimana, vedi che devi fare te. Allora facciamo così, diamoci una bella scossa, va, che così almeno iniziamo al meglio il weekend.

Per me il video di No Good Start Dance, per quanto riguarda i Prodigy, sarà sempre il ballo scatenato dell'indimenticato Kate Flint. Sarà sempre quello, lui che entra in questo rave party, inizia a ballare per conto suo, fa, alza un polverone clamoroso, ma quella era l'energia dei Prodigy che ci hanno portato, quando sono 24 minuti dopo le ore 21, a fare un piccolo cambio. Perché dopo aver trovato quelli che sono i Chemical Brothers e anche l'energia dei Prodigy, torniamo a farci dare un po' di scossa, ma in maniera decisamente molto molto diversa. E soprattutto magari ripensando anche a quello che accadde nel trentennale di Woodstock, perché proprio loro, proprio Limp Bizkit, diedero il là a quella che fu una piccola rivoluzione all'interno dell'ex aeroporto abbandonato di Rome. Perché insomma, se non lo sapete, io ho fatto anche un video per quanto riguarda il trentennale di Woodstock, lo trovate sul mio canale YouTube, ma sappiate che dal momento di Limp Bizkit in poi è stato veramente tutto un rotolare andare per altre situazioni.

Nucchi per il Limp Bizkit. Manca pochissimo al primo break di questa serata, però prima voglio salutare. Dov'era? Aspetta, porca miseria, perché c'era chi mi diceva: ciao Mauro, ho detto Simone. Appunto, ti avevo detto che avrei dovuto fare un percorso difficile. Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, poi mi mandi una foto. Che vabbè, ok, hai fatto una piccola operazione chirurgica. Dice: grazie che mi tieni compagnia dall'ospedale, però domani mattina mi dimettono. E calcola, mi sono appena strozzata con il caffè. Che tristezza, amica mia. Devi sempre considerare che c'è chi sta peggio di te, cioè io. A me ogni tanto capita di strozzarmi anche con la mia saliva. E quando arrivo in quel momento lì, quando veramente anche il mio corpo mi dice: guarda Simone, forse avresti bisogno un attimino di riposarti, mi viene in mente la clip di quando Peter Griffin si dimentica come ci si siede e si butta a capofitto sulla poltrona. Ecco, siamo accomunati da questa stessa cosa, io, te e Peter Griffin.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Stai ascoltando. Citofonare Maurovic. On Radio
5: Rock. Bentornate e bentornati all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, come ogni sabato tra le 21 e la mezzanotte e da domani, domenica, dalle 20 alle 22. Ne approfitto per salutare anche Loredana che mi dice: ciao Simone, mi sono appena collegata, di che si parla? Guarda, abbiamo appena capito che io e alcuni ascoltatori, alcuni amici che sono all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, siamo molto più simili a Peter Griffin quando si dimentica come ci si siede rispetto a quanto potessimo pensare. In realtà però niente di specifico, anzi, 3899-106-600, questa sera l'argomento decidetelo voi, attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Arrivano i Beastie Boys, questo è Ryman and Stalin.

quando andavo a scuola, l'argomento a piacere era quello tanto agognato ma anche tanto temuto, perché se sbaglia anche l'argomento a piacere, allora vuol dire che il problema non sono gli insegnanti ma sei tu. E questa sera all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock c'è esattamente l'argomento a piacere. Parliamo di quello che più preferite. 3899 106 600. Arrivano gli Architects, questa è la loro novità che si chiama Machine. Brand new music right here. Brand new.

0: si chiama Machine, nella novità degli Architects, votabile sul nostro sito radiorock.it. L'argomento a piacere questa sera all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Via.
1: Ciao Simo.
0: Ciao questa Laura.
1: Per me l'argomento è gattini che hanno voglia di passare il sabato sera in clinica.
0: No.
1: Falso allarme.
0: No. Mannaggia.
1: Però adesso io e Mimmo siamo qui in macchina.
0: Tutto
1: li
0: a posto.
1: Ti chiamo una cazzone o questo piccolo rosso.
0: Mannaggia.
1: Un abbraccio.
0: Mannaggia a Mimmo, mi fa tornare indietro di una settimana di quando ho dovuto portare io Ozzy di corsa di notte in clinica perché aveva avuto un blocco vescicale. Ora per fortuna è tutto rientrato, però insomma diciamo che è passato abbastanza giorni particolari. Tra pochissimo torno da voi, anche perché insomma voglio sapere qual è il vostro argomento a piacere di questa sera. Prima però Radio Rock Promotion. Vi ricordo, sabato questa sera, 3 ottobre, dalle 19, qualora siate dalle parti di Pomezia, al Circolo Alessandro Casponi torna il buon compleanno Ale. Sul palco, direttamente dalla Scozia, ci sono i Man of Moon, duo di rock alternativo tra krautrock, psichedelia ed elettronica. In apertura ci saranno i giovanissimi Desi Vianna. Una serata di musica e solidarietà per sostenere Gaza Birds Singing, la scuola che continua a resistere e a fare musica sotto le tende di Gaza. L'ingresso a sottoscrizione viene 5 euro oppure 10 euro con aperitivo sociale. A seguire ci sarà il DJ set con Alex Music Shock World 2026. La tessera Arci è obbligatoria, perciò mi raccomando, se siete dalle parti di Pomezia non potete assolutamente perdere un'occasione del genere. E comunque c'è chi mi fa notare che al 3899 106 600 la canzone Rhyming and Stealing dei Beastie Boys ricorda tantissimo Ava Adoro degli Smashing Pumpkins. Adoro quando avete questi accostamenti musicali. Dio se vi adoro.
2: Sì.

0: Adore per gli Smashing Pumpkins. Ovviamente Loredana ha avuto un ottimo gancio, ma soprattutto poi ci ha dato anche l'opportunità di poter ritrovare un grandissimo classico, anche molto sensuale se vogliamo. Che dai, insomma, diciamoci la verità, Avador, come direbbero dalle parti di Bergamo, è una bella canzone da scurtico. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram, attraverso WhatsApp, soprattutto questa sera quando c'è l'argomento libero. Via!
1: Allora, visto che stiamo parlando di cartoni animati, a quale cartone animato uno si sente più affine?
0: Bello!
1: Io tu? Sono praticamente il Kenny di South Park, sappiatelo, tranne per la parlata che ovviamente è un po' più comprensibile. Ma
0: sì,
1: per
0: direi.
1: Il resto...
0: Kenny!
1: Oh mio Dio, hanno ucciso Kenny! Occhi bastardi!
0: Mi piace, mi piace. A quale cartone animato vi sentite più affini? Mi piace un casino. Sai che a pensarci così è molto complicato, porca miseria. Oddio, forse guarda, così su due piedi, guarda, ti direi forse al volo City Hunter, così. Mi piace molto l'idea del killer però dal cuore d'oro che cerca sempre una soluzione diversa per poter portare a termine le proprie missioni. Ecco, se proprio dovessi sceglierne uno così, d'amblè, senza pensarci troppo, ti direi esattamente quello, City Hunter. Però, a quale cartone animato vi sentite più affini? 3899-106-600. Why don't you sit right back and I may tell you a tale. A tale of three little pigs and a big bad wolf.

Puppet Show. Three Little Pigs per i Green Jelly. Con in compagnia, qualora non lo sapeste, i cori vennero fatti da Miner James Keenan. 3899 106 600. Ciao Simone, ma quanto era bello questo video dei Green Jelly con i pupazzetti di Pongo. Era stupendo. E poi parliamo del 1989. 9 anni più tardi, nel 1998, la stessa idea poi venne ripresa per creare quella che fu una delle serie TV più clamorosamente dissacranti del mondo della televisione, ma soprattutto di MTV, che fu Celebrity Deathmatch. 3899 106 600. Ancora per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, il tema più che altro lanciato casualmente dal nostro Andrea, almeno per il momento, è questo, cioè: a quale cartone animato vi sentite più affini? Io ho detto proprio inconsciamente, così senza pensarci troppo, a quello che era il mondo di City Hunter. Andrea, Simo, senza offesa, ti piacerebbe essere Ryo Saeba? Allora, fisicamente non ci arriverei neanche se veramente prendessi delle sostanze, no? Un po' particolari. Però io parlavo del lato caratteriale. È ovvio che non ho né il taglio di capelli, né tantomeno il physique du rôle, né tantomeno quello che è il magnetismo nei confronti dell'altro sesso. Assolutamente no, zero. Però io parlo semplicemente della comunanza. È normale che se proprio dovessi andare a scavare a fondo, lo sai che è difficile, però è molto difficile, mi sto incasinando da solo. Allora faccio parlare voi tra pochissimo. 3899 106 600, a quale cartone animato vi sentite più affini?

0: Che poi, riducendola tutta, la versione di Institutionalized di Body Count, ovviamente in precedenza dei Suicidal Tendencies, mi verrebbe da pensare che una canzone del genere potrebbe andare bene tranquillamente per descrivere un po' il traffico di Roma. Tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei Pixies.
1: Turn it up, turn it up. Until your speakers bleed. This is Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: State ascoltando
8: Citofonare Maurovic.
7: La casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
0: Nella casa dell'inclusività questa sera stiamo parlando di accomunanze o comunque di somiglianze nei cartoni animati. Qual è il cartone animato che sentite più affine alla vostra personalità? O perché no, magari anche al vostro profilo, guardandovi allo specchio. 3899-106-600. Ora ci sono i Pixies e questa è Wave of Mutilation.
1: Radio

Wave of Mutilation per i Pixies. E dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione, Editors, Seriously. Brand new music right here.

0: chiama Seriously, la novità di Tom Smith e i suoi editors, votabile sul nostro sito radiorock.it. Chissà magari Tom Smith a quale cartone animato vorrebbe appartenere o vorrebbe somigliare. Magari uno glielo potrebbe anche chiedere qualora dovesse entrare nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Sentiamo voi, via.
1: Ma sai, a me piacerebbe molto essere tipo l'uomo tigre.
0: Bello.
1: Però mi sa che assomiglio più a Boiacchi degli Altamanni.
0: Guarda, non me lo sottovalutare, eh. Non me lo sottovalutare Boiacchi, perché comunque stava sempre accanto a Miss Drogno, che voglio dire. Adesso parliamoci un attimo chiaro. Dai, facciamo un attimo. No, quelli. Noi quando eravamo piccoli aspettavamo sempre l'esplosione finale per vedere Miss Drogno. Dai, adesso è inutile che ci giriamo intorno, facciamo i puritani, le cose. Oh mio Dio, per... No. Noi quando eravamo piccoli aspettavamo l'esplosione finale del robottone del cattivo, perché volevamo vedere Miss Drogno. Basta, tutto qui. 3899-106-600. Gli appellativi che anche comunque vi potete scegliere. Ad esempio, Daniele si è scelto Godai perché è indeciso ed imbranato, proprio come Godai di Mesoni Koku, ovvero Cara Dolce Kyoko. Bello, mi piace anche questo. 3899-106-600. A quale cartone animato credete di essere più accostabile possibile?

Summer, i Violent Femmes, siamo entrati ufficialmente nel momento Punkemonio, la nostra mezz'oretta dedicata al mondo punk rock. Ogni tanto ci prendiamo questa libertà, ci passiamo 30 minuti, mezz'ora nel mondo di musica decisamente scatenata, ma mi permettete l'utilizzo del mezzo pubblico per uno scopo privato? Ieri è stato il festeggiamento, degno festeggiamento, manco il carnevale di Rio dura così tanto in realtà, di una mia grande amica. Lei si chiama Alessia, ha festeggiato 40 anni, maledizione. No, nel senso, ripenso ai miei 40 anni, li ha festeggiati nel migliore dei modi, pieno di vita, insieme a suo marito, insieme a tutti noi amici. Insomma, è stato veramente una cosa molto molto molto figa. Siccome ovviamente poi ieri era presa tra i festeggiamenti e tutto, non siamo riusciti a farci due chiacchiere per bene. E non riesco mai a dirle, nonostante lei non voglia questa cosa, quanto le voglia bene e quanto per me sia veramente un'amica ultra super preziosa. Allora faccio una cosa. Di solito non sono molto bravo con le parole, nonostante il lavoro che faccio. Faccio parlare la musica e secondo me questa canzone potrebbe piacerle. Anche perché era scritto su uno dei tablet che aveva proprio addosso, una delle lavagnette che aveva proprio addosso alla console dove stava suonando il DJ. Perciò anche voi, care e cari Radio Rockers, che siete all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, unitevi insieme a me per fare gli auguri di compleanno alla mia grande amica Alessia. Tanti auguri!

0: What's My Age Again per i Blink-182. Oh, mi piace il fatto che quando vi chieda delle cose voi in qualche maniera siete sempre lì pronti anche a fare gli auguri per voi. Alla fine, a questo punto, ad una perfetta sconosciuta, ma per me assolutamente no. Tipo,
1: auguri.
0: Vedi, molto semplice. Auguri Alessia, Simone Best Friends Forever. Questa fa veramente molto molto anni 90 in realtà, però è figo lo stesso. Auguri anche da parte di Marco. E poi c'è un altro Marco che dice una cosa del genere: un sogno per Pankemonio. Oh, Phantom of the Opera però nella versione dei Me First e dei Gimme Gimmes. Arrivano anche loro. Però ne approfitto perché il mondo del Pankemonio, cioè la nostra mezz'oretta dedicata al mondo del punk rock, in questo mondo ci può essere spazio anche per quello che è il pezzo pazzo. Vado a spiegare che cos'è il pezzo pazzo molto brevemente. È una canzone che per crismi o che per altre situazioni non potrebbe entrare all'interno di una playlist di Radio Rock, sentitamente di Citofonare Maurovic. Ma questo però non mi dà l'opportunità di poterla far uscire dalla porta, ma farla rientrare dalla finestra. E all'interno del Pankemonio potrebbero rientrare anche, sentite un po', i Simple Plan.

Simple Plan e la loro Shut Up. Siamo tornati veramente tanto, tanto, tanto indietro nel tempo. Ma vi do un consiglio: non mi stuzzicate. No, no, non mi stuzzicate, ma lo dico veramente con il sorriso sulle labbra. Perché c'è chi dice: potevi aprire il cielo con un fulmine se avessi passato Avril Lavigne con Skater Boy. Cosa mi impedirebbe di farlo? Cioè, secondo voi adesso, no? Cosa mi impedirebbe di fare una cosa del genere? Prima però vi ricordo 3899-106-600 attraverso Telegram e WhatsApp. Stiamo parlando di quale potrebbe essere il cartone animato che più si avvicina al vostro modo di essere, o comunque che più col quale più vi sentite in comune. Ovviamente, come detto, attraverso Telegram e WhatsApp, senza dimenticare però la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV, o su Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, e in ultimo, ma non meno importante, il canale 833 del digitale terrestre nel bouquet di Super Six. Avete anche sistemato una bella richiesta, secondo me, o comunque una bella segnalazione, che è Phantom of the Opera Song. Loro sono i Me First and the Gimme Gimmes.

Tom Tom of the Opera Song per I Me First and the Gimme Gimmes all'interno di Citofonare Mauro, invece la casa dell'inclusività di Radio Rock. Shaun the Sheep. Oddio, Francesca, aspetta, non so se questa è una canzone, ma attenzione però, Shaun the Sheep. Me la spieghi un attimo meglio, per piacere? Francesca, 3899-106-600, perché mi cogli veramente impreparato in questo momento. Poi, Dennis, io sono un mix tra Paperino e Paperoga, a mappa. La sfiga e la... No, dai. No, Dennis, non posso leggere il resto del messaggio. Perché tu ti rivolgi ad una ragazza in maniera un po' così, no? Ok, prendendo spunto anche da quello che è il mondo di Boris, da Corinna Negri, ok, giusto per dirvi. E la sbadataggine nella testa tra le nuvole dell'altro. Mi piace questa cosa. Allora, se proprio dovessi dirvi quello che potrebbe essere il personaggio dei cartoni animati che più si avvicina al sottoscritto, direi Sirio, il dragone dei Cavalieri dello Zodiaco. Che mi piace la sua attitudine e la sua perseveranza nel non tradire mai i doveri di un cavaliere.

0: Preparatevi a vincere e a giocare con Citofonare Maurovic. Tra pochissimo dovrete indovinare la sigla d'apertura di uno dei cartoni animati più devastanti che la televisione abbia mai mandato in onda. Tra pochissimo, ovviamente, qui a Citofonare Maurovic.
1: We don't follow the trends. Who cares? We create them. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
5: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Tra pochissimo si giocherà all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Come premio potrete scegliere un brano che dovrà essere inserito inevitabilmente all'interno di questa playlist, di questo appuntamento della casa dell'inclusività di Radio Rock. Perciò mi raccomando, preparate i vostri cellulari 3899 106 600. Ora ci sono gli Shocking Blue e questa è la loro Venus.
1: Radio Rock, back in time.

0: Shocking Blue.
1: Questa era la loro storica Venus. Ovviamente poi la versione che abbiamo imparato a conoscere molto più avanti era decisamente diversa, però il senso era esattamente quello. Ovviamente, come sapete, dopo un grande classico c'è anche una delle nostre novità in alta rotazione. Voi le potete votare tutte sul nostro sito radiorock.it, o magari, perché no, dare più volte la preferenza a quella che preferite. Ovviamente, scusate il gioco di parole, per farla rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. Magari potrebbe rientrare nei vostri canoni anche quella dei Queens of the Stone Age, che si chiama in qualche maniera qui Where the Gold Girls At.
2: Brand new music right here.

Where the God Goes At. Loro sono i Queens of the Stone Age. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Ora, care e cari Radio Rockers, è arrivato il momento di giocare e di vincere un brano da poter passare in questi ultimi 20 minuti prima di entrare nel mondo Dark Mode, lo spazio dedicato al mondo New Wave, per poter, dicevo, inserire un brano all'interno della playlist di questa sera di Citofonare Maurovic, perché noi finora abbiamo parlato e tra pochissimo continueremo a farlo di quello che potrebbe essere un cartone animato molto affine e alla vostra personalità, o magari, perché no, anche al vostro essere, cioè comunque alla vostra immagine riflessa nello specchio. Però a questo punto, visto che mi avete messo in difficoltà con quello che è il mondo di Sean Vita da Pecora e avete anche detto ah beh ma dai loro ma sono fantastici allora vi metto alla prova io. Vediamo, adesso tocca a me. Indovinate a quale cartone animato corrispondeva questa sigla qui. Alla fine, secondo me, è anche molto semplice. Questo è il livello ultra difficile, secondo me. Ammazza però, veramente. Ma che siete pazzi? Cioè, ma avete già indovinato? Vabbè, ho capito, ma sul serio. Allora, fermi tutti. Allora, siccome però voglio premiare più di qualcuno, facciamo così. 3899 106 600. Se c'è qualcuno lì fuori che oltre al rapidissimo Maxon, che non ha un nome, però comunque è bello anche questo, lui si definisce anche un Dottor Slump, quindi vabbè, era anche gioco forza molto semplice che lo indovinasse. Vediamo un po' se qualcuno di voi riesce a capire a quale cartone animato apparteneva la sigla che avete appena ascoltato. Nel mentre ci sono i Soundgarden e Pretty News.

0: C'è anche come Andrea da Bergamo che dice: vabbè, ma questa era troppo facile. Ammazza, oh. Allora, mi rendo conto che vi ho sottovalutati. Scusate, colpa mia. Colpa mia. Allora, adesso però c'è un enorme problema, perché a vincere siete stati una marea. Ne devo scegliere tre, per ovvi motivi anche temporali, tempistici, per quanto riguarda la chiusura di questo ultimo quarto d'ora. Perciò, allora, diciamo una cosa, che la canzone in questione era esattamente questa qui. E io pensavo fosse difficile in realtà. Mi rendo conto che veramente molti squilibrati ci sono, come sottoscritto, che vedevano questo cartone animato decisamente disturbante, che era Happy Tree Friends. Quindi complimenti veramente a tutti quanti voi. E c'era addirittura chi, come Francesca, che dice una cosa del genere.
1: No, vabbè, ma guarda che ha tirato fuori Happy Tree Friends.
0: Happy Tree Friends è una cosa meravigliosa. Anzi, mi sa che adesso al più presto ci farò anche un video sul mio canale YouTube. Allora, a questo punto direi Francesca, poi vediamo un po'. Francesca, in ordine veramente temporale, lo devo andare a riprendere al volo. Francesca, poi abbiamo, dov'era? Manuel, quindi due. E il terzo, a questo punto, credo proprio Daniele, che seccamente dice Happy Tree Friends. Vale la stessa cosa per tutti quanti gli altri. Complimenti, perché siete stati rapidissimi e soprattutto anche spocchiosi. Il giusto, come Andrea da Bergamo, che dice: vabbè, ma questa era troppo facile. Bravi, complimenti. Quindi voi tre, amici miei, avete l'opportunità di poter scegliere un brano da poter inserire in questo quarto d'ora che mancherà, che ci separa all'appuntamento, quello canonico del sabato sera, tra le 23 e la mezzanotte, quello del mondo New Wave. A mappa però quanti siete. Veramente, Happy Tree Friends, saluto anche Max. Sigla di Happy Tree Friends, me lo dice anche Gianmarco. Vabbè, qui il maestro, secondo me, è una cosa clamorosa e penso proprio alla fine l'avrebbe indovinata anche lui, cioè questo.
2: Questa mi rappresenta.
0: Ah, beh, tu, Gigi la Trotola.
2: Quando ci ingiro qualche bianca mutandina.
0: Io, maestro, ti ci vedo proprio però nei panni di Gigi la Trotola, ci credi? Ma veramente. Ma mi sa che lo stanno trasmettendo. No, non ci credo. Su Pluto TV stanno trasmettendo Happy Tree Friends. Ma sul serio mi stai dicendo una cosa del genere? Ma porca miseria. Vabbè, a parte adesso non me lo dovrei dire io, ma insomma, diciamo che si trova tutto quanto quello che si vuole, un po' ovunque.

Incubus di Megalomaniac. No, sorrido perché uno dei vincitori del gioco di questa sera, cioè Daniele, mi dice: non avevo mai vinto niente, un'infanzia problematica finalmente ha dato i suoi frutti. Lo vedi? Allora, Daniele, io dico sempre una cosa: anche io ho una memoria molto settoriale, che pensavo all'epoca, infatti la mia maglia non è qui apposta. Cioè, quando mi dicono è intelligente ma non si applica, oppure mi dicevano si impegna ma può fare di più, io ho sempre pensato che mancasse il famoso 1 per fare 31. Quando invece ho capito che tutta quanta la mia conoscenza del mondo nerd anni 80-90, magari anche i primi inizi del 2000, ma soprattutto del mondo musicale, mi sarebbe stato utile nel momento in cui ho messo piede a Radio Rock e ho cominciato a costruire mattone per mattone insieme a voi la casa dell'inclusività di Radio Rock, ho detto: beh, sai che c'è? Che alla fine tutte quante le cose che mi porto dalle le remore, o comunque tutto quanto il mio passato, il bagaglio culturale che mi porto da quando ero giovane, alla fine mi può tornare utile. Tanto è vero che, vedete, ci troviamo anche con Happy Tree Friends. E allora, amico mio, tu mi dici In New Order, però mi dici anche che la canzone la lasci scegliere a me. E allora facciamo che la canzone la scelgo io, anche qui, in questo caso. Dunque, poi mi dici: perché non In New Order? Beh, In New Order sì, però sai, True Fate, Edge of Consent, sarebbe stato troppo semplice. E invece, secondo me, questo brano qui dovrebbe essere riscoperto, perché è un'altra bella sferzata, sempre dance in chiave New Order, e si chiama Singularity.

0: per i New Order, che ha fatto conquistare la preferenza del nostro amico Daniele, perché dice: porca miseria, nuova radio preferita. Ma vedi un po', Daniele, ma dove lo trovi una radio del genere? Poi una trasmissione come Citofonare Maurovic, che vi dà tutta quanta la sua stima e vi dà soprattutto l'opportunità di poter vincere dei brani all'interno della playlist, indovinando un cartone animato talmente tanto fuori di testa come Happy Tree Friends. Ma vedi un po', è come sempre un onore soprattutto ricordarvi che Music Complete è un grandissimo album dei New Order, ma in un brano c'è anche un pochino di Italia, perché in Tutti i Frutti, ovviamente quarta traccia proprio di Music Complete, soprattutto nel video che accompagna questo brano qui, c'è Ricky Tognazzi, che interpreta, che impersona un pazzo presentatore di uno show televisivo. Quindi, giusto per dire che all'interno del mondo dei New Order arriva anche l'Italia. Ora però è il momento di prendere il vostro cellulare per vincere qualcosa di più sostanzioso di un brano, perché è un evento targato Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Ormai lo sapete, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile. E ad aprire ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock in questo momento vi offre il saltafila. Perciò inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Il vostro nome, cognome e la parola Jen. Ci tengo a sottolineare che solo i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, perciò come sempre save the date! Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, qui a Roma. In apertura Urtica e Dilemma. E anche questo, come sempre, è uno splendido evento targato Radio Rock.

0: on Radio Rock.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando? Citofonare Maurovic
0: on Radio Rock.
3: Care e care anime oscure, siete pronti per entrare all'interno del mondo di Dark Mode? Lo spazio oscuro, lo spazio quello che dovrebbe far temere quella che è l'oscurità che potrebbe avvolgere, anzi avvolgerà sicuramente la casa dell'inclusività di Radio Rock, ma è una oscurità che, come detto, non spaventa, anzi accoglie e protegge. Stiamo per entrare nel mondo dedicato alla New Wave, ma non solo, molto molto più ampio di così. Ovviamente prima dobbiamo passare attraverso quello che è un grande classico e una novità. La prima è una firma clamorosa, sono i The Fratellis e questa è Chelsea Dagger.
0: Radio Rock, back in time.

0: Fratellis e la loro Chelsea Dagger. Mentre la nostra amica Anto sente molto affine a sé la principessa Mononoke, vi invito ancora a scriverlo. A quale potrebbe essere il cartone animato molto affine a quello che è il vostro modo di essere, o perché no, magari proprio alla vostra persona in senso, nell'accezione completa del termine. Dopo aver trovato i The Fratellis, troviamo perfettamente a tema gli Interpol, Wings on Fire.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Si chiama Wings on Fire, la novità degli Interpol, votabile sul nostro sito radiorock.it.
1: Grandissimo Sirio, il cavaliere col maestro più stronzo di tutti, che sapeva tutto, non ha detto niente,
0: niente.
1: Nessuno, e ha fatto andare in merda il grande tempio.
0: Lo doveva far crescere. Lo doveva far crescere, soprattutto gli ha fatto dare una saccagnata di botte, prima da Cancer, per poi fargli scoprire comunque il settimo senso. Ma cari Radio Rockers, è il momento di entrare ancora una volta, come ogni sabato, nel mondo di Dark Mode. Sprofondiamo tranquillamente nell'oscurità della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ebbene sì, ogni sabato e domenica tra le 23 e la mezzanotte c'è Dark Mode, l'ora dedicata prettamente al mondo New Wave, ma come sentirete, non solo. Perché mai come quest'anno, mai come nel decennale di Citofonare Maurovic, spazieremo attraverso i vari generi che fanno parte poi del macro mondo della New Wave. Partendo da quello, per il post-punk, per il post-rock, per l'EDM, per quello che può essere l'industrial. Insomma, partiamo dal macro genere per scendere attraverso le diverse ramificazioni. Ovviamente però partiamo sempre con il piede nella modalità più oscura possibile, e cioè proprio quella della New Wave nel senso lato. Vi ripropongo una scoperta che ho fatto questa estate e che è stato come aprire un altro vaso di Pandora meraviglioso. Loro sono gli Scorpion Milk e questa è All the Fear That Money Can Buy.

0: Without Fear That Money Can Buy. Loro sono gli Scorpion Milk in apertura di un nuovo appuntamento meraviglioso ed oscuro con Dark Mode. Come detto, l'ora dedicata al mondo New Wave. Ma io ringrazio veramente Marco per i complimenti per quanto riguarda la setlist di questa sera. Grazie veramente, no, ma grazie a voi. Grazie a voi veramente di essere sempre così pronti e disponibili anche all'ascolto. Perciò veramente grazie, grazie di cuore. 3899 106 600, dai che voglio sentire ancora voi, via.
1: Adaru Moruboshi, Gigi Sullivan,
0: bello,
1: Rio Saeva a.k.a. City Hunter hanno contribuito a fare di me il cinquantenne sano maniaco sessuale che sono.
0: Io mi adoro quando è così. Perché stiamo parlando questa sera, poi partendo da un tema casuale che è stato scelto da uno di voi al 3899 106 600, abbiamo deciso di parlare di quello che potrebbe essere il cartone animato, il personaggio di un cartone animato che sentite più affini a quella che è la vostra persona e per gusti meramente caratteriali, o perché no, magari notate anche qualche somiglianza dal punto di vista fisico. Ora però, dopo aver trovato una recente scoperta come gli Scorpion Milk, vorrei farvi scoprire questo duo. Si chiamano Jessica Bellomo e Carmilla Siux. In arte però si fanno chiamare Villanelle, e questa è la loro Infrarosso.

Loro sono Jessica Bellomo e Carmilla Siux, in arte Villanelle. Questo è il loro singolo che si chiama Infrarosso. E giustamente qualcuno dice: ma cavolo, sembrava una canzone di Manuel Castro. Ci sarebbero stati più testi e ovviamente molti, molti, molti più doppi sensi. Emmanuel Castro, un artista clamoroso a 360 gradi, veramente, di un'intelligenza e di un'arguzia davvero molto molto rari. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ovviamente anche per quanto riguarda il tema di cui abbiamo parlato questa sera, ovvero un tema a piacere scelto da voi attraverso Telegram e WhatsApp, e anche qui al 3899 106 600, partendo dall'idea del quale cartone animato sentite più affine a voi, e dal punto di vista fisico, o magari, perché no, soltanto dal punto di vista caratteriale. Insomma, ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti di idee. E anche il fatto del... io poi mi sono lasciato andare ad un piccolo ricordo, o comunque ad una piccola confessione del... vabbè, noi quando vedevamo gli Ataman aspettavamo inevitabilmente l'esplosione del robotone del Triodrombo per vedere Miss Drogno. No, ecco, insomma, è inutile che ci giriamo intorno. C'è chi mi dice: ma tra Miss Drogno, Fujiko e Lamu, lasciamo stare, abbiamo avuto tante occasioni per porci delle domande molto importanti in un momento essenziale della nostra crescita, spesso senza risposta. Secondo me in realtà le domande ce le siamo poste nella maniera corretta e ci siamo anche auto risposti da soli.

Contrariamente a quanto si possa pensare, i Poderosa non sono spagnoli, cantano in spagnolo, ma in realtà si sono formati a Los Angeles. La stranezza meravigliosa della musica. 3899 106 e 600. Dici che ti sei divertito a rispondere. Ci divertiamo ancora tutti quanti. Non mi fate dire cose strane, vi prego. 3899 106 600. Una delle domande che forse ci siamo fatti: ma come fa Matthew di Occhi di Gatto a non afferrare che Occhi di Gatto le vede tutti i giorni al bar? Daniele si chiama Gnocca. Non capisci più niente. Cioè, quando sei lì. Poi secondo me è anche un po' l'esclusione del. Ma no, dai, non può essere lei. Anche se, no, le famose tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, sono tre ladre abilissime. Matthew, ascolta Cristina D'Avena, te lo sta praticamente dicendo lei chi sono. Però chi sono io per dare a Matthew una notiziaccia? Salvo poi finiva, non ricordo male, che poi Matthew scopriva che in realtà la ragazza era una di Occhi di Gatto e poi alla fine veniva a scoprire tutto, ma faceva finta di niente. Così come abbiamo parlato di una band ipoderosa nati a Los Angeles ma che cantano in spagnolo, e io voglio farvi conoscere, o anzi riscoprire ancora una volta, un artista che in Italia viene praticamente ignorato, mentre in Argentina è alla pari di Maradona ed Evita Perón. Lui è Luca Prodan. Questo è il suo progetto Sumo e questa è Estellando desde el océano.

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutanat storia. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
1: We don't follow the trends.
2: Who cares?
1: We create them. Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Ultimi 30 minuti da passare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, all'interno però del mondo Dark Mode. Ora però a tenerci compagnia c'è un grande classico del passato, Mr. Huey Lewis and the News e la sua The Power of Love.
0: Radio Rock, back in time.

0: Mr. Who You Is on the News, la loro The Power of Love, neanche a doverlo ricordare, inserita all'interno del primo capitolo di Ritorno al Futuro. Dopo un grande classico, però, c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Questa volta tocca ai Greta Van Fleet e la loro Tear It Down.
1: Brand new music right here. Brand

0: Every Town per i Greta Van Fleet, novità potabile sul nostro sito radiorock.it. Ultima novità, almeno per questo appuntamento di sabato 3 ottobre 2026, per quanto riguarda Citofonare Maurovic. Ve lo ricordo, domani sera, da domani sera, la casa dell'inclusività di Radio Rock, la domenica si sposta un pochino prima, tra le 20 e le 22, però assolutamente non cambierà nulla di quello che troverete all'interno dello spazio inclusivo di Radio Rock. 3899 106 600. Ma come vi avevo promesso, però, saremo entrati anche nel mondo industrial. Non prima però di aver ascoltato quelle che sono le vostre voci.
1: Allora,
0: via.
1: O Daitar 3,
0: Luca,
1: o Gundam.
0: Bello, mi piace.
1: Cioè, quelli, uno
0: esce.
1: Dei due.
0: Non si esce, quindi secondo te o Daitar 3 o un Gundam potrebbe essere un supereroe o comunque un personaggio dei cartoni animati molto affine a quello che sei tu. Bello, mi piace questa cosa. E poi però, qui arriva un j'accuse clamoroso. Volevo essere perseguitato dalla gnagna come Ataru Moroboshi, invece ho solo la sua depravazione. Beh, volevo essere coatto sicuro di me come Aran Benjo, invece sono introverso come Kenshiro, però meni forte. Che quindi, quello voglio dire, non è mai una cosa sbagliata, almeno uno si sa difendere. Volevo essere abile in tutti gli sport come Gigi la Trottola, invece sono più scarso di Bruce Harper prima maniera. Bravo prima maniera, perché poi diventa un giocatore della nazionale giapponese. Volevo avere il fisico e i capelli di Sirio il dragone, invece sono diventato l'Albertone bianco con la pettinatura del maestro Muten. Bello, bello, mi piace però questa situazione, mi piace anche questa descrizione. Bravi. Oh, vi avevo promesso, come detto, che saremmo entrati nel mondo dell'industrial. Ci facciamo accompagnare per mano in questo periglioso e martellante mondo, me ne rendo conto, dai Tooth, e questa è No Brain, No Shame.

Truth di No Brain, No Shame all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio Dark Mode, come detto, dedicato e al mondo New Wave, ma come vedete anche ai suoi sottogeneri. Tornando a quello che è il mondo di Happy Tree Friends, c'è qualcuno che mi dice: indimenticabile l'episodio Out on a Limb, dove il cervo, non ricordo il nome, rimane incastrato con una gamba sotto un albero da lui abbattuto e se la taglia con mezzi di fortuna, salvo poi però scoprire di essersi tagliato la gamba sbagliata. Happy Tree Friends, se non lo avete mai visto, allora, se avete lo stomaco forte, bene. Se vi piace anche il gore e lo slasher, a posto, è proprio il cartone animato tra molte virgolette che fa per voi. Se siete sensibili a tutto questo, lasciate stare, che è proprio qualcosa che vi manderebbe fuori completamente di testa. 3899 106 600, ed è lo stesso motivo, parlando sempre di gnagna, per il quale Arsenio Lupin III si fa fregare sempre da Fujiko. Sì, perché secondo me poi alla fine Lupin cerca sempre in qualche maniera di arrivare a dama con la sua Fujiko. Care e cari Radio Rockers, dopo aver trovato i Truth, è il momento di scoprire gli Accessory, e questa è la loro Dark Gothic Queen. Gothic Queen.

punto d'Europa da dove vengono gli accessory. Secondo me indovinerete immediatamente. Perché si metteranno anche le ciabatte sopra i calzini di spugna. Però porca miseria, quando si tratta di fare musica elettronica, quanto sono forti i tedeschi. Arrivano proprio dalla Germania. Loro sono gli accessory all'interno del mondo di Citofonare Maurovici, in quello che è lo spazio del sabato sera tra le 23 e la mezzanotte, denominato Dark Mode. Grazie, per me. Bello, no, mi piace il fatto che vi appassioniate sempre di più a quello che è il mondo di Dark Mode, ma soprattutto che voi dormiate anche abbastanza preoccupati, perché c'è Marco che mi dice: oh, comunque tutte le volte che inizi con un care e cari Radio Rockers io guardo l'orologio preoccupato. Dovete stare preoccupati. No, non è vero assolutamente. Oh, però ancora non vi avevo passato un grande classico. È il momento di recuperare. Torniamo indietro nel tempo. Torniamo nell'anno di grazia del 2007, quando uscì l'album What the Fuck Is Wrong With You People. All'interno di questo brano qui, ovviamente loro sono, ovviamente, vabbè, l'ho per scontato, ma ovviamente loro sono i Commie Christ. E all'interno di questo album qui c'era questa splendida Get Your Body Beat.

0: That's Your Body Beat per i Combi Christ all'interno del mondo di Citofonare Maurovic, quello della casa dell'inclusività di Radio Rock, che è diventata un pochino oscura perché il sabato tra le 23 e la mezzanotte ci facciamo un giretto lungo un'ora nel mondo dark mode. È arrivato quel momento lì. Care e cari Radio Rockers, sì, adesso potete guardare l'orologio perché è ora di separarci, ma ci ritroveremo domani. Come sempre, ma purtroppo no. Cambieremo qualche cosa. Torneremo, anticiperemo di un'oretta all'inizio e concluderemo due ore prima. Insomma, faremo tra le 20 e le 22. Segnatevelo sul calendario. Citofonare Maurovic, la domenica è 20-22. Non sbagliate orario, mi raccomando, perché altrimenti poi non trovate la casa dell'inclusività. Quindi o trovate il buon Emanuele Dottor House Lollobrigida prima o Mauro Bazzucchi dopo. Comunque, Citofonare Maurovic è 20-22 la domenica, mi raccomando. Il sabato invece 21 mezzanotte, state sereni, tranquilli, quello non cambia assolutamente mai. La playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo poi la troverete sui miei social, mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Ovviamente Simone Maurovic, l'ultimo brano porta la firma dei Type O Negative. Ci risentiamo domani, mi raccomando, dalle 20 alle 22. Ovviamente passate una buona nottata e questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato meraviglioso come sempre. Ci sentiamo domani dalle 20, mi raccomando. Ciao!
1: Adesso andate per tutti. Sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic. On

0: Prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.